0: Merci beaucoup.
1: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: anche il venerdì c'è Ora Musica, anche il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, buon venerdì e a questo punto anche buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, che vi accompagna nel mondo delle novità discografiche indipendenti. Come sempre però, ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Smeralda con Leroy Gomez nel 1977 conquistavano tutte le classifiche con Don't Let Me Be Misunderstood. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità al primo ascolto e allora vi propongo Messico di Senatore Cirenga.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano oltre confine. Andiamo a Fiume e facciamo una chiacchierata con Nika Comadina in programmazione con Donna Viva. Ciao Nika, ben trovata.
2: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
1: Donna Viva è il tuo nuovo singolo, ma partiamo proprio da te. Allora, dottoressa in medicina dentale, magistrata in chirurgia e implantologia e cantante anche.
2: Sì. Bravo.
1: Quale cosa mettiamo prima, se facciamo una classifica?
2: Ah, non so, uno è più lavoro e altro è amore, quindi.
1: Però è bello quando si fa un lavoro che ti piace, no?
2: Sì. Questo è vero.
1: Voce anche particolare, aggiungo, è una voce molto particolare. Ho sentito Donna Viva, questo brano che in Croazia è già stato pubblicato nel 2024, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Ecco,
2: sì.
1: Ma è uscito in italiano anche in Croazia?
2: No, solo in Croazia, ma sì, in italiano è uscito.
1: Scritto da Rodolfo Vitale, giusto?
2: Sì, esatto, esatto. Questo era un paziente, perché allora io non pensavo di fare la cantante, questo era sempre il mio sogno, ma sai, studiavo medicina e tutto questo, ma poi, non so, ho finito l'università, ho cominciato a lavorare e proprio ho sentito una mancanza, un'angoscia e non sapevo di cosa. E poi ho capito che forse dovrei ritornare al canto. E poi è venuto questo paziente che mi ha ascoltato, che metto sempre su Facebook tutto, e poi anche la mamma metteva. E lui mi ha sentito, è venuto in ambulatorio, ha fatto i denti e ha detto: ascolta, dai, ho una canzone, perché è per allora, contro la come si dice la parola, contro le donne, anzi, che le donne,
1: la violenza,
2: sì, sì. Grazie.
1: La violenza sulle donne, ok.
2: Sì, sì, esatto. E poi lui ha questo scritto, io proprio ero in una relazione tossica e l'ho lasciato al mio ex, e veramente la canzone era proprio per me, e ho detto ok, io do la voce a me stessa e anche a tutte le donne che hanno paura di lasciare questo violentatore narcisista, quindi proprio la canzone è personale.
1: Ecco, quindi, bello, sì. Quando te la sei sentita tua, insomma, questa canzone.
2: Sì, sì, esatto.
1: Quindi questo è il tuo primo singolo, diciamo.
2: Sì, in italiano è il primo singolo, sì. Ecco. In croato è, non so, secondo, terzo.
1: Ne hai già fatti un po'. E senti, mi dicevi che appunto studiavi, ma ti mancava qualcosa. Il canto è stato un po' come un completamento, un modo per tirar fuori quello che hai dentro, sfogarti.
2: Sì, esatto, esatto. No, ma veramente ti dico, da quando ero bambina cantavo, ma sai, perché i genitori ti dicono no, dai, questo non è un lavoro serio, sì. Poi pensi sì, ok, è vero, e poi non so come si dice, che proprio perdi una parte di te se non canti. Invece quando ho cominciato di nuovo a cantare ero proprio
1: ti sentivi te stessa. Questo è un bellissimo messaggio che mandiamo anche a chi ci ascolta e magari non osa, invece bisogna osare, bisogna tirarlo fuori,
2: esatto,
1: le cose che abbiamo dentro. Noi adesso andiamo ad ascoltare Donna Viva, prima però diamo le coordinate a chi ci segue per seguire Nika Comadina attraverso i social.
2: Sì, allora su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dappertutto Nika Comadina.
1: Ecco, Nika Comadina. Ora anche qui a Ora Musica. Nika, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille per chiamarmi. Grazie mille e saluti a

Oggi eravamo collegati con Fiume per lo spazio interviste di Ora Musica. Con noi c'era Nika Comadina e questa era Donna Viva.

Gioanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clae.

Sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone, verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo Mezzanotte, il singolo di Malesia. Thank you.

0: Alesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani nel suo formato weekend. Il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Il saluto vi arriva da Marisa Macchi come ogni venerdì. Venerdì questo, tra l'altro, ultimo di giugno, nel senso che ne abbiamo 26. Sembra ieri che aspettavamo l'estate, invece il prossimo sarà già luglio. Col bene che ti voglio, verrebbe da dire. Bene, da qui alle 10.30 vi faremo compagnia come tutte le mattine con ospiti, notizie, appuntamenti, musica e cose belle da raccontare. Mettetevi comodi ovunque siate e restate all'ascolto.

Pazzi, stupidi ragazzi, il nuovo singolo di Raf, una bella canzone proprio come gli ospiti che saranno con noi oggi e le storie che ci racconteranno. Ve li presento in ordine di apparizione. Il primo ospite sarà Claudio Visentin, esperto di turismo e di viaggi. Quando c'è lui conviene preparare lo zaino o la valigia perché si parte sempre per qualche destinazione interessante. Oggi faremo tappa innanzitutto a Genova, dove si terrà la 22esima edizione della Summer School, della Scuola del Viaggio, di cui il prof Visentin è fondatore e presidente. Una realtà davvero particolare che insegna non solo a viaggiare ma anche a raccontare il viaggio. E poi, visto che il mare allarga gli orizzonti, ci spingeremo anche un po' più lontano. La seconda ospite sarà Valentina Danelon, violinista e direttrice artistica di Nei Suoni dei Luoghi, il festival internazionale che unisce musica, cultura e territorio attraversando alcune delle località più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e dell'Austria. Un percorso fatto di concerti, incontri, passeggiate culturali, visite guidate e tanto altro ancora. Il festival inizia la prossima settimana e con Valentina andremo a raccontarvelo. Terzo ospite, un habitué della trasmissione, ormai di casa, Francesco Rozieri, il nostro critico cinematografico. Con lui faremo un tuffo nell'estate del grande schermo e scopriremo quali sono i film più attesi della stagione. Insomma, viaggi, musica, cultura e cinema, manca ancora qualcosa? Se sì, arriverà strada facendo e sarà una sorpresa.

E questo era John Legend, qualcuno l'avrà riconosciuto, insieme ad Alok, DJ e producer brasiliano, In My Mind. I suoi fan lo sanno già, John Legend arriva in Croazia. La prossima settimana c'è un grandissimo evento all'Arena di Pola, sarà questo lo scenario davvero suggestivo, particolare, uno dei più belli al mondo, ad accoglierlo per una serata davvero esclusiva. Sarà una notte di canzoni e racconti, in cui la sua voce e il pianoforte si intrecceranno a una produzione di grande impatto tra luce ed effetti scenici. E nel corso della serata John Legend ripercorrerà i suoi successi più importanti, accompagnandoli con racconti e aneddoti legati alle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Lui è davvero una leggenda di nome di fatto, perché è uno degli artisti più premiati al mondo, con 13 Grammy Award, un premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e 4 Emmy. È praticamente una delle 19 persone della storia ad aver vinto tutti e 4 i più importanti riconoscimenti artistici americani. Davvero, sarà una serata imperdibile.

0: più.
1: Chi non ha mai sentito parlare del Santo Graal, di Re Artù e del mago Merlino? Ebbene, una storia che sembra uscita da una leggenda medievale arriva da Londra, dove sta per essere messo all'asta un manoscritto rarissimo rimasto nascosto per oltre 7 secoli. Si chiama Graal Clermont ed è considerato uno dei più preziosi manoscritti medievali legati alle leggende arturiane. L'8 luglio sarà battuto all'asta dalla casa Christie's con una stima che potrebbe superare i 2 milioni e mezzo di dollari. Realizzato intorno al 1300, il volume raccoglie alcune delle storie più celebri del ciclo arturiano: la ricerca del Santo Graal, la nascita di Mago Merlino e le prime vicende della corte di Re Artù. A renderlo ancora più straordinario sono le sue 126 miniature riccamente decorate con colori vivaci e dettagli in foglia d'oro. Gli esperti lo considerano un autentico tesoro della letteratura medievale. Dei circa 200 manoscritti conosciuti appartenenti a questo ciclo narrativo, solo pochissimi sono giunti fino a noi completi e in ottimo stato di conservazione. Ora la domanda è una sola: finirà nelle mani di un collezionista privato o entrerà in una collezione pubblica dove studiosi e appassionati potranno ammirarlo e studiarlo? Lo sapremo dopo l'asta. Intanto, questa vicenda ci ricorda che anche nell'era digitale le storie di cavalieri, magie e antichi misteri continuano ad affascinare. Noi ci fermiamo per il momento, lasciamo spazio alla musica, ci ritroveremo nella prossima mezz'ora per viaggiare. Saremo in compagnia di un esperto di viaggi e turismo, Claudio Visentin.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

0: Estate, la stagione più attesa, più amata per il sole, per il mare, per le vacanze, ma anche per la possibilità di vivere esperienze diverse dal solito. Tra queste c'è la Summer School della Scuola del Viaggio, un'esperienza unica che coniuga la passione per il viaggio all'amore per la scrittura, la fotografia e il disegno, un modo per imparare a guardare i luoghi con maggiore attenzione e trasformare l'esperienza del viaggio in racconto. E allora buongiorno e ben ritrovato a Claudio Visentin, esperto di viaggio e turismo, fondatore e presidente della Scuola del Viaggio. Caro professore, che
1: buongiorno
0: bello.
1: A voi. Quanti anni che ci sentiamo regolarmente? È estate quando noi ci sentiamo a Radio Capodistria.
0: È vero, è estate. Allora, e allora estate che quest'anno vi porta a Genova, ci porta a Genova dal 19 al 23 agosto per l'edizione numero 22. Caspita, professore, sono già così tante?
1: Sono già così tante. Cominciamo nel lontanissimo 2005 a Marsala, in Sicilia, che rimane uno dei nostri posti del cuore. Siamo tornati l'anno scorso per festeggiare proprio i 20 anni, diciamo, da quel tempo, e poi siamo stati in tante città d'Italia, ultimamente città bellissime, Trieste, Torino, Viterbo, e adesso Genova che ci ha attirato particolarmente. Questa città è una città porto, diciamo, una città di vicoli, una città labirinto, insomma, non è quella città dove hai sempre un centro come a Milano, no? Una piazza Duomo, una città che si distribuisce a raggiera, ma invece è una città piacevole, intricata, una città chiusa ma con il mare davanti, che come infatti abbiamo usato come, diciamo così, come slogan, proprio Genova è una finestra o ha una finestra, no? È come una casa un po' chiusa, però con una finestra che affaccia sul mare. E lì poi, come sempre, ci saranno i diversi mezzi espressivi assieme, che è un po' la caratteristica della Summer School, cioè scrittura, disegno e fotografia, però torniamo anche in Grecia, come tutti gli anni, a fine agosto, a Cefalonia e Itaca. Facciamo un bel corso sul reportage di viaggio, ma soprattutto, e questa è la cosa a cui io tengo di più, facciamo un bellissimo laboratorio in cammino a inizio ottobre, proprio qua a San Francesco, non a caso, che si chiama Asini, Mugnai e Poeti. E quindi andiamo con gli asini, che sono sempre stati un animale carissimo alla Scuola del Viaggio, andiamo per questi mulini del Casentino sulle tracce di Dino Campana, insomma sarà un viaggio poeticissimo anche quello. Cerchiamo di fare cose belle, un po' diverse da questo turismo che divora un po' tutto, diciamo, ecco, e che noi cerchiamo di tenere a bada.
0: Ecco, a proposito di turismo che divora un po' tutto e tutti, che si dice di questa estate? Dove ci muoveremo? Come ci muoveremo? Dove andremo, caro professore?
1: Su quello sono molto contento, perché ho azzeccato qualche previsione di recente, che è una cosa che ai giornalisti capita molto di rado, e quando capita poi lo vogliono dire a tutti. Allora, ormai lo sappiamo, insomma, è un'estate che parte molto tardi, sono stati tutti fermi fino adesso, insomma, dico adesso perché ci sono i primi segni di pace, sono stati tutti fermi aspettando di vedere la situazione internazionale, specialmente dal punto di vista dei voli, c'erano molti timori che forse erano anche eccessivi, francamente, e adesso ci si sta muovendo. Però sarà senza dubbio, e lo si vede già, è un'estate di prossimità, cioè non ci si allontanerà troppo da casa, anche perché è molto tardi per organizzarsi, e quindi sarà un'estate di mare, sarà un'estate di città d'arte, il vostro bel litorale adriatico andrà benissimo, si riempirà di gente perché è raggiungibile con la macchina, quindi sarà una buona stagione. Però ecco, l'aspetto interessante è che si apre anche una prospettiva completamente diversa.
0: Ovvero?
1: Cioè, proprio per queste ragioni, cioè proprio perché sarà un'estate così, c'è anche la possibilità di adottare una strategia completamente diversa. Accettare il rischio, cioè magari posso avere qualche problema in più del previsto, però andare a vedere, per esempio, i posti più famosi che di solito sono sommersi di turisti. Faccio un esempio, le piramidi, oppure Petra in Giordania. La Giordania negli anni scorsi è stata molto visitata dai turisti, mm-hmm. Adesso è quasi deserta, anche per ragioni legate all'assonanza, no? Giordania, Cisgiordania, il turista si spaventa molto facilmente. Ecco, uno può dire, questa è l'estate che vado a Petra quasi da solo, che vado a vedere le piramidi, che vado a vedere i luoghi più famosi del mondo che normalmente sono sommersi di turisti. Ci vado con disponibilità, cioè che se mi cancellano il volo di ritorno, torno in treno, torno dall'altra parte, torno in un altro modo. Tra l'altro l'aspetto un po' paradossale è, per esempio, che I voli sono molto economici in questo momento, perché siccome nessuno ha prenotato per paura dei rischi, l'algoritmo implacabile, il prezzo mobile implacabile ha fatto scendere i prezzi, e quindi sono momenti in cui si vola anche con grande facilità. Ci vuole elasticità, senso del divertimento e molta iniziativa. Scegliete voi che tipo siete: se siete una persona ansiosa che ha bisogno di essere rassicurato, è l'anno delle agenzie di viaggio, è l'anno del mare, è l'anno delle assicurazioni turistiche. Se siete un po' più coraggiosi, o la vostra condizione di famiglia ve lo consente, anche magari siete più indipendenti, sarebbe anche un anno per qualche esperimento particolare.
0: Lei, professore, che tipologia di viaggiatore si sente di essere? Coraggioso? Audace?
1: Allora, ci provo, però ultimamente sono finito in un altro grande trend del nostro tempo, che noi avevamo già segnalato l'anno scorso, peraltro lo ricordo bene, cioè i viaggiatori con il cane. E io sono proprio un viaggiatore con il cane da cui sono inseparabile, e in questo anno che è passato, la nostra previsione fatta un anno fa si è rivelata inappuntabile, i cani hanno preso il potere in via definitiva, e quindi io passo i mesi più caldi esplorando il nostro bellissimo Appennino con il mio cane, anche con mia moglie naturalmente,
0: per fortuna con
1: tutti i mezzi che lo consentono. Ieri stavo guardando la possibilità di affittare un bellissimo sidecar, perché questa idea di andare in moto col cane di fianco nel carrozzino mi piaceva tantissimo, e tendo a evitare. Luglio e agosto non viaggio tanto, perché appunto dobbiamo un po' anche cambiare le nostre abitudini, insomma, questa idea che se appena si può, ma anche le aziende lo dovrebbero fare veramente, cambiare un po' queste abitudini così da anni 50 del Novecento. A luglio e agosto fa caldo, si sta in un posto bello, in mezzo ai monti magari, andrò a Parigi adesso, farò un viaggio bello, andrò in Grecia in autunno. Ecco, bisogna un po' cambiare probabilmente forse anche il calendario. Questa idea che luglio e agosto sono i mesi delle vacanze, lo so che molte ditte le fanno fare solo allora, però diciamo è un po' un vecchio modello di viaggio.
0: Fermo restando che per lei le vacanze e l'estate sono anche legate agli impegni con la scuola del viaggio. Tornando, professore, solo per un attimo ancora, sì? Alla scuola del viaggio, essendo che è sempre un'esperienza unica e speciale, mi par di capire che forse c'è poco margine per coloro che volessero iscriversi, per quanto la scuola si terrà dal 19 al 23 di agosto.
1: Sì, siamo quasi al completo, ma questo capita abbastanza spesso con le nostre iniziative, anche perché noi puntiamo molto sulla qualità e non vogliamo rispondere a una domanda commerciale, no? E quindi facciamo un corso perché il corso è bello, lo facciamo col numero di persone giuste, e quindi capita abbastanza spesso che vada esaurito molto rapidamente. Però ci sono posti in altre iniziative, oppure uno comincia a collegarsi, va sul sito della scuola, comincia a vedere cosa facciamo, e se non sarà Genova, l'anno prossimo sarà Napoli. Ecco, diamo un'anteprima clamorosa.
0: Bellissimo.
1: A un anno di distanza. Se non vi vedrò a Genova, vi vedrò a Napoli.
0: Ecco, perfetto. Per chi volesse, comunque ci sono tutte le indicazioni, non solo della Summer School, ma anche di tutto il bello che c'è alla scuola del viaggio, e sul sito dedicato, naturalmente. Io, caro professore, la ringrazio come sempre per essere stato con noi. Le auguro una splendida estate e ci ritroveremo per raccontare l'esperienza di Genova a fine agosto, allora.
1: E poi gli asini.
0: E poi naturalmente. Di cui lei, non dico sia esperto, ma il passato ci dice che un'esperienza con gli asini c'è già stata.
1: Sì, è quella che mi ha fatto diventare scrittore di viaggio, diciamo. In viaggio con l'asino, il mio primo libro per Guanda, ormai credo 15 anni fa, è stato il primo vero libro di viaggio di successo, e così un giorno mi sono svegliato e ho scoperto. Un giornalista come lei mi ha telefonato e mi ha detto: ma voi scrittori di viaggio, che cosa pensate? E ho scoperto che grazie ai miei amati asini ero diventato uno scrittore di viaggio. Che bello!
0: Ecco. Bellissimo, grazie anche per questo aneddoto.
1: A presto, buona giornata.
0: A presto.

Siete pronti per incontrare un altro ospite? Noi sì, siamo prontissimi. Nella prossima mezz'ora incontreremo Valentina Danelon, violinista e direttrice artistica del Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi. Sta per iniziare una nuova edizione e lei ce la racconterà.

0: Musica, territori, incontri, paesaggi e tante storie da ascoltare. Torna anche quest'anno Nei suoni dei luoghi, il festival internazionale che da quasi 30 anni porta la musica in alcuni degli angoli più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e dell'Austria, trasformando ogni concerto in un'esperienza da vivere. L'edizione 2026 prenderà il via il 1 luglio e accompagnerà il pubblico fino a dicembre con ben 39 appuntamenti, coinvolgendo oltre 150 musicisti e intrecciando generi, culture e territori in un viaggio che va ben oltre la dimensione del concerto tradizionale. Ma a raccontarci tutto è Valentina Danelon, riconfermata anche quest'anno alla direzione artistica del festival. Ciao Valentina, bentornata.
1: Grazie mille di darci questo spazio, grazie e buongiorno a tutti.
0: Felicissima di averti con noi, Valentina. Parliamo subito del festival. 28 edizioni sono un traguardo importante. Le ultime 7, se non erro, portano la tua firma, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Allora, come si guarda il festival dalla parte di chi lo organizza? Come lo si vive? Ecco, quali sono le sensazioni, i pensieri e magari anche le aspettative che accompagnano ogni nuova partenza?
1: Certo, sì, è un punto di osservazione effettivamente particolare perché un po' tiene conto della tradizione a cui questo festival è legato, perché è un festival appunto arrivato alla 28ª edizione, quindi ha un passato sicuramente importante, un passato legato molto allo sguardo verso l'est, verso altri territori, ed è una caratteristica che sicuramente contraddistingue il festival e vogliamo mantenerla. Allo stesso tempo è uno sguardo verso il futuro, perché è un festival che sta guardando ormai sicuramente dagli ultimi 7 anni, sta guardando molto ai giovani, ai talenti italiani, europei, che stanno davvero costellando il panorama musicale anche professionistico, quindi dei talenti emergenti che si stanno affacciando con grandissimo successo sui palchi dei festival più importanti. Adesso la valorizzazione dei giovani è sicuramente un'attività importante, credo che sia importante per tutte le istituzioni e per noi assolutamente. Assolutamente lo è, e poi c'è questa aspettativa di ritrovare comunque un festival che spero possa restituire al pubblico un mosaico di territori, di linguaggi, di sensibilità diversa, un dialogo a più voci.
0: Ma tu sei più emozionata o più tesa quando arriva il momento, il D-Day?
1: Un po' tutte e due, sì, perché poi comunque la gestazione è abbastanza lunga da un lato ma breve dall'altro, sembra sempre poi che ci sia poco tempo per mettere in piedi tutto, comunque il cartellone è abbastanza corposo, ecco, ci sono 39 concerti, tanti, certo abbiamo anche delle collaborazioni, però tanti sono proprio homemade, diciamo. Uh-huh. E quindi sì, l'aspettativa poi è sempre così, la speranza, ecco, più che l'aspettativa è che il pubblico possa ritrovarsi, possa vedere soddisfatte le proprie aspettative.
0: Quest'anno accanto a te entra nella direzione artistica come consulente Walter Sivilotti. Che cosa porterà questo nuovo sodalizio artistico?
1: Allora, diciamo che Walter Sivilotti sicuramente non ha bisogno di presentazioni, è una persona che ormai si sta facendo conoscere molto al di fuori dei confini della nostra regione, non soltanto per le partecipazioni insomma alla kermesse sanremese, ma anche per le sue doti ormai indiscusse di arrangiatore, di musicista, di compositore, che insomma si sta affiancando nel panorama della musica moderna davvero ai più grandi artisti in scena. Quindi ha uno sguardo sempre ricco di idee, sempre ricco di nuove proposte, e è una persona che è portatrice davvero di grandissima energia. Quest'anno in particolare si occuperà di due appuntamenti, il primo è proprio quello con cui cominciamo il festival il 1 luglio, e sarà alle guida dell'Orchestra Sinfonica Inclusiva Amiritmea, una realtà d'eccellenza che ha base a Udine e che si occupa per l'appunto dell'inclusività in musica in maniera davvero speciale e encomiabile, assieme ad alcuni musicisti dell'Accademia Musicale Naonis, che è la realtà musicale che lui guida con la direzione artistica e anche musicale da moltissimo tempo. E l'altro appuntamento invece è un appuntamento a cui l'abbiamo invitato a essere presente anche in qualità probabilmente di musicista, ma l'altro giorno in conferenza stampa insomma era rimasto su questo ancora un po' in sospeso, ma comunque un progetto che porterà la sua firma salirà sul palco insieme ad alcuni suoi studenti del Conservatorio di Udine e a un giovane batterista sloveno per creare della musica nuova. Lui dice: in questo ruolo voglio essere il produttore nel più classico dei termini, quindi cercare di valorizzare anche gli aspetti creativi dei giovani.
0: Certo, anche quest'anno il cartellone chiaramente propone questo bellissimo viaggio tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia ed Austria, è già una bella tradizione consolidata e mette in dialogo culture, territori, una dimensione da sempre importante per il festival. Ci sono però delle novità, delle belle novità, una in particolare ed è l'Atlante sonoro. Ci racconti com'è nata questa idea e che tipo di esperienza offrirà al pubblico?
1: Certo, ma allora l'idea mi è nata dal fatto che appunto siamo un festival che si è sempre contraddistinto e vuole continuare a farlo nell'ambito dell'identità musicale dei vari territori, con uno sguardo particolare certamente a tutta la parte che ci sta subito a est, proprio per la tradizione di cui parlavo prima, ma anche oltre i confini, non soltanto italiani e dell'est Europa, ma anche oltre i confini europei. E quindi ci siamo così, mi sono inventata questo piccolo circuito che quest'anno conterà 7 concerti, chiamato Atlante Sonoro, diciamo un percorso speciale composto da degli appuntamenti dedicati alle tradizioni musicali peculiari di diverse aree del mondo. È un, diciamo, un invito a viaggiare senza passaporto, ecco, sulle note musicali, per dare spazio comunque a repertori di raro ascolto. Questo perché moltissima musica ovviamente nella tradizione europea non è così conosciuta, ma offre davvero delle esperienze molto gratificanti, credo.
0: Segnaliamo ancora qualche altro momento del festival, perché nei suoni dei luoghi non è solo concerti, ci sono anche incontri, passeggiate culturali, visite guidate e tanto, tanto, ecco, di più.
1: Certo, beh, ci sarà spazio ovviamente anche per delle contaminazioni, ovvero degli intrecci fra musica e altre forme d'arte. Avremo musica e parola con un appuntamento speciale il 15 luglio a Pozzolo del Friuli, con la presenza del violoncellista Enrico Bronzi, che è stato anche il nostro direttore artistico in passato, affiancato dallo scrittore Paolo Nori, in uno spettacolo davvero molto particolare, tratto da dei testamenti, dai testi di dei testamenti olografi recuperati negli archivi di Napoli. E lo spettacolo si rivolge un po' a questo, si chiama In piena facoltà, in pieno Ferragosto, e quindi racconta l'Italia, diciamo, ma direi poi a livello universale per traslazione, attraverso questi scritti che sono stati ritrovati molto ironici ma molto profondi, anche acuti. Poi ci sarà l'intreccio con la danza, con due appuntamenti, uno il 31 luglio a Mori, qui sconfiniamo in Trentino, con un gruppo di giovani Boccadoro che ci insegnerà a danzare il ball folk, e un altro appuntamento invece a settembre, dove c'è teatro musicale raccontando 7 donne straordinarie della storia, da Frida Kahlo fino a Samantha Cristoforetti, ma con la presenza anche qui di una parte danzata. E poi ancora musica e storia, quindi sia sul racconto della Villa Giulia Augusta in Austria, racconteremo tramite l'ensemble Drumsam queste musiche legate a questo percorso, e poi senza dimenticarci il nostro ormai affezionato Walk of Peace, con un doppio appuntamento che quest'anno in settembre tra Italia e Slovenia, proprio sul crinale, diciamo, che ci sarà il 5 e il 6 di settembre, dove ci saranno appunto visite guidate, passeggiate storiche, ma anche la scoperta delle geografie del Carso. Quindi 2 giorni di cammino e musica, direi molto speciali.
0: Ecco, il più atteso e speciale per te quale sarà?
1: È difficile dirlo, perché ormai mi sono affezionata un po' a tutti e infatti mi sa che sarò presente sempre, ecco. Sicuramente ci sono degli appuntamenti attesi con dei grandi musicisti che stimo moltissimo, appunto ho già citato Enrico Bronzi. Poi ci sarà il 4 dicembre, per fare un uno e una fine, insomma un inizio e una fine, ci sarà il duo composto da Massimo Quarta, che è stato un violinista italiano premio Paganini, che non ha bisogno di presentazioni, in duo con Alessandro Marangoni, per un programma cameristico davvero molto speciale, insomma da Schumann a Schubert, a Tchaikovsky, fino ovviamente abbiamo chiesto anche di avere un'incursione in Paganini, visto così la celebrità di Massimo Quarta. E poi però sono anche molto curiosa e molto così emozionata di ricevere di nuovo degli altri giovani che tornano a trovarci, perché li abbiamo reinvitati per il successo che hanno avuto l'anno scorso, e, ad esempio i Marquis Collective dalla Romania, che hanno portato l'anno scorso davvero un concerto molto molto energetico, e quest'anno tornano con una sorta di Paganini Recomposed, come loro lo chiamano, quindi un dialogo in chiave jazz dei Capricci di Paganini. Quindi ecco, diciamo che le curiosità sono tante, e ovviamente il 1 luglio è un appuntamento anche questo molto speciale, con questa orchestra inclusiva davvero dal valore sociale molto elevato.
0: Certo, il programma completo è disponibile sul sito del festival. Ci sarai anche tu, non solo in veste di direttrice artistica ma anche di musicista, a settembre, se non sbaglio.
1: Sì, a settembre sarò a fianco a Guglielmo Pellarin, proprio per questo progetto insieme con i giovani, e poi sarò anche presente al concerto, l'appuntamento, quello che avremo a Paderno, dedicato proprio alle donne, il 18 di settembre, musica e teatro, con della musica scritta, proprio musica originale scritta apposta per questi quadri che raccontano delle vite davvero molto, insomma, molto particolari, molto speciali.
0: Valentina Danelon, grazie per essere stata con noi, e visto che il festival durerà fino a dicembre, ma soprattutto perché è sempre un piacere sentirti, ti va se ci diamo appuntamento strada facendo per raccontare altre tappe, alcune delle tappe che il festival farà?
1: Molto volentieri, io mi fa sempre molto piacere parlare con te e con voi, quindi sono super felice.
0: E allora a presto, buon inizio festival.
1: Grazie mille, grazie.

Dalle suggestioni del Festival Internazionale nei suoni dei luoghi a quelle del cinema. Nella prossima mezz'ora incontreremo Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico. Con lui faremo un tuffo nell'estate del grande schermo e scopriremo quali sono i film più attesi di questa stagione. Ma intanto ancora un po' di musica e poi le notizie flash.

0: Spazio Cinema anche oggi. Questa settimana guardiamo verso l'estate, una stagione che anche sul grande schermo porta sempre con sé un mix particolare di attese, grandi uscite e qualche ritorno per accompagnare il pubblico anche nei mesi più caldi dell'anno. Che estate cinematografica ci aspetta? Quali sono i titoli o le tendenze che già oggi stanno definendo la programmazione delle sale? A dirci tutto sarà come sempre il nostro critico cinematografico Francesco Rozziere. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che cosa ci aspetta di bello quest'estate?
1: Un'estate, devo dire, davvero ricchissima di titoli, come ormai succede da qualche anno a questa parte. Una volta i cinema, le sale, in generale l'industria italiana un po' cercava di schivare le uscite cinematografiche per concentrarle in periodi più redditizi o funzionali, insomma, alle abitudini delle persone. Negli ultimi anni, invece, questa tendenza si è abbastanza ribaltata. Ricorderete l'estate di Barbenheimer con l'uscita di Oppenheimer e Barbie, che fu veramente un fenomeno incredibile a livello di incassi, di presenze. Quest'anno torna tra l'altro Christopher Nolan, che appunto dopo il grandioso successo che ha avuto con Oppenheimer, quest'anno ci riprova con un film, se vogliamo, forse ancora più ambizioso, che è l'Odissea. E questo mi sembra comunque il grande evento dell'estate cinematografica, quello insomma più atteso. Però non sarà l'unica uscita. Diciamo che tendenzialmente durante l'estate il cinema d'autore va un po' in vacanza e quindi nelle uscite ci si concentra un po' di più su film di intrattenimento, un po' più leggeri, un po' più legati quindi al mondo dei supereroi, dei film d'animazione o dei grandi colossal come appunto l'Odissea. Quindi appunto faccio un po' una carrellata di titoli che
0: certo
1: si aspettano quest'estate. Il nuovo film con protagonisti Minions e Monsters, insomma le icone gialle nate da Cattivissimo
0: sì.
1: Me, sono sempre andate molto bene al box office, quindi insomma dall'1 di luglio torneranno ad impazzare un po' in tutti quanti i cinema del paese. Uscirà anche Supergirl, nuovo film dedicato all'universo dei supereroi lato DC, con la prima partecipazione, primo film dedicato a Superman in versione femminile. Anche questo sembra un film abbastanza atteso, abbastanza anche interessante per un punto di vista inedito. Rimanendo in ambito supereroi, a fine luglio uscirà anche il nuovo capitolo di Spider-Man, quindi non più DC Comics ma Marvel questa volta. Spider-Man Brand New Day, nuove avventure con Tom Holland e Zendaya. Rimanendo nell'ambito dell'epica, oltre ad Odissea uscirà anche un nuovo film, un nuovo adattamento della storia di Robin Hood, Robin Hood Il Prezzo del Sangue, con protagonista Hugh Jackman nei panni di Robin Hood, che sembra essere un po' una rilettura del mito di Robin Hood, da ladro gentiluomo a invece un po' egoista sanguinario, un film che si presenta come molto violento. Staremo a vedere insomma se questa rilettura avrà successo, farà breccia. Poi invece, sempre per le uscite per tutta la famiglia, oltre ai Minions, dopo Ferragosto uscirà anche il film live action di Oceania, che è appunto l'adattamento con attori in carne e ossa del famosissimo film d'animazione Disney.
0: Mm-hmm.
1: E poi a fine agosto uscirà anche un altro attesissimo film che si chiama The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott con Jacob Elordi come protagonista, film di fantascienza post-apocalittico che in parte e in larga parte girato in Friuli Venezia Giulia, tra l'altro.
0: Bene, non sono un'indovina, ma prevedo che le proiezioni andranno alla grande tutte, considerando che sarà un'estate molto calda. Quale modo migliore per sfuggire all'afa se non quello di rifugiarsi in una sala cinematografica, caro Francesco?
1: Sì, verissimo, verissimo. Infatti mi sembra che ci puntino molto, perché sono tanti titoli, noi li abbiamo ovviamente elencati tutti, solo alcuni, però mi sembrano tutti molto molto importanti, no? Così come attesa e aspettativa, per cui staremo a vedere.
0: Certo. I film invece da vedere questa settimana, c'è qualcosa da segnalare a chi ci sta ascoltando?
1: Sì, come abbiamo già tra i titoli insomma che abbiamo citato, c'è Supergirl, quindi il primo film grosso, insomma primo blockbuster di questa estate. Poi anche mi viene da citare Good Luck, Have Fun and Don't Die, nuovo film di Gore Verbinski. Questo è un film un po' più piccolo, però lui ha diretto dei grandissimi blockbuster amatissimi, tutta la saga dei Pirati dei Caraibi, anche quelli, diciamo, dei film che sono associabili all'estate, visto il tema piratesco. Questo non c'entra niente con i Pirati dei Caraibi, però insomma è il nuovo film di questo grande regista, quindi mi sembra un'altra interessante segnalazione.
0: Caro Francesco, con l'appuntamento di oggi andiamo in pausa estiva, ma ci ritroveremo a settembre. Ripartiremo da Venezia, dal Lido, con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Intanto grazie per tutti gli incontri di questa stagione, per averci raccontato con professionalità, con grande passione, film, storie, eventi e molto altro del mondo del cinema.
1: Grazie a voi, è stato davvero un piacere, e quindi buona estate a tutti, e mi raccomando, ci rivediamo al cinema.

Bella, brava e anche al centro dell'attenzione in questo periodo, Ariana Grande. Perché? Perché l'attico dove ha vissuto durante le riprese del film Wicked è stato appena messo in vendita per quasi 20 milioni di euro a Londra. Perché il film è stato girato a Londra. L'immobile fa parte di un complesso residenziale ed è situato in una delle vie più esclusive della capitale britannica. L'attico ha una superficie di quasi 900 metri quadrati, occupa

E poi, insomma, vivere in questo complesso residenziale significa anche, per chi comprerà eventualmente questo attico, avere accesso anche ad una piscina coperta, un centro fitness, una spa con sale per trattamenti, una sauna, ma anche un cinema con 18 posti e una lounge riservata ai residenti. Una casetta niente male, bisogna dirlo. In rete ci sono le foto, le immagini, davvero molto bella. Se decidete di comprare casa a Londra, ecco, sapete dove puntare lo sguardo e il vostro portafoglio, i vostri risparmi. Allora, siamo quasi alle 10, ci arriveremo ancora con la musica, poi l'ultima mezz'ora che a partire da questa settimana, ecco, si vestirà tutta d'estate.

0: La settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Con l'estate addosso ci concediamo un viaggio tra le canzoni che hanno accompagnato l'estate di ieri e che continuano a farci cantare ancora oggi. E tra i grandi tormentoni estivi non possono mancare gli inni dei mondiali di calcio, perché la Coppa del Mondo non è soltanto una competizione sportiva, è un evento capace di fermare il tempo, unire generazioni e trasformare per qualche settimana il pallone nel centro del mondo. E ogni mondiale ha avuto la sua colonna sonora, a partire dall'edizione del 1962 con il rock del Mundial dei Los Ramblers, considerata la prima canzone ufficialmente associata a una Coppa del Mondo. Da allora ogni edizione ha cercato la propria voce, spesso affidandosi a grandi artisti internazionali, a brani pensati per parlare ai tifosi di ogni lingua e continente. Tra tutte queste canzoni, oggi ne riscopriamo quattro che hanno fatto la storia. Partiamo da Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, l'inno di Italia 90. Per tutti è semplicemente Notti magiche, anche se quello è soltanto il verso più celebre della canzone. Fu pubblicata in due versioni, italiana e inglese, con il titolo To Be Number One, e diventò un successo mondiale grazie anche a Giorgio Moroder, che ne ha scritto la musica, capace di scalare le classifiche europee. Ancora oggi basta ascoltarne le prime note per tornare nell'atmosfera irripetibile di quelle notti.

Era il 1998, arrivava la Coppa della Vida di Ricky Martin, Francia 98, Energia Latina, è un ritornello travolgente che trasformò il cantante portoricano in una star globale. Fu il momento in cui i mondiali capirono definitivamente quanto una canzone potesse diventare una hit planetaria. Ce l'ascoltiamo.

Nel 2010, ai primi mondiali disputati in Africa, tocca a Shakira firmare quello che è probabilmente il più grande successo mondiale legato al calcio, Waka Waka, This Time for Africa, un brano capace di unire sport, musica e culture diverse, diventato uno dei tormentoni più celebri del nuovo millennio. Ancora oggi rappresenta il modello a cui ogni nuova canzone mondiale inevitabilmente viene paragonata. E non è un caso che per i mondiali di quest'anno, del 2026, la FIFA abbia nuovamente scelto lei, protagonista insieme a Burna Boy di Dai Dai, l'inno ufficiale della competizione.

Ma la storia degli inni mondiali è piena anche di episodi curiosi. Nel 2002, per il primo mondiale organizzato da due paesi, Corea del Sud e Giappone, fu Anastasia a far cantare gli stadi con Boom, una scarica di energia pensata per accompagnare l'evento e portata persino sul palco della finale di Yokohama. 20 anni dopo, in Qatar, la FIFA ha cambiato formula. Non una sola canzone ufficiale, ma una vera e propria colonna sonora. Il brano simbolo fu Haya Haya Better Together, affiancato da altri successi globali come Dreamers di Jungkook. Ma c'è ancora una canzone che vi vorrei far sentire per chiudere il capitolo canzoni mondiali ed è We Are One, Ole Ola di Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leite, legata al Mondiale del Brasile 2014. Ritmo, festa e colori per un brano che ha saputo raccontare il calcio come linguaggio universale, tra entusiasmo e qualche polemica sulla sua reale brasilianità.

Dalle notti magiche d'Italia 90 al Sudafrica, passando per Francia 98, per i ritornelli che hanno fatto cantare stadi e tifosi di tutto il mondo. Oggi abbiamo fatto un piccolo viaggio tra alcuni degli inni mondiali più amati di sempre, perché i mondiali si guardano con gli occhi, si vivono col cuore, ma spesso si ricordano anche attraverso la musica. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio ancora con un po' di bella musica estiva, ma questa volta tutta del presente. Buon weekend a tutti e a tutti, e a risentirci presto. Quando

0: Radio Capodistria.
1: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 6:15. La mediatrice europea Teresa Enginio è in visita ufficiale in Slovenia su invito della tutrice civica Simona Drenik Baudek, nell'ambito dell'avvio della prima indagine orizzontale congiunta della rete europea dei difensori civici, European Network of Ombudsmen. Nel corso della visita è stata ricevuta dalla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, con cui ha discusso il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni dell'Unione Europea e la tutela della fiducia dei cittadini. L'incontro ha inoltre affrontato il rapporto tra cambiamenti climatici, diritti fondamentali e sviluppo dell'intelligenza artificiale, con un impegno condiviso per garantire il controllo democratico, trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali. Il ministro dell'Economia Angelo Ogar, intervenuto al forum di Dubrovnik-Ragusa, ha ribadito che un'energia affidabile, sostenibile e competitiva è strategica per la sicurezza e la competitività della Slovenia, sottolineando la necessità di diversificare le fonti, rafforzare le interconnessioni energetiche e promuovere, attraverso l'Unione Europea, un sistema più resiliente. A margine del forum ha avuto incontri bilaterali su intelligenza artificiale e cooperazione con i paesi del Golfo e ha visitato il cantiere navale Iskra Shipyard di Sebenico, esempio di rilancio industriale e di cooperazione economica tra Slovenia e Croazia. La Corte Suprema ha accolto i ricorsi presentati da RTV Slovenia, annullando le decisioni del Tribunale amministrativo che avevano imposto all'ente pubblico di consentire al partito Zaupani e Fiducia la partecipazione ai confronti preelettorali. Secondo la motivazione, le misure cautelari richieste coincidevano sostanzialmente con la domanda principale del ricorso e la loro esecuzione avrebbe prodotto effetti irreversibili, anticipando di fatto l'esito del giudizio di merito. La causa è stata quindi rinviata un nuovo esame in una vicenda avviata dal ricorso del partito guidato da Karl Jawetz, con possibili implicazioni procedurali per i futuri procedimenti elettorali e referendari. Il governo ha deciso di istituire una centrale unica per gli appalti dei farmaci destinati alle farmacie del Servizio Sanitario Pubblico, che opererà presso il Ministero della Salute. Le prime modifiche legislative saranno predisposte entro la fine dell'anno, mentre il nuovo sistema entrerà in funzione il 1 luglio 2027. Nella fase iniziale, il nuovo organismo gestirà le procedure di gara per conto delle farmacie pubbliche, che rimarranno comunque responsabili dell'aggiudicazione delle gare e continueranno a garantire la distribuzione dei medicinali ai cittadini. Secondo il governo, la misura consentirà di allineare la normativa nazionale a quella europea e di rispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. Radio Capodistria, sono le 6:18, si chiude il nostro primo appuntamento informativo della giornata di oggi, sabato. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 7:15 con il giornale del mattino. A più tardi.
0: Radio Capodistria.

Ehi, ti sei sintonizzato bene? Sei su Radio Capodistria,

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani e poi dalle 21.30 di domenica 28 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno verrà chiuso appunto per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Dalle 22 di sabato 27 giugno alle 5.30 di domenica 28 giugno e dalle 22 di domenica 28 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno verranno chiusi gli svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia, sempre per lavori. Dalle ore 22 di oggi alle 6 di domani mattina la 4 Brescia-Padova verrà chiusa tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia a causa di lavori. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 7.15. Vediamoli. Corte Suprema, illegittime le ordinanze sui confronti elettorali di RTV Slovenia. La mediatrice europea a Ingegno in visita ufficiale in Slovenia. L'Unione Europea accelera sulla politica energetica. Parenzo, nuovo autobus elettrico per la mobilità sostenibile. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino, il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 7.15. A più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo ad alte pressioni, con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano da nord-est aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Oggi previsto bel tempo con temperature in aumento. Sulle regioni interne soffierà vento da est, nel litorale venti a regime di brezza. Le temperature minime dalla mattina andranno da 14 a 20 gradi, le massime oscilleranno tra 33 e 38. Domani, domenica, lunedì e martedì ancora sereno e caldo. Sulle zone alpine si registrerà una maggiore presenza di nubi cumuliformi, con la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche isolato temporale. Le temperature rimarranno comunque molto elevate. Avviso, nel fine settimana e nella giornata di lunedì, nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sud-orientale e nelle principali aree urbane. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare regolare scorrevole su tutta la rete autostradale e stradale del paese. Segnalato un unico rallentamento al valico di frontiera di Chantilly in direzione Slovenia. Radio Capodistria, sono le 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Benvenuti al giornale del mattino, vediamo i titoli. Corte Suprema, illegittime le ordinanze sui confronti elettorali di RTV Slovenia. La mediatrice europea Anginio in visita ufficiale in Slovenia. L'Unione Europea accelera sulla politica energetica. Parenzo, nuovo autobus elettrico per la mobilità sostenibile. Una buona giornata a voi, iniziamo dagli interni. La Corte Suprema ha accolto i ricorsi presentati da RTV Slovenia e ha annullato le decisioni del Tribunale Amministrativo adottate durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera di Stato. Tali decisioni avevano imposto all'ente pubblico di consentire la partecipazione del partito Zaupani e Fiducia ai confronti preelettorali televisivi. La causa è stata rinviata al Tribunale Amministrativo per un nuovo esame nel merito. Il servizio è di Corrado Cimador.
2: Secondo RTV Slovenia, la Corte Suprema ha rilevato che le richieste di misura cautelare coincidevano sostanzialmente con la domanda principale del ricorso. I giudici hanno osservato che l'esecuzione delle ordinanze avrebbe anticipato di fatto l'esito del giudizio prima della decisione definitiva. La Corte ha inoltre precisato che le misure cautelari non possono produrre effetti definitivi né sostituirsi alla decisione di merito. È stato evidenziato che il Tribunale Amministrativo non ha adeguatamente considerato la sovrapposizione tra la domanda cautelare e quella principale. I giudici hanno anche richiamato l'attenzione sugli effetti irreversibili che le decisioni impugnate avrebbero potuto generare. Per questi motivi la Corte Suprema ha concluso che le norme sulle misure cautelari di natura regolatoria non sono state correttamente applicate. Di conseguenza entrambe le decisioni del Tribunale Amministrativo sono state annullate. La sentenza potrebbe avere effetti più ampi sui futuri procedimenti elettorali e referendari in Slovenia. TV Slovenia ha sottolineato che la decisione fornisce indicazioni procedurali rilevanti per casi simili. L'ente ha inoltre ricordato di essere stato oggetto di forti critiche pubbliche durante la campagna elettorale per questa vicenda. Nonostante i ricorsi presentati, l'ente pubblico ha comunque eseguito le decisioni giudiziarie consentendo la partecipazione ai confronti. La controversia era nata da un ricorso presentato da Karl Erjavec e dal suo partito Zaupanje Fiducia per ottenere l'accesso ai dibattiti televisivi prima delle elezioni parlamentari.
1: La mediatrice europea Teresa Anginio è in visita ufficiale in Slovenia su invito della tutrice civica Simona Drenik Baudek nell'ambito dell'avvio della prima indagine orizzontale congiunta della rete europea dei difensori civici. Nel corso della visita ha incontrato la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, con la quale ha affrontato il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni dell'Unione Europea, insieme alle sfide legate a cambiamenti climatici, diritti fondamentali e sviluppo dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di garantire controllo democratico e tutela della fiducia dei cittadini. Dionisi Botter.
3: Nel suo ruolo di mediatrice europea, Teresa Anginio vigila sul buon funzionamento delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione Europea. riceve e indaga le denunce di cittadini, imprese e organizzazioni relative a casi di cattiva amministrazione, promuovendo trasparenza, responsabilità e buona governance nelle istituzioni dell'UE. Nell'ambito della visita in Slovenia, Agnino è stata ricevuta dalla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Nel corso dell'incontro la Presidente della Repubblica ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla mediatrice europea a favore di una maggiore trasparenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del rafforzamento della fiducia dei cittadini attraverso un'amministrazione aperta, responsabile e inclusiva. La Pirc-Musar ha inoltre accolto con favore l'iniziativa del difensore civico sloveno, definendola un importante contributo della Slovenia allo sviluppo della cooperazione tra gli ombudsman europei. Ha ricordato come la lotta ai cambiamenti climatici riguardi non soltanto la tutela dell'ambiente, ma anche i diritti umani, la giustizia sociale e la protezione delle persone più vulnerabili. Durante il colloquio è stato affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale. Le due interlocutrici hanno convenuto sulla necessità che lo sviluppo delle nuove tecnologie proceda nel rispetto dei diritti fondamentali, garantendo trasparenza e un efficace controllo democratico. La tutrice europea dei diritti umani ha poi sottoscritto l'iniziativa promossa dalla collega slovena Simona Drenik-Baudek, che prevede l'avvio della prima indagine orizzontale congiunta nell'ambito della rete europea dei difensori civici per i diritti umani.
1: Il ministro dell'economia Angel Logar, intervenuto al forum di Dubrovnik-Ragusa, ha ribadito che un'energia affidabile, sostenibile e competitiva è strategica per la sicurezza e la competitività della Slovenia, sottolineando la necessità di diversificare le fonti e rafforzare le interconnessioni energetiche e promuovere attraverso l'Unione Europea un sistema più resiliente. A margine del forum ha avuto incontri bilaterali su intelligenza artificiale e cooperazione con i paesi del Golfo e ha visitato il cantiere navale Iskra Shipyard di Sebenico, esempio di rilancio industriale e di cooperazione economica tra Slovenia e Croazia. Il governo ha deciso di istituire una centrale unica per gli appalti dei farmaci destinati alle farmacie del Servizio Sanitario Pubblico, che opererà presso il Ministero della Salute. Le prime modifiche legislative saranno predisposte entro la fine dell'anno, mentre il nuovo sistema entrerà in funzione il 1 luglio 2027. Nella fase iniziale, il nuovo organismo gestirà le procedure di gara per conto delle farmacie pubbliche, che resteranno comunque responsabili dell'aggiudicazione delle gare e continueranno a garantire la distribuzione dei medicinali ai cittadini. Secondo il governo, la misura consentirà di allineare la normativa nazionale a quella europea e di rispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione europea. È morto all'età di 84 anni Janez Sušnik, ex presidente del Consiglio di Stato sloveno dal 2002 al 2007 e della Federazione delle Associazioni dei Pensionati del Paese dal 2016 al 2023. Nel corso della sua attività pubblica si è distinto per l'impegno nel rafforzare il ruolo del Consiglio di Stato e nella difesa dei diritti degli anziani, promuovendo la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni. La Federazione lo ha ricordato come una figura che ha lasciato un segno profondo nell'organizzazione grazie alla sua dedizione, alla capacità di dialogo e al costante impegno per migliorare la condizione degli anziani. L'Unione Europea accelera sulla politica energetica con un nuovo pacchetto di misure che punta a rendere le reti più efficienti, velocizzare gli investimenti infrastrutturali e rafforzare il percorso verso la transizione verde. Al centro del confronto tra gli Stati membri, riuniti nel Consiglio europeo Energia in Lussemburgo, vi sono anche nuovi finanziamenti e una stretta sulle emissioni di metano. Beatrice Sisa.
4: L'Unione Europea ha trovato un nuovo accordo sull'energia che mira a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo e ad accelerare la transizione verso fonti più sostenibili. Il pacchetto, discusso a Lussemburgo dai ministri dell'energia dei Paesi membri, si concentra sul potenziamento delle reti energetiche considerate fondamentali per il funzionamento del mercato interno e per l'integrazione delle energie rinnovabili. Tra gli obiettivi figura la riduzione dei tempi per le procedure autorizzative e per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, con particolare riferimento ai nuovi collegamenti elettrici e ai progetti strategici. L'intento è quello di semplificare i processi attualmente necessari allo sviluppo delle reti e alla loro integrazione a livello europeo. Il dossier prevede inoltre nuovi strumenti di finanziamento destinati alla transizione verde. Le risorse sono orientate sia alla modernizzazione delle infrastrutture esistenti, sia allo sviluppo di tecnologie energetiche, con l'obiettivo l'obiettivo di sostenere la trasformazione del sistema energetico europeo. Un ulteriore elemento riguarda la riduzione delle emissioni di metano, con la valutazione di misure per il rafforzamento del monitoraggio e per la limitazione delle dispersioni lungo la filiera energetica. Nel corso del Consiglio è intervenuto anche il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia sloveno, Tomas Žagar, che ha sottolineato la necessità di un approccio coordinato a livello europeo per affrontare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento e garantire la stabilità del mercato energetico.
1: L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime del sisma in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti, secondo quanto reso noto dal presidente del Parlamento Rodriguez. Intanto prosegue la risposta internazionale. Secondo l'ONU sono circa 1.000 i soccorritori in fase di dispiegamento nel paese sudamericano, con 25 squadre tra unità di ricerca e salvataggio e team medici già operative o in arrivo. La Croce Rossa Internazionale ha mobilitato migliaia di volontari e lanciato un appello da 50 milioni di franchi svizzeri per assistere circa 300.000 persone. Sul fronte interno, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Gaira, la zona più colpita.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Andiamo in Croazia. Parenzo compie un nuovo passo verso una mobilità sempre più sostenibile e accessibile. Entro l'anno in corso verrà introdotta una nuova linea di trasporto pubblico, un autobus elettrico acquistato con i fondi europei. Valmer Kuzma.
5: Il Consiglio cittadino di Parenzo ha avviato l'iter per l'attivazione di una nuova linea di trasporto pubblico che collegherà il centro urbano con gli abitati di Sbandati e Monpaderno. Continuiamo a investire nel trasporto pubblico e nell'acquisto di nuovi autobus elettrici, i cosiddetti city bus, ha precisato il sindaco Loris Peršurić. Sappiamo che alcune linee non sono economicamente redditizie per i vettori privati. Per questo, così ancora il sindaco, il municipio ha deciso di assumere un ruolo più attivo, in modo da rispondere concretamente alle esigenze della popolazione. L'obiettivo è avviare il nuovo servizio già entro la fine dell'anno. La nuova linea sarà particolarmente utile per studenti, pensionati e pendolari. Inoltre, grazie a una modifica del bilancio comunale, tutti i residenti di Parenzo potranno usufruire del trasporto pubblico gratuitamente attraverso un abbonamento mensile, una misura pensata per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e ridurre il traffico, soprattutto durante la stagione turistica. Il servizio sarà garantito dal secondo autobus elettrico acquistato con i fondi europei nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2021-2027. Dopo essere stata la prima città croata a introdurre un autobus elettrico nel trasporto urbano, Parenzo guarda ora al futuro con il progetto di un terzo city bus, destinato a collegare anche gli abitati della parte meridionale del territorio municipale.
1: Italia, la Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un'evasione fiscale di quasi 500.000 di euro legata alla mancata dichiarazione doganale di importazione di uno yacht a vela proveniente dall'Australia e ormeggiato a Trieste dal 2019. La Procura Europea di Venezia ha rinviato a giudizio uno skipper italiano, mentre un imprenditore australiano ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni e una multa di 134.000 euro. L'importatore dell'imbarcazione è stato incriminato e, se condannato, rischia fino a 3 anni di carcere ed una sanzione pari al 200% delle imposte evase. Dal 1 al 5 luglio Muggia diventa la capitale del teatro di strada e circo contemporaneo. Nella cittadina istroveneta arriveranno infatti gli artisti del Muja Buskers Festival. La manifestazione, giunta alla 10ª edizione, prevede un denso programma di spettacoli, musica, laboratori per bambini e anche attività sportive. Alessandro Martegani.
6: 10 anni e oltre 60.000 spettatori portati nella cittadina estroveneta, il Muja Buskers Festival torna a Muggia per il 10° anno, portando nella cittadina rivierasca per 5 giorni dal 1 al 5 luglio il meglio del circo contemporaneo e del teatro di strada. Si parte mercoledì 1 luglio in Piazzale Alto Adriatico con i laboratori e i giochi per i bambini e l'inaugurazione degli spettacoli con l'atteso ritorno della compagnia Side Kunst e dello Chapiteau, il grande tendone centro della manifestazione. Gli spettacoli in programma all'interno all'interno del tendone sono a pagamento e prevedono una prenotazione. La maggior parte degli eventi sono gratuiti. Da giovedì 2 luglio le attività si spostano anche nel centro storico con lo spettacolo Busca Vidas del collettivo Cia Cioco Circo in piazzale Caliterna, mentre tutte le location del festival, Alto Adriatico, Caliterna e anche Piazza Marconi, saranno coinvolte da venerdì 3 luglio. Sabato 4 è previsto uno spettacolo ogni mezz'ora fino alle 22.30, mentre il gran finale è fissato per il pomeriggio di domenica con la banda Berimbau, gli spettacoli di giocoleria, teatro di strada, i sogni a testa in giù di Carpa Diem, le magie dei Cia al Goma. Non manca una parte dedicata allo sport, con lo skate, grazie alle rampe allestite in Alto Adriatico e i corsi in programma dal giovedì.
1: La Camera Veterinaria della Slovenia lancia un appello ai proprietari di animali in relazione all'ondata di caldo che sta interessando il paese, invitandoli a garantire condizioni adeguate di benessere per gli animali domestici e da allevamento. Tra le principali raccomandazioni figurano la disponibilità costante di acqua potabile sufficiente e la possibilità per gli animali di ripararsi all'ombra. L'ente ricorda inoltre che non devono mai essere lasciati animali all'interno di veicoli parcheggiati e chiusi, dove le temperature possono diventare rapidamente pericolose. Le passeggiate e le attività fisiche andrebbero limitate alle ore più fresche della giornata, mentre in caso di viaggio si consiglia di prevedere soste frequenti con acqua fresca e brevi pause per gli animali. Radio Capodistria, sono le 7:29 minuti, si chiude il giornale del mattino in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Jaka Jagar. Per quanto riguarda l'informazione, ritorneremo tra un'ora, vale a dire alle 8:30, dove ritroverete le notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.
7: Radio Capodistria. Radio.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, ancora un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'autostrada tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico una volta uscito a Verona Est proseguirà fino alla rotatoria della strada statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggio per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Eccoci, buon sabato, ben ritrovati. Oggi 27 del mese di giugno, ormai quasi alla fine di questo mese che ci ha già regalato delle belle giornate calde, in effetti, no? Armato di caffè così da macchinetta, ma oggi qualcosa non va perché non è buonissimo, ma niente, tenteremo comunque di recuperare nel corso della mattinata. Di che cosa parleremo? Parleremo anche di cose da mangiare, di cose buone da mangiare. Beh, questo sarà un po' discutibile perché parleremo di insetti, ma parleremo anche di film, di cinema, un pochino, insomma, quello che uscirà molto presto. Parleremo anche di musica, parleremo di serie televisive, anzi no, più che altro sarà proprio, sì, sarà una serie televisiva dedicata a un personaggio bello, bello famoso. E poi ogni tanto, insomma, vengono fuori queste notizie di giochi del passato che vengono venduti all'asta a delle cifre veramente incredibili. Sarà uno degli argomenti della mattinata, ma intanto c'è una collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza per questa Perdono.

Rolling Stones da parte di The Colors per questa loro musica, perché ci accompagna ovviamente anche durante questa estate 2026. Andiamo a Venezia, perché le storiche calli e i canali della Laguna Veneta si stanno trasformando nel teatro di un'inedita e misteriosa epopea d'animazione. Infatti, a pochi anni di distanza dalle atmosfere che invece erano liguri di Luca, il regista candidato all'Academy Award Enrico Casarosa si mette nuovamente al timone di una grande produzione targata Disney e Pixar. Da qualche giorno le due major cinematografiche hanno rilasciato il primissimo teaser trailer ufficiale di Gatto, che è un lungometraggio originale che promette di mescolare azione, comicità e anche una profonda analisi introspettiva sullo sfondo di una magica Venezia e quasi sotterranea anche per certi versi. No, la pellicola farà il suo esordio ufficiale nei cinema italiani il 4 marzo dell'anno prossimo, candidandosi in effetti ad essere un appuntamento imperdibile per la primavera del prossimo anno. Struttura narrativa praticamente decide di esplorare in chiave ironica i vecchi miti e le credenze popolari legati alla sfortuna dei gatti dal manto nero. Il protagonista appunto è Nero, gatto randagio, dal carattere decisamente scontroso e irascibile, abituato da sempre a sopravvivere negli angoli meno accessibili e più nascosti della laguna. Però a un certo punto la sua routine viene sconvolta da un grave errore di valutazione, perché lui si ritrova pesantemente indebitato con la mafia felina locale, potente e spietata organizzazione criminale che gestisce i traffici nei meandri più reconditi e bui della città. Quindi, braccato dai suoi pericolosi creditori a quattro zampe, Nero inizierà un percorso di crescita personale alla ricerca del suo posto nel mondo, complice anche un incontro che sarà fatidico con una gatta solitaria ed emarginata dal gruppo. Ci sono alcune sequenze che si vedono in questo video promozionale, hanno subito evidenziato una cura maniacale per i dettagli visivi. Si sono concentrati in particolare su una scena tesa e divertente che mette praticamente in scena, ripetiamo la cosa, un vero e proprio interrogatorio ravvicinato. Comunque, per dar vita ai protagonisti nella versione originale in lingua inglese, gli studios americani hanno reclutato un parterre di interpreti hollywoodiani di assoluto rilievo. Ad esempio, il candidato all'Oscar Mark Ruffalo presterà la voce a Nero, regalando quindi al protagonista l'equilibrio tra cinismo e sensibilità emotiva, e poi accanto a lui ci sarà il carismatico Lawrence Fishburne nei panni del boss Rocco, elegante e temuto padrino appunto, che tiene in mano le redini della malavita a quattro zampe lagunare. Quindi sarà bello da vedere appunto dal prossimo marzo 2027. C'è tempo, ma intanto online trovate già le prime immagini appunto che riguardano questo film. Musica per quel che ci riguarda, un altro film, in questo caso un grande successo di questo ultimo periodo. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 con Lady Gaga ed Oeci, questa è Runway.

way. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Due vite, Marco Mengoni, l'abbiamo visto a Sanremo e all'epoca anche all'Eurovision Song Contest. Ma intanto la mattinata per noi continua fra poco con le notizie flash, quelle delle 8.30 in questa mattinata di sabato, in questo 27 di giugno. E con noi intanto una canzone che ci riporta a delle atmosfere completamente diverse rispetto a quelle di Marco Mengoni, perché c'è Harry Styles, American Girls.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 8.30. Al quinto giro di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro. Rimangono punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del paese. Secondo fonti di stampa israeliana, l'accordo prevede che le forze di Israele si ritirino all'interno della zona di sicurezza e l'effettivo avvio del progetto pilota in 2 aree da cui le forze di difesa israeliane lasceranno lo spazio all'esercito libanese. Fonti di stampa ucraina hanno riferito che Kiev ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma che anche la Russia dovrà fare un passo in questa direzione. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky, il quale ha precisato che Kiev ha presentato delle proposte ai principali partner e che i sodali del presidente russo Putin hanno saputo che un incontro è possibile e che la fine della guerra è possibile. Zelensky ha aggiunto che Mosca deve compiere questo passo verso la pace. Il presidente statunitense Trump ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora l'Europa decidesse di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche statunitensi. La Commissione europea ha definito ingiustificate eventuali misure unilaterali da parte di Washington e ha avvertito che se i dazi verranno introdotti, l'Unione europea risponderà senza esitazioni. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca, l'amministratore delegato di Volkswagen, Blume, ha avanzato una proposta per ridurre l'organico del gruppo di ulteriori 50.000 posti di lavoro, raddoppiando il piano da 50.000 tagli entro il 2030 già concordato con i sindacati. Il totale degli esuberi sarebbe di 100.000 su un totale di 657.000 dipendenti. Ciò comporterebbe la chiusura di 3 siti produttivi in Germania di Volkswagen e 1 di Audi, oltre allo scorporo della produzione di componenti e dei ricambi per snellire la struttura del gruppo. Radio Capodistria, ora è 8.32 minuti, si conclude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 1 ora alle 9.30 con le notizie flash. A più tardi.
0: Radio Capodistria.

0: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Presentato il bilancio 2025 di Autostrade Alto Adriatico, che si è chiuso con un utile pari a 38,5 milioni di euro, quasi 16 milioni di euro in più rispetto al 2024. La concessionaria autostradale si conferma una realtà con solide basi, in grado di reinvestire sul territorio nei prossimi 5 anni 1 miliardo di euro di fondi propri in opere pubbliche. Sono aumentati anche nel 2025 i transiti, che hanno superato il massimo storico dei 54 milioni, per un fatturato di 236 milioni di euro. Il trend positivo dei transiti si sta confermando anche nei primi 5 mesi del 2026, con un più 2,24% rispetto ai primi 5 mesi del 2025, nonostante la difficile situazione geopolitica. L'avanzamento della terza corsia ha infatti reso sempre più attrattiva l'autostrada A4.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Malika Ayan riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni, e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

Get Go, questa era la canzone da parte di Arlo Parks. Parliamo di romanticismo, perché se state preparando una serata romantica, ecco, sappiate che ci sono ottime probabilità che nella vostra playlist ci sia anche la voce di un certo Abel Tesfaye. Chi è? Vabbè, The Weeknd, dai, lo conosciamo tutti come The Weeknd. Non è soltanto una sensazione, ma è un dato di fatto che è emerso da uno studio che ha analizzato migliaia di selezioni musicali create direttamente dagli utenti su Spotify. La ricerca ha voluto proprio indagare quali fossero i brani e i musicisti più scelti per fare da sottofondo ai momenti di intimità. Ecco, e il verdetto della piattaforma è stato chiaro. Il re indiscusso di queste raccolte è proprio The Weeknd, che batte tutti i colleghi per numero di presenze. Beh, il motivo pare che risieda, probabilmente almeno, nella sua capacità di mescolare pop e contemporary rhythm and blues, a suoni anche però molto avvolgenti e quasi ipnotici, perfetti quindi per creare la giusta atmosfera tra le mura di casa. Dai dati raccolti da questa analisi però emergono anche altri numeri correnti che svelano molto anche sui gusti del pubblico quando si parla di romanticismo, perché tra gli artisti più inseriti in queste playlist troviamo infatti anche Drake, ma pure gli Arctic Monkeys e la malinconica e sognante Lana Del Rey. Beh, insomma, noi ci ascoltiamo proprio The Weeknd, forse però con la canzone, una delle canzoni meno romantiche che ha fatto, comunque sia. Questa è Blinding Lights.

Just the way you are, questo era Bruno Mars. Fra poco uno sguardo alla viabilità nel nord-est italiano con la rubrica del Viaggiando e poi continueremo la nostra mattinata. Ma adesso con noi c'è anche Dua Lipa.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 28 Portogruaro Conegliano. A causa del traffico intenso si verificano code tra Sesto Arreghene e Portogruaro in direzione del Bivio 4 e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.

Era Sabrina Carpenter con House Tour su Radio Capodistria, passate da poco le 9 in questo nostro sabato, in questo 27 del mese di giugno. Parliamo di record incredibile per quel che riguarda dei videogiochi, no? Una copia sigillata, perché questa è un po' una caratteristica che deve avere per riuscire a guadagnare più soldi chi ha questi giochi del passato. Però dicevo, una copia sigillata di un Super Mario Bros. Per Nintendo Entertainment System, il NES, se vi ricordate, è stata battuta all'asta per la cifra di 3 milioni di dollari. Siamo praticamente intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Asta record gestita dalla casa d'aste Heritage Auctions, che ha ricordato un esemplare della seconda produzione del gioco, definita dagli esperti come la copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato. Rimasto intatto, infatti, negli ultimi 40 anni all'interno della sua confezione originale, venduta tra l'altro in questo caso in un lotto congiunto a una console proprio, NES Control Deck di lancio all'epoca. E proprio a dare particolare valore a questo specifico esemplare è la presenza di un adesivo lucido di sigillatura in perfette condizioni, quindi intoccata. Un dettaglio di confezionamento impiegato da Nintendo per un periodo limitato, nel 1986, poco prima del passaggio definitivo alla pellicola termoretraibile standard per l'industria, per cui diciamo che anche questi piccoli dettagli fanno lievitare i prezzi. Secondo i registri forniti dalla casa d'asta, esistono attualmente soltanto 3 prodotti noti della seconda produzione dotati di questa etichetta lucida. Il lotto, risalente alla fase di test di mercato condotto nella città di Los Angeles, testimonia il periodo iniziale dell'espansione commerciale di questo della Nintendo appunto negli Stati Uniti. Nell'agosto del 2021, parlando ancora di aste, un'altra copia sigillata di Super Mario Bros. Per NES era stata scambiata tramite la piattaforma di investimento Rally per 2 milioni di dollari, quindi un po' di meno, però era comunque sia il precedente record assoluto. Poche settimane prima, però, nel luglio del 2021, un esemplare intatto di Super Mario 64 per Nintendo 64 era stato aggiudicato sempre sulla Heritage Auctions per la bellezza di quasi 1,5 milioni di dollari. Cioè, è una cosa che ha dell'incredibile. Magari quella volta sarà costato, che ne so, sempre parlando di dollari, che ne so, $40, $50, beh, insomma, alla fine è costato molto, cioè il suo valore è aumentato di molto, e soprattutto la vendita all'asta ha fatto fruttare veramente delle cifre incredibili. Adesso con noi c'è Sam Smith e la sua Diamond.

Swifties ormai in visibilio perché mancano pochi giorni al matrimonio del secolo, come è stato definito appunto quello di Taylor Swift, di cui tanto si è parlato ultimamente. Noi fra poco daremo lo spazio, ma fra un po' di verità, c'è ancora un po' di musica da ascoltare, arriverà anche l'informazione flash delle 9.30, ma intanto Post Malone.

Rocco Ante, la più bella del mondo, la sua canzone, la sua dedica praticamente all'amore, come ha voluto fare per questa estate 2026. Ma intanto per noi c'è anche Ray che si chiede: ma dov'è mio marito? Where is my husband?

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30. L'ondata di caldo che sta investendo la Slovenia raggiungerà il suo apice tra oggi e lunedì, con temperature fino a 39 gradi. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato l'allerta rosso per il sud-ovest del paese nella giornata di oggi, estendendola domenica e lunedì alla Slovenia centrale, mentre nel resto del territorio rimane in vigore l'allerta arancione. Nelle aree interne sono attesi valori compresi tra 34 e 37 gradi, mentre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco i termometri potranno toccare i 38 gradi con punte fino a 39. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha richiamato l'attenzione sui rischi legati al caldo estremi, raccomandando di ridurre l'attività fisica, rinfrescare gli ambienti e bere regolarmente. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di avere lanciato un nuovo attacco durante i negoziati in corso. In un messaggio pubblicato su X, il presidente della Commissione parlamentare iraniana per la sicurezza nazionale ha affermato che Washington ha attaccato ancora una volta l'Iran nel pieno dei negoziati, sostenendo che il presidente statunitense Trump abbia dimostrato di non essere realmente impegnato né nel dialogo né nel rispetto del cessate il fuoco. Le dichiarazioni giungono poche ore dopo che il presidente Trump aveva accusato Teheran di una folle violazione della tregua. Intanto continuano le tensioni nella regione. Una nave è stata danneggiata nello stretto di Hormuz e si segnalano nuovi razzi statunitensi contro droni, ai quali l'Iran avrebbe risposto alimentando il reciproco scambio di accuse. Il Congresso Mondiale Sloveno, che unisce gli sloveni in patria, all'estero e nel mondo, celebra quest'anno il suo 35esimo anniversario, che sarà commemorato con un'accademia cerimoniale a Lubiana, a cui parteciperà anche il segretario di Stato presso l'Ufficio Governativo per gli Sloveni all'estero, Helena Jaklic. La missione dell'organismo si articola su due livelli: mette in contatto le giovani generazioni con i campi estivi, culturali e giovanili, e attraverso conferenze professionali riunisce connazionali provenienti da svariati settori come scienza, medicina, economia, cultura, istruzione e diritto. Il Consiglio per l'Istruzione del Texas, Stati Uniti, ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo hanno riferito i media statunitensi, precisando che l'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030. Radio Capodistria, sono le 9.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 10.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
0: Radio Capodistria. La tua radio.

Cabana da parte di Iram qui su Radio Capodistria, passata alle 9.30, parliamo di serie televisive, ma di cui veramente si sa poco ancora, però si sa che si sta pensando di farla, e in particolare una serie televisiva dedicata all'infanzia di Céline Dion, che racconterà gli anni prima del successo internazionale, riportando al centro la vita nel Quebec tra gli anni 70 e 80. C'è un titolo provvisorio che sarebbe Growing Up Dion, che mostra una casa popolata da 13 fratelli, dalla madre Thérèse, in cui la musica rappresenta il linguaggio comune praticamente della famiglia. La particolarità della produzione è anche il coinvolgimento diretto dei familiari della cantante. Secondo il magazine specializzato Deadline, si tratta della prima serie ufficialmente sostenuta dalla famiglia Dion. Il fratello Jacques partecipa come produttore e il progetto si basa su un libro, Dion, A Family Saga, scritto dal nipote della cantante, da Jimmy. La storia si concentra, appunto, come vi accennavo, sulla formazione di Céline, sul rapporto con la madre, sull'ambiente domestico numeroso che ha influenzato la sua identità artistica. Jacques Dion ha spiegato la volontà di offrire un ritratto autentico dell'infanzia dell'artista. Alla guida di questo progetto c'è una showrunner, si chiama Zoe Green, mentre la Diamond Rouge Entertainment sta cercando adesso dei distributori internazionali. Il cast non è stato ancora annunciato, per cui poco si sa ancora. Se vi è capitato, di recente invece è andato in onda anche in televisione, ma comunque è uscito nel 2020, c'è già una storia ispirata liberamente alla vita di Céline Dion, che invece Aline, la voce dell'amore. Un film anche carino, tra l'altro, dove lei, Aline, le assomiglia pure a Céline negli anni giovanili. Ma noi ce l'ascoltiamo a proposito, perché questa è Céline Dion e la sua Misled.

Vi ho fatto sognare un pochettino questa mattina con questa canzone di Giorgia. Il titolo lo sappiamo benissimo, intitolata E poi. Fra poco per noi l'informazione sulla viabilità, ma intanto c'è anche Darin e la sua Satisfaction.

0: domenica.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla 28 Portogruaro Conegliano. A causa del traffico intenso si verificano code tra Sesto Arreghene e Portogruaro in direzione del Bivio 4 e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico intenso tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Le atmosfere un po' particolari di Lola Young con From Down Here. Nell'ultima mezz'ora per questa mattinata noi parliamo di cose buone da mangiare, insomma. No, parliamo degli insetti. Ecco, di mangiare insetti, in particolare di questo concetto proprio, no? Ci sono da anni ormai, lo sappiamo, delle organizzazioni, ad esempio la FAO, che promuovono gli insetti come fonte sostenibile di proteine per questo mondo sovrappopolato e costretto a confrontarsi con conseguenze anche dei cambiamenti climatici. Beh, diciamo pure che sulla carta c'ha la sua logica. Allevare insetti è facile, è economico, richiede molte meno risorse idriche e spazio rispetto agli allevamenti tradizionali. E con oltre 1600 specie di insetti commestibili al mondo, non lo sapevo che fossero così tanti, la scelta non mancherebbe di certo. Non ne ho assaggiato nemmeno uno di questi 1600. Ecco, i tentativi in effetti di promuovere quello che viene chiamata entomofagia continuano a scontrarsi con la diffidenza dei consumatori. Eccomi qua, soprattutto in Occidente. Gli insetti a tavola generano disgusto a molte, o meglio troppe persone, perché il mercato decolli realmente. Però diciamo che adesso gli scienziati si sono messi là d'impegno e su un recente studio pubblicato su Science Advances, condotto da dei ricercatori dell'Università di Barcellona, hanno spiegato proprio meglio, indagato le dinamiche ecologiche, storiche ed evolutive che hanno plasmato il rapporto tra gli europei e gli abitanti dell'Asia settentrionale e gli insetti, già dai tempi della preistoria. Diciamo che i risultati di queste analisi genomiche hanno confermato che i cacciatori-raccoglitori e anche i primi agricoltori dell'Eurasia settentrionale non integravano in modo sistematico gli insetti nel proprio regime alimentare, limitandosi a dei consumi sporadici o del tutto accidentali. Un tanto è emerso dalla presenza di tracce di enzimi specifici nel tartaro dei denti dei resti ossei rinvenuti. Al contrario, invece, questo studio ha evidenziato che nelle popolazioni che risiedono stabilmente nelle aree tropicali, questi enzimi che digeriscono gli insetti sono rimasti inalterati o quasi. Quindi la spiegazione più plausibile che danno questi scienziati è che c'è una sorta di differenza ecologica. Ecco, nelle regioni vicino all'equatore gli insetti sono disponibili tutto l'anno in quantità elevate e tendono anche a essere di dimensioni maggiori, e questo rende più facile fare affidamento su di essi come fonte di proteine e di calorie. Nei climi temperati invece, al contrario, lo sforzo necessario per la raccolta di grandi quantità di insetti ha reso il bilancio energetico poco conveniente, disincentivandone il consumo alimentare. Quindi questa ridotta pressione selettiva ha spento, per così dire, la macchina enzimatica del nostro stomaco, noi appunto dei climi temperati, rendendo più difficile la digestione degli insetti nei moderni europei rispetto alle popolazioni che abitano più vicino ai tropici. Gli autori dello studio comunque ricordano che i moderni processi di trasformazione industriale sono in grado di isolare anche le componenti nutritive ed eliminare quella che è la chitina, cioè quella che è difficilmente digeribile proprio prima del consumo, e sottolineano come una maggiore attenzione a questi aspetti di digeribilità potrebbe aiutare a promuovere la diffusione della carne d'insetto anche nei mercati occidentali, a patto ovviamente di superare quella che poi invece è un'avversione culturale che tutt'oggi circonda alle nostre latitudini questo tipo di alimento. Cioè, come dire, ce la possono raccontare tutta, ma c'è anche no, possiamo farne a meno, sinceramente. Vabbè, forse sarà il futuro, non lo so. Per adesso c'è la musica di Jennifer Lopez e David Guetta, questa è Save Me Tonight. Don't know.

calma metafisica era Ermal Meta a cantarci questa canzone. In chiusura del nostro appuntamento di oggi, di questo sabato, vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento. Ci risentiamo settimana prossima, il primo di luglio, tra l'altro. Sarà mercoledì primo di luglio, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Intanto la musica è quella di Miley Cyrus assieme parte di quelli che erano i Fleetwood Mac, con questa canzone che ben conosciamo, che si intitola Secrets.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Con l'aumento del traffico verso le località turistiche e le temperature estreme di questi giorni, in Slovenia si intensificano le iniziative per migliorare la sicurezza sulle autostrade. La società autostradale DARS organizza oggi, in collaborazione con la polizia, un'azione di prevenzione lungo l'autostrada del litorale, una delle arterie più trafficate del paese. Nell'area di servizio di Lom, in direzione Capodistria, gli automobilisti saranno distribuiti acqua e materiale informativo per sensibilizzarli sull'importanza di creare correttamente il corridoio di emergenza che, se realizzato tempestivamente, ricorda la DARS, permette ai mezzi di soccorso di raggiungere più rapidamente il luogo di un incidente o di un'altra situazione critica, facendo spesso la differenza nei momenti decisivi. Dopo un primo tentativo conclusosi con un nulla di fatto, la comunità internazionale si prepara a tornare al tavolo negoziale per individuare il nuovo alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina. Sullo sfondo rimangono le profonde divergenze tra Stati Uniti ed europei sul futuro dell'ufficio incaricato di vigilare sull'attuazione degli accordi di pace di Dayton. Secondo indiscrezioni riportate dai media bosniaci, il Consiglio Direttivo per l'Attuazione della Pace si riunirà martedì prossimo per tentare nuovamente di nominare il successore di Christian Schmidt, che ha lasciato l'incarico nel maggio scorso. Stando alle ricostruzioni, sono in corso intensi contatti diplomatici per cercare un compromesso tra Washington e i principali partner europei. Fonti riferiscono infatti che le loro posizioni rimangono profondamente distanti. Mercoledì prossimo l'Irlanda assumerà per l'ottava volta la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea, che sarà principalmente caratterizzata dai negoziati sul bilancio pluriennale per il periodo 2028-2034. Le priorità segnalate dalla presidenza irlandese includeranno tra le altre cose la competitività economica, la sicurezza, l'allargamento e il sostegno all'Ucraina. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla struttura del futuro bilancio già a metà giugno e potranno concentrarsi sui negoziati relativi alla portata del bilancio e all'ammontare dei fondi per i singoli settori. Il governo statunitense ha revocato il blocco che aveva imposto sui nuovi modelli di intelligenza artificiale Claude Anthropics, rendendone nuovamente possibile la distribuzione. Lo sblocco segna un allentamento della tensione tra l'amministrazione statunitense e l'azienda. Nel marzo scorso il Pentagono aveva ventilato rischi per la sicurezza ed è di due giorni or sono il blocco per due prodotti motivato con le norme sull'export, causando l'accesso interrotto ai cittadini stranieri. Per il segretario al commercio la sicurezza è stata adeguata, da cui la revoca del blocco. Radio Capodistria, sono le 10.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento informativo. Il prossimo è fissato tra due ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico sostenuto tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste e code in entrata allo svincolo di Latesana. Invece sulla 4 Venezia-Padova sempre per traffico si rallenta tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare i

0: gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacea.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
8: Buongiorno, benvenuti, un saluto da parte di Barbara Urizzi e ben ritrovati a Radio Vagando in pillole, questo spazio che trovate in onda ogni sabato durante l'estate alle ore 11, dove vi riproponiamo alcune delle interviste che sono andate in onda durante la trasmissione Radio Vagando, che ritornerà in autunno con il palinsesto autunnale. Beh, invece Radio Vagando in pillole va in onda durante tutta l'estate. Oggi vi riproponiamo un'intervista a Cesidio Pandolfi, che è una guida della Compagnia dei Cammini, e lui ci racconta un viaggio che ha fatto nel Sahara con gli altri compagni, con le altre guide della Compagnia dei Cammini, un viaggio tra dune, culture nomadi, carovane. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato.
9: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno, allora sei rientrato da poco, ecco, e senti, io vorrei ricordare appunto, la compagnia ha scelto il Marocco come luogo dell'incontro annuale delle guide, ecco, come mai avete scelto proprio il deserto, ecco, che tipo di energia cercavate come gruppo?
9: Ma guarda, dopo tanti anni che ci siamo visti in varie zone d'Italia facendo questo incontro annuale che noi facciamo con le guide di compagnia e lo staff tutto, ci troviamo ogni anno nel mese di novembre e scegliamo una settimana, e quindi l'anno scorso venne fuori che per gioco vediamoci in Marocco, e la cosa invece è diventata vera, concretizzata, grazie soprattutto all'impegno che ci hanno messo Marina e Said, che sono le due persone che hanno organizzato insieme al, diciamo, allo staff di compagnia questo evento, ma loro si sono, diciamo, impegnati in prima persona e quindi hanno reso tutto possibile, perché muovere quasi 30 persone che partono dall'Italia
8: da zone diverse
9: d'Italia, concentrarci con i voli nelle varie località, qualcuno come Stefano è partito dalla Francia, Nico è partito dalla Spagna e così via, quindi è stato un lavoro, uno sforzo notevole per poi vederci tutti in Marocco, insomma.
8: Senti, io la prima cosa che ho pensato, e penso quando vivi, penso, ecco, voi come guide, io ne conosco tante della Compagnia dei Cammini, siete tutti leader, siete tutti dei bei personaggi, tra l'altro, ecco, e appunto è tu che sei guida, questa volta però invece eri un viandante, ecco, com'è stato ritrovarti dall'altra parte con una guida appunto che vi conduceva, che comunque è una guida della Compagnia dei Cammini, però insomma non avevi il ruolo da guida, e soprattutto siete stati bravi, vi siete comportati bene. la guida può parlare bene di voi?
9: Allora guarda, secondo me no. Che siamo,
8: ah, sì?
9: Indisciplinati,
8: okay. Anche Gianotti, scusa,
9: Ma no, non lo posso dire perché sennò... Okay. Allora, no, siamo stati tutti bene, c'è stato un bel clima tra di noi, ormai ci conosciamo un po' di anni, poi ci sono le guide nuove. Allora, molto interessante il fatto di stare dall'altra parte, no? Perché appunto, come dicevi tu, siamo tutte prime donne, insomma, no? Quindi questo aspetto di vedere con un'angolazione diversa quello che potenzialmente i clienti e i camminatori che vengono con noi vedono o percepiscono di noi, insomma, è stato molto interessante questo esperimento di poterlo fare al contrario anche, no?
8: Ecco, ma allora, prima di chiederti del viaggio di per sé, ti vorrei chiedere una mia curiosità. Come ci si orienta a camminare nel deserto? Quando vedi dune, sabbia, ecco, non ci sono dei sentieri tracciati con l'indicazione Marrakesh o come funziona?
9: Ma guarda, diciamo che l'orientamento è stato molto un esercizio che abbiamo fatto durante questo camminare in mezzo al deserto, e prendere dei punti di riferimento rispetto a quello che noi siamo abituati a fare, comunque dei riferimenti diversi, la duna, quell'albero molto sporadico che sembrano vicinissimi ma le prospettive cambiano, e quindi ci siamo messi veramente in gioco. Non ci sono sentieri, però la capacità di queste persone che vivono nel deserto, appunto, Said, no? O gli altri ragazzi che erano nel campo, hanno questa grandissima capacità di orientarsi in mezzo al deserto.
8: Ma
9: dove tu non vedi il sentiero, dove tu non vedi la direzione, loro la vedono, insomma, no? E cosa bella è che si vedeva che c'era indicazione Timbuktu, 52 giorni di cammino, ecco, in mezzo al deserto. Ma lì non è che ti perdi, il problema è che devi trovare l'acqua.
8: Ah sì,
9: perché
8: certo,
9: facendo un viaggio, appunto, non riguardava noi, ma chi fa questo viaggio all'interno di un deserto, è chiaro che deve avere dei riferimenti soprattutto legati a questo, che è il bene principale, che è questo dell'acqua, insomma, no?
8: Ma il vostro viaggio è sempre stato itinerante? Cioè siete partiti da un punto e dovevate arrivare in un punto che segnava il termine del cammino?
9: No, questo no, noi siamo stati, abbiamo avuto questo campo nel deserto, poi ci muovevamo la mattina o il pomeriggio a secondo delle nostre attività, delle riunioni che facevamo, perché noi abbiamo anche questo incontro annuale tra di noi, insomma,
8: dovete pianificare, confrontarvi, certo.
9: Ci confrontiamo e quindi abbiamo parlato molto di questo, di quello che deve essere la compagnia in futuro, insomma, no? Quindi questo è stato uno dei temi che abbiamo dibattuto, che abbiamo tirato fuori, insomma, e poi si facevano queste uscite. Il campo era fisso, però ci muovevamo in varie direzioni.
8: Ecco, tra l'altro la carovana impone un ritmo che è un po' diverso, no? Forse da quello del cammino, forse più lento, più naturale, ecco. E che cosa succede quando come dire, si cammina nel deserto per tanti giorni? Hai visto, come dire, dei cambiamenti nel gruppo dal primo giorno all'ultimo, o forse in te stesso?
9: Allora, guarda, è molto, molto interessante, molto bello il fatto di adeguarsi, di stare nel luogo, insomma, no? Di mettersi in sintonia con questo luogo. Quindi pian piano di spogliarsi di quelle che sono le tue abitudini e così via. Considera anche, per esempio, il fatto che condividi la tenda con altre persone, abbiamo condiviso in 4-5 le tende, e poi anche il resto, ma soprattutto scegliersi il tuo luogo dove andare in bagno, no? Per capire qual era la tua duna.
8: Certo, no? Altre abitudini.
9: Altre abitudini, quindi degli accorgimenti importanti. E l'importanza dell'acqua, io ribadisco questa cosa, nel senso che per esempio quando cammini nel deserto non hai questa sensazione di che ti stai disidratando, no? Quindi vedere le persone del luogo, i Sahrawi in questo caso, Said e anche altri, andare tutti vestiti mentre noi col caldo intentiamo a spogliarci. E in questo modo tu perdi e disperdi tutto, no? E quindi c'è bisogno di più acqua. No? E allora impari delle cose, delle piccole cose che ti permettono di stare bene in un territorio come questo.
10: Ma voi vi siete portati l'acqua oppure avete trovato quella che viene chiamata l'oasi nel deserto?
9: Ma l'immaginare è quello di trovare l'oasi, no? Sì. Che lì c'è l'acqua, no? Levamo le nostre borracce, facciamo rifornimento e pian piano riesci a capire, sperimentando nella con te stesso quello che c'è il tuo fabbisogno, quali sono le tue esigenze e così via. Quindi pian piano ognuno di noi si è modellato, ha cercato di capire qual era il suo stato migliore in quel momento, affrontando queste temperature, per esempio camminare su luoghi dove non ci sono sentieri, quindi passare sulla duna. All'inizio sembravamo tutti dei bambini che vogliamo salire sulle dune per poi scendere velocemente, insomma, per la sensazione come quando qualcuno non ha mai visto la neve. Io questo pensiero ho avuto, no?
10: Sì, ci sta.
9: Siamo sulla neve, buttiamoci giù. Era questo il desiderio. Poi pian piano comincia a capire che devi anche in qualche modo rallentare, devi come dire, ascoltare il tuo corpo, perché in quel momento ti sta dicendo che sei in una situazione che non sei abituato, insomma, e quindi pian piano ti metti in quella ottica di adeguarti al luogo e non viceversa.
10: E le temperature quali erano quelle appunto durante il mese di novembre nel Sahara?
9: Allora Marina diceva insolito come caldo, perché faceva caldo, e comunque faceva molto caldo, e poi pensa a me che appunto io vivo in montagna e arrivo in un posto dove fa caldo, quindi io
10: certo,
9: vado subito in difficoltà. E però la sera la famosa escursione termica.
10: Ah, quindi beh, certo, nel deserto.
9: Ti metti a dormire e prima ti copri un po' col sacco a pelo, poi ti copri con l'altra copertina e così via. Quindi c'è questa bellissima escursione che ti fa variare molto i gradi rispetto al giorno, e la mattina presto, che è il momento più freddo, insomma, penso che eravamo andati sui 8-9 gradi, 10, ma anche qualcosina in meno rispetto alle temperature di durante il giorno, ecco.
10: Ecco, ma allora io comunque dando un po' un'occhiata anche al sito della Compagnia dei Cammini, che è cammini.eu, ho visto che comunque questo viaggio è uno dei viaggi che ci sono nel catalogo della Compagnia dei della Compagnia dei Cammini, ecco. Allora, è così, mi sono presa un po' di appunti di posti e di esperienze che avvengono all'interno di questo cammino, e ad esempio c'è il Giardino della Dra, che praticamente mostra vita e coltivazioni in mezzo al deserto, ecco, e so che voi immagino l'abbiate incontrato, ecco, per cui com'è questo giardino?
9: Guarda, noi siamo passati per andare verso la porta del deserto a Namib, quindi noi abbiamo visto, passando col pulmino, insomma, dove comunque c'è il viaggio di Capodanno per la Valle del Dra, e quindi è insolito vedere questo paesaggio brullo e poi tutta la valle piena di vegetazione che è molto particolare. Noi però non abbiamo camminato in questo luogo in questo momento, perché noi siamo stati fermi nel deserto e poi siamo andati a casa di Said, dove c'è appunto sempre la porta del deserto, questo piccolo villaggio, insomma.
10: C'è una battuta, una scena divertente nata durante il cammino con il vostro staff di guide e di leader, e come dicevi te, un po' di prime donne?
9: Guarda, bello molto, ci sono stati tantissimi momenti, per esempio uno molto emozionante dal punto di vista dell'emozione è stato quando i ragazzi con Said hanno fatto questo pane cotto nella sabbia, no? E quindi vedi crescere, tu immagina col fuoco acceso fuori la sera dopo cena, e poi loro hanno impastato questo pane e tu da sotto la sabbia vedi crescere questa pagnotta, che è stata una emozione pazzesca, no? Unica, no? Vedere questa cosa che prendeva forma da sotto la sabbia, è come se stesse uscendo qualcosa.
10: Ma era abbiamo... quello che potrebbe assomigliare, non lo so, a un pane arabo?
9: A una pagnotta nostra.
10: A una pagnotta nostra, ok. Nostra. Senti, gli incontri con le culture nomadi, berbere, del Sahara.
9: Abbiamo fatti degli incontri con questa ragazza che... ci ha spiegato un po' quello che lei stava facendo con questa scuola per adulti, ci ha raccontato questa bellissima esperienza, e lei è una ragazza di 27 anni che ci ha raccontato questo suo appunto progetto per le persone adulte in questi villaggi, e lei ci ha detto una frase molto bella dicendoci proprio: le donne sono tutte uguali, a una domanda fatta da uno di noi, rispondendo a questo dicendo: le donne sono tutte uguali, ma c'è chi c'ha tanto e chi non c'ha niente. E questa cosa a noi ci ha praticamente lasciato con questa riflessione importante, insomma, no? Perché sempre la nostra visione delle cose, e tu vedi invece lì che qualcosa è diverso, insomma, no? Quello che l'hai per scontato. Sono altri episodi molto belli, anche questo racconto di Said su una loro passeggiata di qualche giorno, dove avevano calcolato male l'approvvigionamento di acqua, per questo prima dicevo questo, con questo tuo amico lì che era nel campo, raccontavano questa cosa, Said rideva mentre raccontava questa cosa, la cosa che era venuta fuori perché stavano praticamente quasi morendo, dice, mi fa l'altro, perché ridi raccontando questo? Perché almeno se moriamo ci trovano che siamo morti ridendo. Non voglio che ci trovino.
10: Voglio che la morte ci trovi che ridiamo.
9: Esatto, ridiamo.
10: Esatto. Beh, insomma, immagino è stata veramente un'avventura di quelle che ti aprono molto la mente, no? Uscire da cammini italiani, europei, e fare un'esperienza e camminare sulla sabbia, camminare nel deserto. Allora, senti Gesidio, io rimando al sito ancora della Compagnia dei Cammini, che è cammini.eu. Ti ringrazio per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Tra l'altro ci avete dato spunto per mettere un pezzo di Bombino, per cui insomma questo compositore chitarrista Tuareg. Grazie per essere stato assieme a noi e salutaci la compagnia.
9: Grazie, grazie sempre per l'ospitalità e un caro saluto a tutti. Ciao.
10: Ciao, un saluto a Cesidio Pandolfi, guida della Compagnia dei Cammini, e ci salutiamo proprio così, andando un po' verso queste atmosfere. Dicevamo, Bombino è noto per questo suo stile che viene definito un po' desert rock, perché ha un blues che comunque è molto influenzato anche quelle che sono le sue origini, da quella che poi è la lingua, ed è uno dei massimi esponenti, dicevamo, del genere rock del deserto, così come viene definito.

0: musica di Bombino qui su Radio Capodistria in questa puntata di Radio Vagando in Pillole, e adesso sentiamo il collega di Cosmo Italiano, che era l'ex Radio Colonia. Mi sto riferendo a Tommaso Pedicini, collega della comunità radiotelevisiva italofona, che ci racconta un podcast molto interessante sugli italiani che oggi, al giorno d'oggi, arrivano in Germania e provando a smontare anche alcuni miti, come quello ad esempio dei cervelli in fuga. Vediamo un po' che cosa ci ha raccontato.
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
0: Allora, come va da quelle parti? So che, come dire, tra un po' ritornerai in Italia, credo, per le vacanze.
1: Esatto, non vedo l'ora di tornare, chiaramente portandomi dietro la famiglia tedesca o italo-tedesca, e sì, non vediamo l'ora di tornare per un paio di settimane.
0: E noi oggi vorremmo chiederti, intanto commentare il bel podcast che avete pubblicato alcune settimane fa, dove voi avete preso spunto da quello che è il rapporto italiani nel mondo, appunto il rapporto del 2025, per creare, fare un pochino anche l'identikit di chi oggi arriva in Germania dall'Italia. E tra l'altro sfatando il mito dei cervelli in fuga. Questa è stata forse anche la prima informazione che ho letto, che così un pochino mi ha fatto riflettere. Ecco, però innanzitutto ti chiedo, com'è nato questo lavoro? Da dove avete attinto in modo particolare? Immagino appunto dal rapporto italiani nel mondo.
1: Allora sì, sicuramente, perché questo è un rapporto che c'è da più di 20 anni, della Fondazione Migrantes, che fa riferimento alla comunità cattolica italiana dei vescovi, e loro praticamente danno uno sguardo a quella che è l'immigrazione italiana in tutto il mondo, lo fanno ogni anno con un rapporto con focus diversi, spesso la Germania, chiaramente ospitando una delle comunità italiane più grandi nel mondo.
0: Certo.
1: È un oggetto di più approfondimenti. Noi però poi l'abbiamo fatto anche perché questo è un anno molto importante per gli italiani in Germania. Saranno 70 anni dell'inizio della vita italiana in Germania, perché il 20 dicembre del 55 vennero firmati dai due governi, quello di Bonn e quello di Roma, gli accordi per lo scambio di mano d'opera, quindi l'inizio di quell'epoca che viene chiamata qui in Germania dei Gastarbeiter, sì, cioè dei lavoratori ospiti. I primi furono proprio italiani ed iniziano ad arrivare dopo di allora. Quindi noi come redazione guardiamo sicuramente per il rapporto, andiamo un po' a vedere quelli che sono i numeri, le tendenze, ma lo facciamo anche perché per noi, per la nostra comunità italiana in Germania, che è cresciuta molto anche negli ultimi anni, e ormai siamo veramente alla quarta generazione in parte, è un anniversario molto importante che abbiamo cercato poi di fermare anche in modo diverso, con video, con podcast e così via. Quindi sono almeno due i motivi che ci hanno portato a fare il podcast di cui parli.
0: Ecco, io tra l'altro poi vorrei ricordare che c'è anche un bellissimo podcast che racconta la storia della vostra emittente e tratta ovviamente questi argomenti, che lo troviamo all'interno della serie Radio Miniature, appunto su Rai Play. Ecco, però è quello che ti vorrei chiedere innanzitutto, ecco, qual è l'aspetto più sorprendente che avete scoperto nel documentare questi flussi migratori, che ovviamente insomma quelli degli ultimi 20 anni sono indubbiamente differenti da quelli iniziati appunto 70 anni fa?
1: Ma due sono particolarmente interessanti come aspetti. Questi riguardano non solo l'immigrazione verso la Germania, ma diciamo un pochino tutta l'immigrazione verso i paesi europei. Ed è innanzitutto il dato che mi ha colpito in assoluto è stato il fatto che tutte le persone che sono immigrate dall'Italia verso soprattutto, come dicevo, i paesi europei negli ultimi 20 anni, una persona su 5 è un nuovo italiano, cioè erano persone arrivate in Italia magari anche da più tempo, da decenni, addirittura anche da più generazioni, che avevano la cittadinanza italiana e che in pratica dopo la tappa migratoria in Italia hanno deciso di andare anche in altri paesi, questo per una serie di motivi dovuti anche appunto al mercato del lavoro, alla crisi economica in Italia. Questo, diciamo, è il primo elemento che mi ha colpito, perché non pensavo che fossero così tanti. Proprio il dato riferito all'ultimo anno parla di una persona su cinque come italiano, come dire, acquisito, che è stato in Italia ma che in realtà ha origini in un altro paese ancora, in un paese terzo. L'altro dato che colpisce e con cui sono completamente d'accordo, però appunto avevo bisogno anch'io di leggerlo per capirla questa cosa, cioè non si parla più nel rapporto tanto di fenomeni, di flussi migratori, ma si parla di mobilità. Essendo l'emigrazione molto spesso un'emigrazione che viene fatta dall'Italia, da persone giovani, soprattutto tra i 18 e i 34 anni, si va 2 anni magari in Germania, poi si passa in Belgio, poi si ritorna in Italia per una fase, poi si riparte, e al tempo stesso per le persone che arrivano in Germania, dalla Germania ce ne sono sia di tedeschi ma anche di italiani o di altre nazionalità che partono, tornano negli altri paesi, si spostano. Quindi siamo di fronte soprattutto a un mercato del lavoro che proprio basa sulla circolazione e sulla mobilità il proprio essere. Quindi c'è, diciamo, molto meno rispetto ai decenni passati un'emigrazione che poi porta a una stanzialità. Ma meno.
0: Certo, appunto, infatti hai detto mobilità e hai descritto perfettamente la situazione. Ecco, io volevo un attimo contestualizzare. Allora, la meta preferita, diciamo, continua a essere ovviamente l'Europa, degli italiani che decidono di lasciare l'Italia, con la Germania seconda, cioè seconda soltanto alla Gran Bretagna. I connazionali sono cresciuti a 250.000 unità. Ecco, questi sono i dati che ho letto. Ecco, visto che la Germania
1: 250.000, scusa, questo precisiamo, 250.000 in più negli ultimi 20
0: negli
1: anni,
0: ultimi 20
1: però,
0: anni.
1: Momento, la comunità italiana in Germania conta oltre 900.000 persone ufficialmente, per cui comunque è una comunità veramente molto grande.
0: Ecco, comunque la Germania rimane tra le mete preferite, ecco, e questo è dovuto alla sua economia, diciamo, solida, perlomeno lo è sempre stata, ecco, diciamo, non so, la facilità di trovare lavoro. Ecco, secondo te che cosa rende così attrattivo questo paese rispetto ad altre destinazioni come Regno Unito o la Svizzera?
1: Proprio facendo il confronto con questi altri due paesi, che sono altri due paesi dove vi sono grandissimi flussi di italiani e anche da altri paesi, c'è il fatto che innanzitutto per gli europei la Gran Bretagna è diventata un posto un pochino più difficile dove emigrare, dove andare a lavorare per la loro uscita appunto dall'Unione Europea. La Svizzera è sicuramente un posto importante, che però anche non fa parte dell'Unione Europea, anche se si trova al centro dell'Europa, e però la differenza con la Germania è che fondamentalmente è anche un paese piccolo, cioè che può accogliere ma un numero alla fine anche limitato di decine di migliaia di persone, ma non ha una capacità attrattiva infinita. Questo porta al fatto che un paese come la Germania, nonostante si trovi in crisi economica, ormai si parla di recessione da più di 2 anni per una serie di motivi legati al contesto internazionale, la crisi energetica e via dicendo, comunque rimane un paese dove ancora si può lavorare bene, anche se comunque, insomma, tutti i dati, tutti gli indicatori parlano di crisi anche qui. Però, come dire, è una crisi che mette in discussione un sistema che funzionava molto bene, quindi, come dire, una crisi si parte da livelli anche di, diciamo, sociali, di prestazioni sociali, anche in caso di disoccupazione, che sono molto importanti rispetto ad altri paesi, anche rispetto all'Italia. Quindi, nonostante la crisi, rimane una meta prediletta. Se sarà così anche nei prossimi anni, questo è tutto da vedere.
0: Comunque il rapporto evidenzia che un terzo degli italiani che arrivano in Germania sono laureati. Un pochino viene sfatato, no, il mito dei cervelli in fuga, sono insomma laureati, ecco, diciamo, però molti lavorano anche in settori che sono diversi da quello per cui loro hanno studiato. Ecco, come mai c'è questa discrepanza? Soprattutto quali sono, diciamo, i settori dove trovano maggiormente impiego?
1: Il discorso di sfatare il mito dei cervelli in fuga, o quantomeno di soli cervelli in fuga, sì, è anche una cosa giusta e meritoria fatta da quest'ultimo rapporto sugli italiani nel mondo, perché è vero che sono una componente importante, però come dicevi tu, gli altri due terzi, chi emigra è fatto da persone che hanno titoli di studio, diciamo, medi o medi superiori, per cui non è solo fuga dei cervelli. Tra anche le persone laureate e qualificate, però chi non trova lavoro, diciamo, in ambito universitario, di ricerca, in ambito accademico, dove chiaramente può usare, se non sa il tedesco, anche l'inglese molto spesso, ecco, chiaramente quelle sono le persone che poi, per adattarsi, benché laureate, benché abbiano come progetto di vita fare altro, ricerca o diventare professionisti in un determinato settore, essendo veramente formate ad alto livello, all'inizio, proprio per un problema linguistico, perché il tedesco non è una lingua semplice,
0: per
1: questo
0: niente,
1: immagino che i nostri ascoltatori,
0: certo,
1: lo sanno, specie ad impararlo da adulti, e si adattano chiaramente con quelli che vengono definiti lavoretti. E ancora una volta il settore della ristorazione, dove sono, appunto, l'Italia domina in Germania, c'è una presenza di ristoranti italiani che spesso poi magari non sono neanche italiani, ma usano, come dire, l'italianità o i nomi o il brand italiano,
0: certo,
1: per avere successo, che accolgono magari anche laureati o dottorati che insomma, perlomeno per il primo periodo, accettano lavori nella ristorazione, in cucina, per tirare avanti, sistemarsi, imparare la lingua e poi vedere come continuare. Quindi questo qua, come dire, è un primo passaggio che hanno molte persone in comune. Se non riescono a lavorare in inglese, non riescono a lavorare in tedesco conoscendo la lingua e non hanno contatti sufficienti con l'Italia per poter magari lavorare anche da remoto dalla Germania per un'azienda italiana.
0: Ecco, un dato particolare è, come dire, una crescita dell'emigrazione verso la Germania di over 50, che sono quelli che vogliono raggiungere i figli. E in effetti questo dato è abbastanza così particolare, diciamo, sorprende, no? Pensando che uno dopo i 50, o magari forse anche la pensione, immagino, voglia raggiungere la famiglia, i figli, i nipoti e cambiare totalmente vita.
1: Sì, ma infatti questo è un altro degli aspetti interessanti di quest'ultimo rapporto. Il fenomeno era già noto, nel senso che noi riceviamo anche redazioni in mail o tramite Facebook delle richieste di consigli, di aiuto da parte di persone di una certa età, che proprio anche nell'età della pensione si trasferiscono per stare vicino ai figli, dare una mano con i nipoti che appunto sono magari nati in Germania. E queste persone, appunto, vogliono sapere spesso come comportarsi sul discorso della doppia tassazione della pensione, l'assicurazione sanitaria,
0: certo,
1: ci si iscrive all'AIRE, si perde l'assicurazione sanitaria italiana, come fare? E quindi, come dire, i patronati, che sono molto presenti e fanno un lavoro eccezionale e meritorio, i patronati italiani in Germania, si trovano confrontati con un nuovo filone di lavoro che, appunto, invece di occuparsi di assistenza ai lavoratori o a chi deve andare in pensione, adesso arrivano sempre di più, adesso, diciamo, è un fenomeno relativamente limitato, ma c'è persone in età della pensione che vengono e hanno questo tipo di problematiche a cui facevo riferimento prima.
0: Certo, beh, io come dire, bazzicando con insegnanti di lingue straniere, sento molto spesso di chi si iscrive a un corso per imparare una lingua proprio perché deve andare a trovare il figlio, vuole trasferirsi, vuole parlare con i nipoti, per cui come tendenza un po' l'ho vista anch'io. Però invece io vorrei chiederti qualcosa a te sulla tua storia. A te cosa ti ha spinto a trasferirti in Germania? Quali sono le sfide che hai incontrato in questo trasferimento da credo l'Alto Adige forse a Colonia?
1: Sì. Beh, innanzitutto io partivo avvantaggiato perché avevo fatto come tutti gli italiani, certo, che crescono in Alto Adige, avevo il tedesco quantomeno come lingua straniera invece dell'inglese a scuola, e quindi quantomeno una base di tedesco ce l'avevo e non ho dovuto impararlo da adulto. No, in realtà il mio progetto era, come spesso accade, tutta un'altra cosa, cioè sono venuto in Germania ormai tantissimi anni fa, ho passato, se ci penso, più della metà della mia vita in Germania ormai, ma sono venuto per fare il dottorato di ricerca in filosofia, che non ho mai concluso, e poi ho iniziato a fare il giornalista, ho conosciuto la mia attuale moglie, sono nati figli e alla fine sono passati in un baleno 28 anni, ho iniziato a fare il giornalista, ho incontrato questa realtà multilinguistica e multiculturale del WDR, che era Penthouse Europe, adesso è Cosmo, in cui c'è anche il nostro programma, e niente, ho avuto la possibilità di occuparmene e quindi eccomi qua. Però tu dicevi difficoltà o problematiche, sì, ce ne sono state tantissime, appunto col vantaggio di conoscere già un pochino la lingua, però come dire, sempre con la consapevolezza di essere un privilegiato, che appunto non è dovuto scappare dall'Italia per avere un'esistenza dignitosa, come capita purtroppo a molti ragazzi in questi ultimi anni, ma sono venuto per fare una cosa pensando di starci 2 anni e poi ci sono rimasto, no?
0: Quindi ti sei trovato bene.
1: Vita, no? Ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, mi mancano tante cose, ma cioè, alla fine bisogna anche decidersi per un posto e viverci. E poi sempre con il piacere, torniamo all'inizio del discorso, di poter tornare a casa ogni volta che è possibile.
0: Qual è la cosa che ti manca di più dell'Italia?
1: La luce.
0: Ah, la luce.
1: La luce. Definitivamente la luce, perché perlomeno questa parte della Germania, diciamo il Reno, il corso medio del Reno, è una zona estremamente grigia, non è mai freddo neanche d'inverno, ma c'è poca luce, molto grigio. Oggi è una giornata eccezionale perché c'è il sole, però capita spesso di non vederlo per settimane intere o per mesi, o di avere questo grigio anche per terra, in alto, i palazzi grigi. Ecco, questo mi manca molto dell'Italia in genere. Poi vabbè, insomma, per entrare, come dire, nello scontato, chiaramente il cibo, però lì ci siamo arrangiati bene ormai, quindi si trova tutto quello che c'è di importante anche qui.
0: Ultima cosa, Tommaso, adesso dopo di te metteremo un pezzo di De Gregori, Viva l'Italia. Ecco, io ti chiedo se la musica italiana, forse io direi classici, secondo te può essere o è stato un bel veicolo, diciamo così, per mantenere un legame con la cultura italiana, no? Ad esempio, se hai tuoi figli, che immagino siano bilingue, fai sentire anche qualcosa di italiano.
1: Sì, sì, assolutamente sì, è un veicolo molto importante quello della musica, e vedo soprattutto mia figlia, che poi è quella più appassionata anche di musica, se vedo la sua lista, playlist su Spotify, molte canzoni sono italiane, quindi insomma ho fatto centro, insomma, in qualche modo sono riuscito a trasmetterle questa passione, soprattutto per i cantautori italiani, tra l'altro questa di De Gregori è una delle mie canzoni preferite.
0: Ah, bene, io non lo sapevo, per cui ho scelto bene. Allora senti, Tommaso, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon rientro in Italia e salutaci Cosmo Italiano, salutaci Colonia.
1: Grazie, un caro saluto.
0: Alla prossima.
2: L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

mira l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: d'Italia sulla Luna.
1: E lasciamo la musica di Francesco De Gregori e andiamo a risentire, a riascoltare un'ultima intervista. E in questo caso andiamo anche nell'Artico assieme a Flavio Stroppini, anche lui collega in questo caso della Radio Svizzera in lingua italiana e autore di Passeggiata Artica, che è il racconto di 30 giorni a bordo di un ex rimorchiatore rimasto bloccato nei ghiacci di un fiordo. Andiamo a sentire quello che ci ha raccontato su questa esperienza.
2: Oggi 2 ore di cammino, attraversato la banchisa per una 8 chilometri più o meno, penso, all'incirca, per andare sull'isola che c'è di fronte. E qua sono salito sulla montagna più alta, non c'è quasi vento, fa molto freddo. Ho scoperto che sentono meno 20 quando ti congelano i peli del naso. Ecco, sta succedendo, quindi di sicuro è meno 20. Vabbè, continuo, che stare fermi a staticità non mi aiuta e le gambe cominciano a danzare la danza degli scheletri. Mi piace chiamarla così.
1: Io realmente non riuscirei neanche a immaginarmi cosa significhi meno 32 gradi. Allora, noi Flavio Stroppini ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, buona mattinata, ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora, benvenuto su Radio Capodistria, come va, come stai?
3: Bene, molto bene. Fa sempre un po' freddo quando risento queste cose, infatti anche io mi domando come ho fatto a meno 32 ogni tanto.
1: ce lo dovrei spiegare. Senti, però partiamo dall'inizio. Che cosa ci facevi a bordo di un ex rimorchiatore bloccato nel ghiaccio di un fiordo artico? Cioè, come ci sei finito? Come è iniziato tutto?
3: Ma allora, tutto è iniziato dal fatto che avevo un po' quella sindrome della pagina bianca, insomma. Diciamo che continuavo a scrivere storie, ma mi sembrava di essere come un cuoco di un'osteria che cucina da 30 anni lo stesso menù. Ero un po' stufo, mi dicevo, ma riesco ancora a trovare qualcosa di nuovo? E così mi sono messo un pochettino a cercare dove potessi andare. Ho trovato questa particolare residenza artistica di una fondazione franco-canadese, ho applicato, ho passato svariate selezioni, sia quelle dall'inizio da curriculum, poi colloqui, poi psicologi, eccetera, eccetera. E così sono, assieme a 3 colleghi, come una barzelletta, uno scozzese, un francese, un canadese e uno svizzero, ci siamo ritrovati su in Groenlandia, in questa nave arenata a un fiordo a 5 ore di cammino dal primo piccolo villaggio.
1: Ma va, e anche gli altri colleghi, gli altri 3 erano là per un motivo simile al tuo, cioè per, come dire, perché erano forse un po' bloccati dal punto di vista della creatività?
3: Ma in realtà ognuno aveva le sue motivazioni, ognuno arrivava con un progetto particolare da cercare di portare in avanti, ma non è che poi ci siamo parlati più di quel tanto, perché ognuno era abbastanza immerso nel suo mondo, avevamo delle cose da fare ogni giorno sulla nave. Immaginate, una nave non era messa benissimo, insomma, corrente elettrica un'ora al giorno, non c'era acqua corrente, dovevamo andare a una fonte a prenderla 4 ore a piedi, perché se si scioglie il ghiaccio è come bere dal radiatore dell'automobile, quindi non ha proprietà sia dei minerali, e quindi avevamo da fare, ognuno portava avanti un pochettino la sua solitudine con i 2 membri dell'equipaggio, dove ci si ritrovava a mangiocchiare qualcosa di precotto la sera.
1: Una cosa appunto che mi ha colpito è questo camminare a meno 32 gradi. Tu dicevi appunto 4 ore di cammino per trovare il primo villaggetto, per trovare l'acqua. Ho letto che tu hai, tu sondavi il terreno con il tuk. Ecco, che cos'è? Ecco, cioè prima di ogni passo usavi questo bastone, forse. Ci spieghi questa cosa?
3: Esatto, allora quello che mi ero dato da fare lassù era costruire una mappa, quindi in poche parole lì non è che funziona Google Maps, non c'è connessione se non quando soffia vento e passa Starlink, insomma, e quindi bisogna muoversi con le stelle o agganciandosi un pochettino alla natura, a dei rilievi, a delle piccole montagnette. Il problema è che se poi nevica non vedi più nulla, e quindi mi costruivo questa mappa. Il mio obiettivo in questi 30 giorni era pian piano, circolarmente, di dividere il settore e andare sempre un po' più là. Per muovermi usavo questo tucca, che è un pezzo di legno alto, all'incirca 2 metri, con in cima un arpione, in poche parole, col quale sondare il terreno per vedere se sei sulla banchisa, se il ghiaccio tiene, insomma non sprofondi, o se sei sulla neve, capire se la neve è solida o non solida. E lì è molto importante appunto fare un passo dopo l'altro, perché se non hai la possibilità di far... Se fai in un altro modo, diciamo che rischi di rimanere lì e non è che chiami qualcuno e ti viene a prendere.
1: Ma che attrezzatura avevi per riuscire, quando uscivi dal rimorchiatore, ad affrontare delle temperature del genere?
3: Allora, mi vestivo caldo, diciamo che sono più o meno l'abbigliamento lo stesso che si può pensare per le scalate, quelle sopra i 7-8 mila, quindi degli indumenti termici di alta gamma. Il problema è che ne avevo pochi, perché non essendoci doccia per un mese, insomma non mi sono lavato, quindi mi tenevo quello che avevo addosso, diciamo. Okay. Ma comunque la cosa migliore per riscaldare era continuare a muoversi. Infatti una cosa simpatica è: qualche giorno mi sono dato alla pesca, un pochettino come Pingu, quindi con una sega o con il tucca, scavare un buco nella banchisa, immergere poi una lenza, e lì il problema era che dopo una mezz'oretta, 40 minuti per scavare questo buco, il mio corpo era riscaldato e anche sudato, poi dovevo stare fermo immobile per cercare di precipitare, e questa cosa era veramente terrificante. Ricordo quel freddo che mi assaliva, forse erano i momenti peggiori, però la ricompensa era se prendevo un pesce.
1: E li hai presi i pesci?
3: Qualcuno sì, e anche sono anche molto contento, perché non ho dovuto ucciderli, perché era proprio, li toglievo e si congelavano sul momento, come andare da Picardo o da in qualche luogo dove ci sono surgelati.
1: Ma senti Flavio, nel libro tu parli di vertigine artica e di allucinazioni, ecco, qual è stata la visione più assurda e quanto sei sicuro che fosse vera poi?
3: Ma allora, la vertigo artica si divide in tre step. Il primo è di sentirsi osservato, quindi tu cammini solo a 4-5 ore di distanza da qualsiasi altro essere umano, anche di più, e ti senti osservato e quindi hai molto timore. Il secondo è avere delle visioni che arrivano perché il territorio, essendo tutto bianco e nero, non ti dà prospettiva e quindi non sai cosa è vicino, cosa è lontano, eccetera eccetera, e con il freddo la tua mente ti fabbrica delle immagini che conosci ma aggressive, un po' come lo Yeti di Messner sull'Himalaya.
1: Okay.
3: Io ricordo benissimo di aver visto un orso polare a distanza, e quindi ero abbastanza vicino al Manghi, alla nave, quindi per 2 ore ho camminato all'indietro con il mio tucca, con la mia arma, insomma usato in quel caso come arma, un passo dopo passo ma come un gambero, per ritornare alla barca. In quelle 2 ore ho lasciato dei messaggi che non ho mai fatto sentire ai miei cari, insomma ho salutato tutti, sono rientrato sulla nave e ho scoperto che era una visione, ma io l'avevo vista, era lì, insomma.
1: Mamma mia.
3: Il terzo step è di spogliarsi e correre nudi sulla banchisa, che è documentato da Atmundsen addirittura, questo terzo step. Per fortuna non ho mai visto nessuno, non mi è capitato.
1: Ok. Ecco, senti, a un certo punto dici che lì sopra i problemi si ridimensionano. Ecco, c'è stato un problema gigantesco che insomma dopo l'Artico ti è sembrato improvvisamente piccolo? Beh, a parte che appunto quando sei lì a meno 32 gradi uno direbbe vabbè, io sto cercando l'ispirazione per fare cose nuove, ma anche se non ce l'ho chi se ne frega, a sto punto voglio sopravvivere, forse io la vivrei così, ecco. Però appunto dal tuo punto di vista?
3: Ma direi che hai colto completamente, diciamo che la mia grande crisi d'autore, che come nel libro la chiamo pomposamente così perché è abbastanza ridicola, alla fine era ridicola. Alla fine un po' tutti i problemi diventano, lì si guarda in un'altra prospettiva, le cose importanti sono appunto mettere un piede dopo l'altro, che sembra quasi un qualcosa di filosofico quando invece è pura realtà, e quindi tutto si ridimensiona, le nostre urgenze, tutto quel rumore che abbiamo nella nostra quotidianità diventa un qualcosa di molto più semplice, di molto più malleabile, ci si lascia scivolare di dosso un po' tutte le cose non importanti che siamo circondati.
1: Senti, ma appunto si parla di queste temperature incredibili, meno 32 gradi, ecco. E però all'interno appunto del rimorchiatore, cioè com'era la temperatura? Cioè almeno lì c'era caldo o anche lì comunque non si stava proprio benissimo?
3: Ma diciamo che non si stava proprio benissimo. Allora dormivamo sotto coperta ed erano 2 gradi, mentre nel piccolo quadro comune, che era immaginiamo una ventina di metri quadri, non di più, erano sui 16-18, ma statici, quindi appena si stava fermi insomma lo si sentiva. Comunque il mattino uno dei compiti che a me piaceva moltissimo era svegliarmi prima di tutti e accendere la stufa, sperando che la legna che avevamo messo all'interno la sera si fosse un po' sciolta, e lì quella tiepida fiammella che pian piano riscaldava sembrava un qualcosa di beatificante.
1: Ecco, prima hai parlato appunto del fatto che camminavi qualche chilometro per trovare il primo villaggetto, ma com'è un villaggetto in Groenlandia? Non riesco tanto ad immaginarmelo, cioè mi immagino pochissime persone, case bellissime insomma, con questo paesaggio tutto bianco, però insomma immagino che non ci sia il pub per bersi la birra forse, no? Com'è sto villaggetto?
3: Ma allora, in realtà il villaggetto si chiamava Akunak, che significa paradiso, ed è un villaggetto molto particolare, una cinquantina di abitanti, una trentina di case, e anche lì uno si sente un grande esploratore, poi arriva in questo villaggetto e si scopre che una donna ha appena avuto un figlio e lo sta allattando, e quindi il grande esploratore che è lì per un mese, tra virgolette, di passeggiate, si ritrova con chi è lì per tutta la vita, insomma qualcosa di diverso. È un paese con molti problemi, la Groenlandia, diciamo c'è un grosso problema di alcolismo, c'è un grosso problema, c'è un tasso di suicidio tra i più alti del mondo, ci sono degli inuit appunto, non hanno particolari, una situazione particolarmente facile nella quale vivere, quindi non c'è il pub, ma in realtà bevono tantissimo per tutto il tempo e finiscono tra virgolette anche molto male. Ne ho fatto un audiodocumentario, lo potete ascoltare su Spotify, si intitola Vivere in Paradiso, dove si racconta un po' questa realtà, insomma un po' diversa. Il luogo è beatificante, idilliaco, con le slitte, con i cani, con le aurore boreali, ma probabilmente per 30 giorni è così. Per una vita è tutta un'altra cosa.
1: Immagino. Ecco, ma senti, ma a questo punto tu consigli la Groenlandia a chi è in crisi creativa? O forse è meglio cominciare con qualcosa di un po' meno estremo?
3: Ma sai, c'è una cosa molto particolare. Ho scoperto lassù che esistono i Kivitok, che sono delle persone che per un motivo, che può essere sono stufi della gente, hanno avuto una crisi d'amore, hanno perso il lavoro, si ritirano a vivere da soli in una casupola o in una nave abbandonata in Groenlandia, e pian piano diventano come degli spiriti maligni che tutti evitano perché non capiscono, perché non vogliono vivere in comunità.
1: Come si chiamano? Scusa, ripetisci il nome?
3: Kivitok.
1: Ok. Kivitok. Ok.
3: E questa cosa è molto interessante, io devo dirti che non mi sono sentito un Kivitok per nulla, però penso che ognuno di noi abbia bisogno di un attimo di essere un po' in eremita ogni tanto per distogliersi dal rumore della quotidianità, quindi consiglio a chiunque, ma non solo chi è in crisi creativa, di ogni tanto ritagliarsi uno spazio di solitudine nella natura per cercare di stare un po' meglio.
1: Ecco, ma e invece guardando al futuro, tu pensi che questo viaggio artico come dire, sia stato un capitolo a sé della tua vita, oppure magari anche l'inizio di tutta una serie di progetti creativi in luoghi così, diciamo, apparentemente vuoti?
3: Ma allora, di progetti particolari non ne ho già fatti parecchi. Sono finito nel più grande cantiere di smantellamento navi del mondo al nord dell'India, al confine col Gujarat, dove ci sono navi cargo che vengono smantellate a mano, insomma, oppure deserti o montagne o camminate con un asino per 500-600 chilometri scavallando le Alpi. Diciamo che per una volta mi piacerebbe andare ai Caraibi, stare nel caldo, magari indagando su qualcosa. No, scherzo, mi piacerebbe molto vivere un deserto, questo è il sogno che ho.
1: Caspita.
3: Questo richiamo della natura, del cercare un confine, mi piace parecchio. Poi ovviamente facendolo come lavoro ci vogliono degli anni per poter preparare le condizioni per poi poter riuscire a realizzare un progetto. Da questo artico è uscito sia adesso il libro, ma prima c'è stato uno spettacolo teatrale, dei reportage radiofonici, podcast, articoli di giornale, insomma, cioè, sono state parecchie cose da riuscire a costruire.
1: Beh, insomma, direi che assolutamente, insomma, il blocco creativo se n'è proprio andato. Allora, senti Flavio, è stato un piacere. Ricordo Flavio Struppini, che è l'autore del libro Una passeggiata artica, e poi ci dicevi appunto anche il podcast su Spotify, giusto?
3: Esatto, sì.
1: Allora, noi ti ringraziamo.
3: Esatto, lo trovate sia su Spotify che sul nucleomeccanico.com, che è un po' la casa di produzione del progetto dal punto di vista audio teatrale.
1: Grazie Flavio per essere stato assieme a noi su Radio Capodistria. Alla prossima.
3: Grazie a voi, alla prossima.

0: E dopo la musica di Bon Iver siamo arrivati alla termine di questa puntata di Radio Vagando in pillole. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui in compagnia di Barbara Rizzi e sempre qui alle ore 11 su Radio Capodistria. Buon weekend!
1: Radio Vagando, voci dal mondo, passi verso il futuro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Code tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia a causa di un incidente e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia Trieste si procede in coda per traffico tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste e in questa direzione rallentamenti alla barriera di Trieste Lisert. Si verificano code poi in entrata allo svincolo di Latisana. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. Corte Suprema, illegittime le ordinanze sui confronti elettorali di RTV Slovenia. Iniziativa congiunta DARS Polizia su strade sicure. Firmato l'accordo tra Israele e Libano. Zelensky apre a un vertice con Putin. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda, come sempre, alle 12.30. A più tardi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano da nord-est aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Oggi previsto bel tempo con temperature in aumento. Sulle regioni interne soffierà vento da est, nel litorale venti a regime di brezza. Le temperature massime andranno da 33 a 37 gradi. Domani, domenica, in prevalenza sereno con temperature elevate. Soffierà debole vento da est, temperature minime mattutine da 15 a 20 gradi, le massime andranno da 34 a 38. Lunedì e martedì ancora sereno e caldo. Sulle zone alpine non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano. Avviso. Fino a martedì nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sud-orientale e nelle principali aree urbane. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali strade e autostrade del paese. Traffico intenso sull'autostrada del litorale e nei pressi del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni. Code si registrano anche sulle strade regionali Lesze-Bled, Capodistria-Dragogna e Santa Lucia-Isola in entrambe le direzioni. Radio Capodistria, ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno in prima edizione, questi sono i titoli. Assemblea costitutiva di Unione Italiana, Torre. Corte Suprema, illegittime le ordinanze sui confronti elettorali di RTV Slovenia. Iniziativa congiunta DARS Polizia su strade sicure. Firmato l'accordo tra Israele e Libano. Zelensky apre un vertice con Putin. Una buona giornata a voi, iniziamo dall'Assemblea Costitutiva di Unione Italiana, in corso a Torre, la nostra inviata Lionella Pausin, Acquavita.
2: Sì, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, i lavori come hai detto sono in pieno corso qui a Torre, con pause e sospensioni necessarie per la raccolta delle firme di sostegno necessarie ai candidati che vanno alle presidenze di vari comitati e commissioni. L'ultima pausa è quella rientrata proprio qualche minuto fa per la presentazione delle candidature alla presidenza dell'Assemblea, e due sono le proposte, quella dell'isolano Marco Gregoric e l'altra che evidenzia invece la capodistriana Clio Diabatté. I due candidati si stanno proprio in questo momento presentando. Va detto che oltre che ai due presidenti, su quello eletto naturalmente vi daremo notizie nei nostri prossimi giornali radio, sarà eletta o eletto pure il vicepresidente o la vicepresidente dell'Assemblea, e quindi si procederà con la nomina della giunta esecutiva che sarà guidata, come noto, da Paolo De Marin. 66 consiglieri presenti qua a Torre su 76 eletti il 31 maggio scorso, tra i quali molti sono quelli riconfermati e che dunque hanno fatto parte del precedente mandato, ma va detto che ci sono pure numerosi volti nuovi. La seduta fin dall'inizio del primo momento è guidata dal neoeletto presidente Uimar Incorva, che da qualche giorno, ricordiamo, ha sostituito Furio Radin al seggio specifico del Sabor croato. Da segnalare proprio in apertura gli interventi di saluto del deputato CNI al Parlamento di Lubiana, Felice Zita, sicuro in una futura proficua collaborazione, specie nei settori chiave come scuole e mass media, e quello della vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita, che ha esortato a puntare sugli argomenti e non sulle emozioni.
1: Veniamo agli interni. La Corte Suprema ha accolto i ricorsi presentati da RTV Slovenia e ha annullato le decisioni del Tribunale Amministrativo adottate durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera di Stato. Tali decisioni avevano imposto all'ente pubblico di consentire la partecipazione del partito Zaupani e Fiducia ai confronti preelettorali televisivi. La causa è stata rinviata al Tribunale Amministrativo per un nuovo esame nel merito. Corrado Cimador.
3: Secondo RTV Slovenia, la Corte Suprema ha rilevato che le richieste di misura cautelare coincidevano sostanzialmente con la domanda principale del ricorso. I giudici hanno osservato che l'esecuzione delle ordinanze avrebbe anticipato di fatto l'esito del giudizio prima della decisione definitiva. La Corte ha inoltre precisato che le misure cautelari non possono produrre effetti definitivi né sostituirsi alla decisione di merito. È stato evidenziato che il Tribunale Amministrativo non ha adeguatamente considerato la sovrapposizione tra la domanda cautelare e quella principale. I giudici hanno anche richiamato l'attenzione sugli effetti irreversibili che le decisioni impugnate avrebbero potuto generare. Per questi motivi la Corte Suprema ha concluso che le norme sulle misure cautelari di natura regolatoria non sono state correttamente applicate. Di conseguenza entrambe le decisioni del Tribunale Amministrativo sono state annullate. La sentenza potrebbe avere effetti più ampi sui futuri procedimenti elettorali e referendari in Slovenia. RTV Slovenia ha sottolineato che la decisione fornisce indicazioni procedurali rilevanti per casi simili. L'ente ha inoltre ricordato di essere stato oggetto di forti critiche pubbliche durante la campagna elettorale per questa vicenda. Nonostante i ricorsi presentati, l'ente pubblico ha comunque eseguito le decisioni giudiziarie consentendo la partecipazione ai confronti. La controversia era nata da un ricorso presentato da Karle Riavez e dal suo partito Zaupanje e Fiducia per ottenere l'accesso ai dibattiti televisivi prima delle elezioni parlamentari.
1: Il ministro dell'economia Angel Logar, intervenuto al forum di Duronik Ragusa, ha ribadito che un'energia affidabile, sostenibile e competitiva è strategica per la sicurezza e la competitività della Slovenia, sottolineando la necessità di diversificare le fonti, rafforzare le interconnessioni energetiche e promuovere attraverso l'Unione Europea un sistema più resiliente. Al margine del forum ha avuto incontri bilaterali su intelligenza artificiale e cooperazione con i paesi del Golfo e ha visitato il cantiere navale Iskra Shipyard di Sabinico, esempio di rilancio industriale e di cooperazione economica tra Slovenia e Croazia. Il Congresso Mondiale Sloveno, che unisce gli sloveni in patria, all'estero e nel mondo, celebra quest'anno il suo 35esimo anniversario, che sarà commemorato con un'accademia cerimoniale a Lubiana, a cui parteciperà anche il segretario di Stato presso l'ufficio governativo per gli sloveni all'estero, Helena Jaklic. La missione dell'organismo si articola su due livelli: mette in contatto le giovani generazioni con campi estivi culturali e giovanili e attraverso le conferenze professionali riunisce connazionali provenienti da svariati settori, come scienza, medicina, economia, cultura, istruzione e diritto. Con l'aumento del traffico verso le località turistiche e le temperature estreme di questi giorni, in Slovenia si intensificano le iniziative per migliorare la sicurezza sulle autostrade. La società autostradale DARS organizza oggi, in collaborazione con la polizia, un'azione di prevenzione lungo l'autostrada del litorale, una delle arterie più trafficate del paese. Nell'area di servizio di Lom, in direzione Capodistria, gli automobilisti saranno distribuiti acqua e materiale informativo per sensibilizzarli sull'importanza di creare correttamente il corridoio di emergenza che, se realizzato tempestivamente, ricorda la DARS, permette ai mezzi di soccorso di raggiungere più rapidamente il luogo di un incidente o di un'altra situazione critica, facendo spesso la differenza nei momenti decisivi. Europa, con il passaggio di testimone tra Cipro e Irlanda, il semestre europeo entra in una fase decisiva. Sul tavolo non ci saranno soltanto le grandi sfide geopolitiche e la competitività del continente, ma soprattutto il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, destinato a tracciare la rotta delle politiche europee fino al 2034. Maja Novak.
4: Da mercoledì l'Irlanda assumerà per l'ottava volta la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea. Il dossier più delicato sarà quello del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, un negoziato destinato a ridefinire gli equilibri politici tra gli Stati membri e le priorità di spesa dell'Unione per il prossimo decennio. I leader europei riuniti la scorsa settimana a Bruxelles hanno affidato alla presidenza irlandese il compito di presentare entro il Consiglio Europeo di ottobre un nuovo quadro negoziale, una proposta sulle future risorse proprie del bilancio comunitario. Dopo l'intesa raggiunta a metà giugno sulla struttura del nuovo bilancio, il confronto entrerà ora nella fase decisiva, concentrandosi sull'entità complessiva delle risorse e sulla loro ripartizione tra i diversi settori. L'obiettivo è raggiungere un accordo politico entro la fine dell'anno. Competitività e sicurezza saranno i due pilastri del semestre irlandese in uno scenario internazionale sempre più instabile, segnato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni in Medio Oriente e dai rapporti sempre più complessi tra Europa e Stati Uniti. Dublino punta ad accelerare inoltre l'attuazione del piano Un'Europa, un mercato, con l'obiettivo di completare il mercato unico entro il 2027. Sul fronte della sicurezza, la presidenza irlandese proseguirà il rafforzamento delle capacità di difesa europee e avvierà i lavori per una nuova strategia di sicurezza dell'UE. Tra le priorità dell'agenda figurano inoltre il sostegno all'Ucraina, sia sul piano politico sia nel percorso di adesione all'Unione e il processo di allargamento. In questo ambito l'Irlanda intende sostenere i progressi dei paesi candidati, con particolare attenzione al Montenegro, che punta a concludere entro quest'anno i negoziati di adesione per entrare nell'Unione Europea nel 2028.
1: L'ultimo bilancio ufficiale delle vittime del sisma in Venezuela è salito a 920 morti, 3.360 feriti e oltre 50.000 dispersi, secondo quanto reso noto dal presidente del Parlamento Rodriguez. Intanto prosegue la risposta internazionale. Secondo l'ONU sono circa 1.000 i soccorritori in fase di dispiegamento nel paese sudamericano, con 25 squadre tra unità di ricerca e salvataggio e team medici già operativi o in arrivo. La Croce Rossa Internazionale ha mobilitato migliaia di volontari e lanciato un appello da 50 milioni di franchi svizzeri per assistere circa 300.000 persone. Sul fronte interno, la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Gaira, la zona più colpita.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Croazia, colpo di scena alle isole Brioni, una delle istituzioni ambientali e turistiche più note della Croazia. La direttrice Natasha Stojkovski si è dimessa dopo un terremoto giudiziario che si è abbattuto sull'arcipelago. Valmer Kuzma.
5: Natasha Stojkovski si è dimessa dalla carica di direttrice del Parco Nazionale di Brioni. La decisione giunge al culmine di una pesante sequenza di scandali legati a bracconaggio, nepotismo e altri illeciti. Il primo grande terremoto è avvenuto a metà maggio con il coinvolgimento dell'ex direttore Edward Kolice, intercettato in un video shock mentre praticava il bracconaggio notturno all'interno dell'area protetta con un fucile dotato di silenziatore. Kolice è stato denunciato penalmente e arrestato dalla polizia. Gli inquirenti indagano anche sulle accuse di nepotismo, abuso di beni pubblici a fini privati, fatturazioni fittizie e malversazioni in tema di concessioni. Natasha Stojkovski ha scelto di dimettersi parlando di circostanze avverse che avrebbero impedito la realizzazione della sua visione e dei progetti strategici per Brioni. Ha inoltre ribadito di aver fermamente condannato ogni abuso non appena venuta a conoscenza dei fatti. La sua uscita di scena lascia ora il Parco Nazionale in una fase di grave incertezza istituzionale, in attesa che il ministero competente avvii le procedure per la nomina di una nuova guida.
1: Italia, la Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un'evasione fiscale di quasi 500.000 di euro legata alla mancata dichiarazione doganale di importazione di uno yacht a vela proveniente dall'Australia e ormeggiato a Trieste dal 2019. La Procura Europea di Venezia ha rinviato a giudizio uno skipper italiano, mentre un imprenditore australiano ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni e una multa di 134.000 euro. L'importatore dell'imbarcazione è stato incriminato e, se condannato, rischia fino a 3 anni di carcere, una sanzione pari a 200% delle imposte evase. La pagina degli esteri al quinto giro di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro. Rimangono punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro dell'esercito israeliano dal sud del paese. Secondo fonti di stampa israeliana, l'accordo prevede che le forze di Israele si ritirino all'interno della zona di sicurezza e l'effettivo avvio del progetto pilota in due aree da cui le forze di difesa israeliane lasceranno lo spazio all'esercito libanese. Fonti di stampa ucraina hanno riferito che Kiev ha dichiarato la propria disponibilità a possibili incontri a livello di leadership e a discussioni sulla fine della guerra, ma che anche la Russia dovrà fare un passo in questa direzione. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky, il quale ha precisato che Kiev ha presentato delle proposte ai principali partner e che i sodali del presidente russo Putin hanno saputo che un incontro è possibile e che la fine della guerra è anche possibile. Zelensky ha aggiunto che Mosca deve compiere questo passo verso la pace. Dopo un primo tentativo conclusosi con un nulla di fatto, la comunità internazionale si prepara a tornare al tavolo negoziale per individuare il nuovo alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina. Sullo sfondo rimangono le profonde divergenze tra Stati Uniti ed europei sul futuro dell'ufficio incaricato di vigilare sull'attuazione degli accordi di pace di Dayton. Secondo indiscrezioni riportate dai media bosniaci, il Consiglio direttivo per l'attuazione della pace si riunirà martedì prossimo per tentare nuovamente di nominare successore di Christian Schmidt, che ha lasciato l'incarico nel maggio scorso. Stando alle ricostruzioni, sono in corso intensi contatti diplomatici per cercare un compromesso tra Washington e i principali partner europei. Fonti riferiscono infatti che le loro posizioni rimangono profondamente distanti. Vediamo la pagina della cultura. Prodal Magazine Grando di Portorose, una mostra dei Laibach, Ausstellung Laibach Kunstkiefer, ideata e realizzata dall'Auditorium di Portorose insieme ad uno dei fondatori della storica band slovena, permette di entrare in contatto diretto con la variegata pratica artistica del gruppo che abbraccia media diversi. L'inaugurazione ieri alla presenza di un folto pubblico. Ornella Rossetto.
6: I più magari li identificano solo come un gruppo musicale, seppure molto celebre, oltre che molto provocatorio. In realtà i Laibach, presenti da oltre 40 anni sulla scena slovena internazionale con il loro linguaggio radicale e libertario, hanno sempre praticato anche l'arte visiva, sperimentando media diversi. Al Magazine Grando di Portorose, una mostra di notevole impatto, documenta adesso questo percorso con alcune imponenti installazioni che attraverso dipinti, suoni, video e interventi nello spazio indagano i rapporti tra ideologia, memoria collettiva, guerra e conflitti. Un'esposizione, è stato sottolineato durante l'affollata inaugurazione, che sembra fatta a misura per gli ambienti, dal forte fascino architettonico e storico del Magazine Grando, antico magazzino del sale che ha giusto due secoli e che il comune di Pirano ha affidato per la gestione all'Auditorium di Portorose. Una mostra anzi che sceglie di rendere protagonista questo luogo così speciale, come osservato a margine dell'evento lo stesso co-curatore Ivan Novak, tra i fondatori dei Laibach, prodottosi ieri anche in una performance musicale per un assaggio del concerto previsto, ma manca ancora l'ufficialità al termine della retrospettiva che omaggia nel titolo l'artista tedesco Anselm Kiefer e si concluderà il prossimo 4 settembre. Il percorso espositivo riunisce lavori di vari periodi, alcuni dei quali di anni recenti, tra questi posto al centro della mostra il grande cubo nero interattivo che genera frammenti sonori tratti dai brani del gruppo e la monumentale installazione Operazione Barbarossa con una citazione della celebre Guernica di Pablo Picasso e il tappeto tessuto in Afghanistan utilizzato dai Laibach nello spettacolo Alamut, trasposizione in musica dell'omonimo romanzo del triestino Vladimir Bartol che nonostante l'ambientazione medievale ruota intorno al tema della manipolazione delle masse toccando dunque questioni molto attuali nel mondo di oggi. Ideata e organizzata dall'Auditorium di Portorose, l'esposizione vede anche il coinvolgimento delle gallerie costiere che ha offerto supporto tecnico.
1: Radio Capodistria, ore 12:46 minuti, si chiude qui i fatti del giorno in prima edizione. In redazione Franco De Stefani e Maya Novak. La realizzazione tecnica è stata curata da Yaka Jagar. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra 45 minuti, vale a dire alle 13:30, dove troverete l'ulteriore passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.
7: Radio Capodistria.

Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per un incidente. Si viaggia in coda tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda.

0: in direzione Venezia, poi sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: over 40.
1: One, two, three.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio, bentrovati con le notizie delle 13.30 da Radio Capodistria. Il primo ministro Janez Janša ha annunciato l'intenzione del nuovo governo di sospendere il riconoscimento dello Stato di Palestina e di trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme. In un'intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom, Janša ha definito Israele un partner strategico e ha affermato che il congelamento del riconoscimento della Palestina è stato posto come condizione per la formazione della coalizione di governo. Il premier ha inoltre ribadito l'intenzione di rafforzare le relazioni bilaterali con Israele e di opporsi in sede europea a eventuali sanzioni nei confronti dello Stato ebraico. L'ondata di caldo e la prolungata assenza di precipitazioni iniziano a mettere sotto pressione le risorse idriche del Carso. Per questo i sindaci dei comuni di Duino Aurusina, Sgonico e Monrupino invitano i cittadini e imprese a limitare il consumo di acqua e a farne un uso responsabile. L'appello congiunto arriva dopo che l'acquedotto del Carso ha segnalato un sensibile aumento dei consumi, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata, quando si intensificano l'irrigazione dei campi agricoli, orti e aree verdi. Secondo il gestore della rete idrica, il protrarsi di questi elevati livelli di consumo potrebbe provocare una diminuzione della portata e della pressione dell'acqua, oltre a ridurre sensibilmente le riserve nei serbatoi. I tre sindaci chiedono quindi di evitare gli sprechi adottando comportamenti improntati alla sostenibilità. In Venezuela centinaia di feriti sono giunti dallo stato di La Guaira nella capitale Caracas, dove gli ospedali cittadini registrano un flusso critico di pazienti. Il personale medico sta operando al limite delle possibilità, supportato dall'aiuto di molti cittadini che donano acqua, cibo e presidi sanitari per sopperire alle gravi mancanze. La mobilitazione civile rimane fondamentale per la gestione dell'emergenza, mentre il personale medico continua a garantire assistenza in uno scenario di estrema difficoltà. I sostenitori del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah hanno protestato nelle strade della capitale libanese Beirut contro l'accordo quadro raggiunto tra Libano, Israele e Stati Uniti, secondo quanto riferito da fonti di stampa del paese dei Cedri. Le fonti hanno precisato che hanno sfilato in moto per le strade della capitale, in particolare nei quartieri vicino al Parlamento e lungo una strada che porta all'aeroporto, bloccando alcune arterie con pneumatici in fiamme. È intervenuto l'esercito libanese con posti di blocco temporanei. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria alle 14.30 con le notizie flash. Grazie a tutti per l'ascolto e risentirci.
1: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: Ora musica weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Rendezvous tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade. Tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono l'Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena, quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, se escono i tuoi social.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: chiama tutti a me il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Ora Musica.

che ti ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

Si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie, c'è anche Milano dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbasciuto, ha già messo a fare uscire una vicinata, come dire, ma ha bloccato.

0: Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano rallentamenti con code causati da lavori in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Mentre per traffico intenso si viaggia a rilento verso Venezia tra Brescia Ovest e Verona Sud e si verificano incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ricordiamo poi che lo svincolo di Sirmione è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero, rallentamenti con code in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Rovereto Nord e rallentamenti verso Modena tra Rovereto Nord e Affi, causati da traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato in direzione dell'Austria alla barriera di Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovina tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 14.30. L'ex primo ministro Robert Golob ha criticato le dichiarazioni dell'attuale premier Yannis Jansha, che in un'intervista a Israel Hayom ha annunciato l'intenzione di congelare il riconoscimento della Palestina, trasferire l'ambasciata slovena a Gerusalemme e definito pazzi i precedenti governi sloveni. Golob ha ribadito che il riconoscimento della Palestina rappresenta il diritto fondamentale dell'autodeterminazione e costituisce a suo avviso una condizione essenziale per una soluzione pacifica basata sulla convivenza tra israeliani e palestinesi, in linea con le posizioni della comunità internazionale e dell'Unione Europea. Ha infine ricordato che la posizione dell'UE prevede Gerusalemme come futura capitale condivisa dei due stati, con le sedi diplomatiche attualmente collocate a Tel Aviv, respingendo come infondata la definizione di pazze attribuita da Jansha alle precedenti posizioni governative. La Slovenia celebra oggi la giornata della polizia, istituita in ricordo dello scontro del 1991 tra le forze dell'ordine slovene e l'esercito popolare jugoslavo al valico di Holmes durante la guerra d'indipendenza. Nel suo messaggio il ministro dell'interno e della pubblica amministrazione, Franci Matos, ha definito la carenza di personale la principale sfida per la polizia slovena, annunciando misure per rendere la professione più attrattiva, tra cui un sistema retributivo dedicato a borse di studio per i giovani. Ha inoltre ringraziato gli agenti per il loro servizio, mentre il direttore generale facente funzione Daniel Lorbeck ha ribadito l'impegno delle forze dell'ordine a operare con professionalità ed efficacia di fronte a sfide per la sicurezza sempre più complesse. L'Iran afferma di aver colpito obiettivi collegati alle forze statunitensi in risposta ai raid USA contro infrastrutture di sorveglianza costiera nel sud del paese, accusando Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa che aveva sancito il cessate il fuoco. Parallelamente, il Bahrain ha denunciato un attacco iraniano con droni sul proprio territorio, accusando Teheran di compromettere gli sforzi di de-escalation regionale, mentre gli Stati Uniti hanno ribadito che i raid erano una risposta a un precedente attacco contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che ha assicurato una risposta immediata a qualsiasi nuova azione militare iraniana. Vacilla anche l'accordo tra Israele e Libano, con continue minacce di ulteriori risposte militari da entrambe le parti. Ucraina e Russia hanno proseguito nella notte gli attacchi reciproci. Secondo le autorità ucraine, 2 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite. I bombardamenti che hanno colpito le regioni di Dnipro, Petrovsk, Sumy e Zaporizhia, mentre a Khorlivka, nella Donetsk, occupato dalle forze russe, è morta una donna in un attacco attribuito a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito con missili da crociera Flamingo lo stabilimento Titan Barricadi di Volgograd, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, dove si è sviluppato un incendio. Il governatore della regione di Volgograd, Bocharov, ha riferito che l'attacco ha causato almeno 10 feriti, danni a diversi impianti industriali e vari incendi successivamente domati dai vigili del fuoco. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo aggiornamento dalle frequenze di Radio Capodistria alle 15.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in seconda edizione. Grazie ancora per il vostro ascolto e a risentirci.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Malika Ayan riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Sirmione. E proprio lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per le 17 di domani. Segnaliamo poi per traffico intenso code in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla A22 gestita dalla società autostrada del Brennero in direzione dell'Austria si viaggia a rilento per traffico intenso tra Affi e Rovereto Nord e in colonna per un incidente tra San Michele e Trento Nord in direzione Modena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano invece le code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brillante?

0: Radio Capodistria.
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
0: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano da nord-est aria gradualmente più calda e secca. Previsioni. Questo pomeriggio cielo sereno. Sulle regioni interne soffierà vento da est, nel litorale venti a regime di brezza. Temperature massime da 32 a 37 gradi centigradi. Domani prevalenza sereno con temperature elevate. Soffierà debole vento da est. Temperature minime mattutine da 15 a 20, massime da 34 a 38 gradi. Lunedì e martedì ancora sereno e caldo. Sulle zone alpine non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano. Avviso fino a martedì, nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti a tratti sulle regionali Dragonia-Capodistria e Isola Santa Lucia. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
2: Bentrovati col giornale radio di Radio Capodistria, i fatti del giorno in seconda edizione, edizione datata sabato 27 giugno. I titoli: Marco Gregoric eletto presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Slovenia, tensione politica sulla Palestina, Janša annuncia la svolta pro-Israele, Golob attacca. L'Irlanda assume la presidenza del Consiglio UE con il bilancio in cima alle priorità. Iniziativa congiunta DARS Polizia su strada sicure. Porto Rose al magazzino Grando i Laibach con l'esposizione del progetto artistico dedicata a Kiefer. Bentrovati da Corrado Cimador. L'Assemblea Costitutiva dell'Unione Italiana, risultata dalle elezioni del 31 maggio, riunita a Torre, ha dato il via ufficiale al mandato 2026-2030. I particolari dalla nostra inviata Lionella Pausina Covita.
3: In corso quindi a Torre la seduta costitutiva dell'Assemblea UE, che da un'ora e mezza circa è guidata dall'isolano Marco Gregoric, nuovo presidente dell'organismo. È stato eletto con il sostegno di ben 54 consiglieri, mentre la controcandidata, la capodistriana Clio Diabatté, di voti ne ha ottenuti 12. Due le candidature pure per la vicepresidenza dell'Assemblea, ovvero quella dell'altro isolano Roby Stuhle e della vallese Dea Markovski, a spuntare quest'ultima, che ha registrato 48 sostegni contro i 17 di Stuhle. Si può dire a questo punto che i 66 consiglieri presenti hanno optato per i due nomi che circolavano già da tempo e caldeggiati pure dal presidente dell'Unione Italiana Marin Corvo e da quello della giunta esecutiva Paolo De Marin. Ma ecco quanto ci ha dichiarato il nuovo presidente dell'Assemblea Marco Gregoric.
4: Del voto direi inequivocabile, forse anche oltre ogni immaginabile aspettativa, quindi sì, sono contento, un risultato che mi dà la carica per mettermi subito al lavoro al servizio di questa assemblea. Mi congratulo con la controcandidata per il risultato. Sto ancora realizzando un po' quel che è successo, però ecco, posso dire sicuramente che sento tutta la responsabilità del caso nel ricoprire questo incarico. perché ho un'esperienza anche nell'Unione Italiana. Non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha preceduto, cosa ci ha lasciato in eredità. Abbiamo avuto grandi personaggi all'interno dell'Unione Italiana e dobbiamo cercare di essere degni di questa storia.
3: Dopo la nomina del Comitato per lo Statuto e del Comitato dei Garanti, che saranno guidati rispettivamente da Neda Sencic-Pilato e da Claudio Stokovac, si è passati alla presentazione dei membri della Giunta che, come affermato dal suo presidente Paolo De Marin, eletto alla consultazione del 31 maggio scorso, sarà composta da 9 membri, sulla quale vi daremo maggiori informazioni nei prossimi appuntamenti informativi.
2: Dall'interno, il primo ministro Janez Janša ha annunciato l'intenzione del nuovo governo di sospendere il riconoscimento dello Stato di Palestina, di trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme. In un'intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom, Janša ha definito Israele un partner strategico e ha affermato che il congelamento del riconoscimento della Palestina è stato posto come condizione per la formazione della coalizione di governo. Il premier ha inoltre ribadito l'intenzione di rafforzare le relazioni bilaterali con Israele e di opporsi in sede europea a eventuali sanzioni nei confronti dello Stato ebraico. E l'ex primo ministro Robert Golob ha criticato le dichiarazioni dell'attuale premier Janez Janša, che in un'intervista a Israel Hayom ha annunciato l'intenzione di congelare il riconoscimento della Palestina, trasferire l'ambasciata slovena a Gerusalemme e definito pazzi i precedenti governi sloveni. Golob ha ribadito che il riconoscimento della Palestina rappresenta il diritto fondamentale dell'autodeterminazione e costituisce a suo avviso una condizione essenziale per una soluzione pacifica basata sulla convivenza tra israeliani e palestinesi in linea con le posizioni della comunità internazionale e dell'Unione Europea. Infine ricordato che la posizione dell'UE prevede Gerusalemme come futura capitale condivisa dei due stati, con le sedi diplomatiche attualmente collocate a Tel Aviv, respingendo come infondata la definizione di pazze attribuita da Janša alle precedenti posizioni governative. La Slovenia celebra oggi la giornata della polizia, istituita in ricordo dello scontro del 1991 tra le forze dell'ordine slovene e l'esercito popolare jugoslavo al valico di Holmez durante la guerra d'indipendenza. Nel suo messaggio il ministro dell'interno e della pubblica amministrazione Franci Matos ha definito la carenza di personale la principale sfida per la polizia slovena, annunciando misure per rendere la professione più attrattiva, tra cui un sistema retributivo dedicato e borse di studio per i giovani. Ha inoltre ringraziato gli agenti per il loro servizio, mentre il direttore generale facente funzione Daniel Lorbeck ha ribadito l'impegno delle forze dell'ordine a operare con professionalità ed efficacia di fronte a sfide per la sicurezza sempre più complesse. Con l'aumento del traffico verso le località turistiche e le temperature estreme di questi giorni, in Slovenia si intensificano le iniziative per migliorare la sicurezza sulle strade. La società autostradale DARS organizza oggi, in collaborazione con la polizia, un'azione di prevenzione lungo l'autostrada del litorale, una delle arterie più trafficate del paese. Nell'area di servizio di Lom, in direzione di Capodistria, agli automobilisti saranno distribuiti acqua e materiale informativo per sensibilizzarli sull'importanza di creare correttamente il corridoio di emergenza che, se realizzato tempestivamente, ricorda la DARS, permette ai mezzi di soccorso di raggiungere più rapidamente il luogo di un incidente o di un'altra situazione critica, facendo spesso la differenza nei momenti decisivi. Restiamo praticamente in tema. L'ondata di caldo e la prolungata assenza di precipitazioni iniziano a mettere sotto pressione le risorse idriche del Carso. Per questo i sindaci dei comuni di Duina Ursina, Sgonico e Monrupino invitano cittadini e imprese a limitare il consumo di acqua e a farne un uso responsabile. L'appello congiunto arriva dopo che l'acquedotto del Carso ha segnalato un sensibile aumento dei consumi, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata, quando si intensificano l'irrigazione dei campi agricoli, orti e aree verdi. Secondo il gestore della rete idrica, il protrarsi di questi elevati livelli di consumo potrebbe provocare una diminuzione della portata e della pressione dell'acqua, oltre a ridurre sensibilmente le riserve nei serbatoi. I 3 sindaci chiedono quindi di evitare gli sprechi adottando comportamenti improntati alla sostenibilità. E cambiamo tema con il passaggio di testimone tra Cipro e Irlanda. Il semestre europeo entra in una fase decisiva. Sul tavolo non ci saranno soltanto le grandi sfide geopolitiche e la competitività del continente, ma soprattutto il negoziato sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, destinato a tracciare la rotta delle politiche europee fino al 2034. Sentiamo Maja Novak.
5: Da mercoledì l'Irlanda assumerà per l'ottava volta la presidenza semestrale del Consiglio dell'Unione Europea. Il dossier più delicato sarà quello del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, un negoziato destinato a ridefinire gli equilibri politici tra gli Stati membri e le priorità di spesa dell'Unione per il prossimo decennio. I leader europei riuniti la scorsa settimana a Bruxelles hanno affidato alla presidenza irlandese il compito di presentare entro il Consiglio Europeo di ottobre un nuovo quadro negoziale, una proposta sulle future risorse proprie del bilancio comunitario. Dopo l'intesa raggiunta a metà giugno sulla struttura del nuovo bilancio, il confronto entrerà ora nella fase decisiva, concentrandosi sull'entità complessiva delle risorse e sulla loro ripartizione tra i diversi settori. L'obiettivo è raggiungere un accordo politico entro la fine dell'anno. Competitività e sicurezza saranno i due pilastri del semestre irlandese in uno scenario internazionale sempre più instabile, segnato dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni in Medio Oriente e dai rapporti sempre più complessi tra Europa e Stati Uniti. Dublino punta ad accelerare inoltre l'attuazione del piano Un'Europa, un mercato, con l'obiettivo di completare il mercato unico entro il 2027. Sul fronte della sicurezza, la presidenza irlandese proseguirà il rafforzamento delle capacità di difesa europee e avvierà i lavori per una nuova strategia di sicurezza dell'UE. Tra le priorità dell'agenda figurano inoltre il sostegno all'Ucraina, sia sul piano politico sia nel percorso di adesione all'Unione e il processo di allargamento. In questo ambito l'Irlanda intende sostenere i progressi dei paesi candidati, con particolare attenzione al Montenegro, che punta a concludere entro quest'anno i negoziati di adesione per entrare nell'Unione Europea nel 2028.
2: In Venezuela centinaia di feriti provenienti dallo stato di La Guaira stanno affluendo nella capitale Caracas, dove gli ospedali cittadini registrano una condizione di saturazione e il personale sanitario opera al limite delle proprie capacità, sostenuto anche dalla solidarietà dei cittadini che forniscono acqua, cibo e presidi di emergenza. Nel frattempo un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese, con epicentro circa 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Mentre proseguono le operazioni di soccorso dopo i due precedenti forti sismi di magnitudo 7.2 e 7.5, il bilancio provvisorio delle vittime è salito a 920 morti e si stima che circa 50.000 persone risultino ancora disperse, con la macchina dei soccorsi impegnata in condizioni di estrema difficoltà su tutto il territorio colpito. L'Iran afferma di aver colpito obiettivi collegati alle forze statunitensi in risposta ai raid USA contro infrastrutture di sorveglianza costiere nel sud del paese, accusando Washington di aver violato la Carta delle Nazioni Unite e il memorandum d'intesa che aveva sancito il cessate il fuoco. Parallelamente, il Bahrain ha denunciato un attacco iraniano con droni sul proprio territorio, accusando Teheran di compromettere gli sforzi di de-escalation regionale, mentre gli Stati Uniti hanno ribadito che i raid erano una risposta a un precedente attacco contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha assicurato una risposta immediata a qualsiasi nuova azione militare iraniana. I sostenitori del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah hanno protestato nelle strade della capitale libanese Beirut contro l'accordo quadro raggiunto tra Libano, Israele e Stati Uniti, secondo quanto riferito da fonti di stampa del paese dei Cedri. Le fonti hanno precisato che hanno sfilato in moto per le strade della capitale, in particolare nei quartieri vicino al Parlamento e lungo una strada che porta all'aeroporto, bloccando alcune arterie con pneumatici in fiamme. È intervenuto l'esercito libanese con posti di blocco temporanei. Ucraina e Russia hanno proseguito nella notte gli attacchi reciproci. Secondo le autorità ucraine, due persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in bombardamenti che hanno colpito le regioni di Dnipropetrovsk, Sumi e Zaporizhia, mentre a Khorlivka, nel Donetsk, occupato dalle forze russe, è morta una donna in un attacco attribuito a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine hanno colpito con missili da crociera Flamingo lo stabilimento Titan Barricade Gradi di Volgograd, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, dove si è sviluppato un incendio. Il governatore della regione di Volgograd, Bocharov, ha riferito che l'attacco ha causato almeno 10 feriti, danni e diversi impianti industriali e vari incendi successivamente domati dai vigili del fuoco.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Colpo di scena alle isole Brioni, una delle istituzioni ambientali e turistiche più note della Croazia. La direttrice, Natasha Stojkovski, si è dimessa dopo un terremoto giudiziario che si è abbattuto sull'arcipelago. Sentiamo Valmer Kuzma.
6: Natasha Stojkovski si è dimessa dalla carica di direttrice del Parco Nazionale di Brioni. La decisione giunge al culmine di una pesante sequenza di scandali legati a bracconaggio, nepotismo e altri illeciti. Il primo grande terremoto è avvenuto a metà maggio con il coinvolgimento dell'ex direttore Edward Kolice, intercettato in un video shock mentre praticava il bracconaggio notturno all'interno dell'area protetta con un fucile dotato di silenziatore. Kolice è stato denunciato penalmente e arrestato dalla polizia. Gli inquirenti indagano anche sulle accuse di nepotismo, abuso di beni pubblici a fini privati, fatturazioni fittizie e malversazioni in tema di concessioni. Natasha Stojkovski ha scelto di dimettersi parlando di circostanze avverse che avrebbero impedito la realizzazione della sua visione e dei progetti strategici per Brioni. Ha inoltre ribadito di aver fermamente condannato ogni abuso non appena venuta a conoscenza dei fatti. La sua uscita di scena lascia ora il Parco Nazionale in una fase di grave incertezza istituzionale, in attesa che il ministero competente avvii le procedure per la nomina di una nuova guida.
2: Dopo un primo tentativo conclusosi con nulla di fatto, la comunità internazionale si prepara a tornare al tavolo negoziale per individuare il nuovo alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina. Sullo sfondo restano le profonde divergenze tra Stati Uniti ed europei sul futuro dell'ufficio incaricato di vigilare sull'attuazione degli accordi di pace di Dayton. Secondo indiscrezioni riportate dai media bosniaci, il consiglio direttivo per l'attuazione della pace si riunirà martedì prossimo per tentare nuovamente di nominare il successore di Christian Schmidt, che ha lasciato l'incarico a maggio. Stando alle ricostruzioni, sono in corso intensi contatti diplomatici per cercare un compromesso tra Washington e i principali partner europei. Fonti ne riferiscono infatti che le loro posizioni restano profondamente distanti. Approda al Magazin Grando di Porto Rose una mostra dei Laibach, Ausstellung Laibach Kunst Kiefer, ideata e realizzata dall'Auditorium di Porto Rose insieme ad uno dei fondatori della storica band slovena. Permette di entrare in contatto diretto con la variegata pratica artistica del gruppo, che abbraccia media diversi. L'inaugurazione ieri è la presenza di un folto pubblico. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
7: I più magari li identificano solo come un gruppo musicale, seppure molto celebre, oltre che molto provocatorio. In realtà i Laibach, presenti da oltre 40 anni sulla scena slovena internazionale con il loro linguaggio radicale e libertario, hanno sempre praticato anche l'arte visiva, sperimentando media diversi. Al Magazin Grando di Porto Rose, una mostra di notevole impatto, documenta adesso questo percorso con alcune imponenti installazioni che, attraverso dipinti, suoni, video, interventi nello spazio, indagano i rapporti tra ideologia, memoria collettiva, guerra e conflitti. Un'esposizione, è stato sottolineato durante l'affollata inaugurazione, che sembra fatta a misura per gli ambienti, dal forte fascino architettonico e storico del Magazin Grando, antico magazzino del sale che ha giusto 2 secoli e che il comune di Pirano ha affidato per la gestione all'Auditorium di Porto Rose. Una mostra, anzi, che sceglie di rendere protagonista questo luogo così speciale, come osservato a margine dell'evento lo stesso co-curatore Ivan Novak, tra i fondatori dei Laibach, prodottosi ieri anche in una performance musicale per un assaggio del concerto previsto, ma manca ancora l'ufficialità, al termine della retrospettiva che omaggia nel titolo l'artista tedesco Anselm Kiefer e si concluderà il prossimo 4 settembre. Il percorso espositivo riunisce lavori di vari periodi, alcuni dei quali di anni recenti. Tra questi, posto al centro della mostra, il grande cubo nero interattivo che genera frammenti sonori tratti dai brani del gruppo e la monumentale installazione all'azione Operazione Barbarossa, con una citazione della celebre Guernica di Pablo Picasso e il tappeto tessuto in Afghanistan utilizzato dai Laibach nello spettacolo Alamut, trasposizione in musica dell'omonimo romanzo del triestino Vladimir Bartol, che nonostante l'ambientazione medievale ruota intorno al tema della manipolazione delle masse, toccando dunque questioni molto attuali nel mondo di oggi. Ideata e organizzata dall'Auditorium di Porto Rosa, l'esposizione vede anche il coinvolgimento delle Gallerie Costiere, che ha offerto supporto tecnico.
2: E con questo servizio si chiude la seconda edizione dei Fatti del Giorno, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Maya Novak, realizzazione tecnica curata da Davorin Lovrecic. Sono le 15:48 minuti primi. Per il momento da Radio Capodistria è tutto. L'informazione, vi ricordo, torna alle 16:30 con le notizie flash. A più tardi.
8: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori, nonché rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Inoltre lo svincolo di Sirmione è chiuso per lavori fino alle 17 di domani in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Sempre a proposito di lavori, sulla A4 Brescia-Padova vi anticipiamo poi che dalle 22 di stasera alle 6 di domattina verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
8: Bentornati, anime in cerca di refrigerio e sopravvissuti al primo assaggio d'estate. Qui Samuel, oggi in solitaria perché Tilly, insomma, è in ferie, meritate. Immagino stia già facendo la fila per qualche ombrellone, immagino, mentre io sono qui in questa mia, chiamiamola cabina, questo studio, a ricordarvi che il caldo non è un'opinione, cari amici, ma una condanna, anche se io sto all'aria condizionata. E l'estate, si sa, cari amici, è la stagione in cui la gente perde la testa, si spoglia, si abbronza, si disidrata e prende decisioni che nemmeno un cervello surriscaldato potrebbe giustificare. Come quel tizio, vi ricordate, che ha rubato una barca a vela per fuggire dalla fidanzata, oppure quella signora che ha tentato di imbarcarsi con un pitone nello zaino, insomma, storie vecchie. Sì, perché quando il termometro sale, cari amici, la razionalità scende e la colonna sonora

0: ora di questa follia collettiva siamo noi a Hot Hits su Radio Capodistria. Oggi vi porteremo in giro per il mondo tra le storie talmente assurde che sembrano uscite da un racconto di inizio estate scritto da un umorista in crisi, molto in crisi. Partiamo dalla Turchia, e non è la storia del tizio che si è ritrovato 20 miliardi sul conto come quella della volta scorsa, quella roba vecchia. Qui parliamo di un'ondata di caldo talmente intensa che a Istanbul hanno dovuto installare fontane d'acqua fresca per i cani randagi, perché i cani, almeno loro, ecco, non hanno il microonde per scaldarsi il cibo e non hanno neppure il frigorifero per rinfrescarsi l'acqua. Poi un'altra notizia da Tokyo. A Tokyo è stato appena aperto un parco a tema, cari amici. Si chiama il Parco del Nulla. Un'area completamente vuota, senza attrazioni, senza giochi, solo spazio bianco, chiamiamolo così. I giapponesi lo chiamano il Parco del Silenzio e i turisti pagano 10 euro per entrare e non fare assolutamente niente. Geniale. Insomma, una metafora perfetta per la musica che ascolteremo oggi. Tanto spazio, zero contenuti. Qui, cari amici, però questo vuoto non si paga, è gratis ed è incluso nel prezzo dell'ascolto. Eh sì, l'estate rende tutti un po' pazzi, ma se ascoltate questa classifica, forse non è colpa del caldo. Sigla!
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: Primo brano, che l'estate sia breve e il ritornello ancora più corto. Si parte con un pezzo che promette di farvi dimenticare il caldo, o forse no. Sienna Spyro canta l'amore per le cose, per la roba, per i vestiti firmati. Un pezzo che sembra una sorta di catalogo di moda, bello da vedere, inutile da indossare. La sua voce è velutata, ma la sostanza è quella di un ombrellone di plastica, più o meno. Ti protegge dal sole, ma non dalla noia. Eh sì, insomma, se questo è l'amore materiale, io preferisco il vuoto del parco giapponese. Almeno lì, ecco, non devi spendere soldi per sentirti vuoto. Material Lover, Sienna Spyro.

Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina. Dal consumo di lusso passiamo a un'anima. Quale anima? Quella che Bruno Mars cerca di vendere in saldo. Eh sì, Bruno Mars che scommette tutto su un amore, come se fosse il suo ultimo singolo. Il pezzo è talmente prevedibile che potresti cantarlo a memoria ancora prima di sentirlo. Ecco, la sua anima qui è in promozione, come dire, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Canzone ottima, ecco, per chi vuole sentirsi, diciamo così, spirituale, ma si accontenta di un ritornello già sentito e strasentito. On My Soul, Bruno Mars.

Bruno Mars, numero 24, il predicatore di lusso che predica ma non converte, diciamo così. Dall'anima passiamo ad un passeggero, quello che nessuna compagnia vuole a bordo. Alex Warren canta un viaggio che non decolla mai, il pezzo è un indie pop che galleggia in una sorta di brodo di luoghi comuni, come un galleggiante in una piscina gonfiabile, ecco. Se il parco del silenzio è vuoto, questa canzone è piena di niente, ottima, perfetta per chi vuole sentirsi in movimento ma è fermo in coda al casello. Passenger, Alex Warren.

Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Da questo viaggio passiamo ad un canto, il canto dell'amore, ma con poca convinzione. Mannaggia. Angelina e Marco, canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, ecco, precisiamolo. Loro due duettano come due turisti che si incontrano al bar dell'aeroporto. Canzone che prova ad essere epica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di uno spot di creme solari. Eh sì, se questo è l'amore, cari amici, io preferisco ancora una volta il silenzio del parco giapponese. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi fastidiosi, vabbè, che dire. Tentiamo di resistere. Numero 22, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E abbiamo sentito la numero 22, cari amici, state ascoltando Hot Hits su Radio Capodistria, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci che si inseguono e non si trovano mai. Da questo canto passiamo ad un vampiro, sì, avete capito bene, quello che non ti aspetti. I Tame Impala ci portano in Transilvania, ma il viaggio è più noioso di un volo low cost. Eh sì, anche perché il pezzo è un, chiamiamolo psychedelic pop, che cerca di essere oscuro, ma infine, ecco, è solo confuso. Dracula qui è un turista che ha perso l'ombrello, diciamo così. Canzone per chi vuole brividi, ma si accontenta di un brivido di freddo. Ed estate è già tanto. Dracula, Tame Impala, numero 21.

Ed erano i Tame Impala, i vampiri del pop che non mordono mai. La canzone porta il titolo, un titolo epico che dice molto, Dracula. Da Dracula torniamo a casa, io preferivo Bela Lugosi a suo tempo. Torniamo a casa, dicevo, al nostro paese, dove troviamo tre artiste che descrivono l'Italia come un condominio con vista mare, come dicevo la volta scorsa, senza amministratore, perché il tutto è un po' plasticato. La vista mare qui è quella di un turista che ha pagato 10 euro per vedere un campo vuoto a Tokyo, più o meno. La fisarmonica è digitale, le voci sono registrate e riregistrate, quindi sovraincisioni a go-go, e il risultato è una cartolina che non spediresti mai perché è troppo brutta. Ecco, se questa è l'Italia, io faccio domanda di residenza in Giappone. Serena Brancale, Levante e Delia, torniamo dopo la pausa con la seconda parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre il Parco del Silenzio, se avete 10 euro. Mi sento

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30 da Radio Capodistria. L'Assemblea Costitutiva dell'Unione Italiana, risultata dalle elezioni del 31 maggio, si è riunita a Torre dando avvio ufficiale al mandato 2026-2030 e completando senza intoppi il proprio programma di lavori. Nel corso della seduta si è delineata una maggioranza informale ma compatta che ha sostenuto le prime decisioni organizzative, consentendo in particolare il completamento del quadro istituzionale. Con 54 voti su 67 votanti e una scheda nulla è stato eletto presidente dell'Assemblea Marco Gregoric, consigliere di Isola al quarto mandato, che ha prevalso su Clio di Abbate di Capodistria. Nel suo intervento di insediamento Gregoric ha ringraziato per la fiducia ricevuta, sottolineando l'impegno a garantire un'assemblea improntata al dialogo, al rispetto e alla collaborazione collegiale tra le diverse componenti. L'ex primo ministro Robert Golob ha criticato le dichiarazioni dell'attuale premier Yanez Yansha, che in un'intervista a Israel Hayom ha annunciato l'intenzione di congelare il riconoscimento della Palestina, trasferire l'ambasciata slovena a Gerusalemme e definito pazzi i precedenti governi sloveni. Golob ha ribadito che il riconoscimento della Palestina rappresenta il diritto fondamentale all'autodeterminazione e costituisce a suo avviso una condizione essenziale per una soluzione pacifica basata sulla convivenza tra israeliani e palestinesi, in linea con le posizioni della comunità internazionale dell'Unione Europea. Ha infine ricordato che la posizione dell'UE prevede Gerusalemme come futura capitale condivisa dei due Stati, con le sedi diplomatiche attualmente collocate a Tel Aviv, respingendo come infondata la definizione di pazzi attribuita da Yansha alle precedenti posizioni governative. Circa 25.000 Vespa hanno sfilato per le strade di Roma in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dello scooter più iconico al mondo nell'ambito dell'evento Vespa Roma 2026, 80 anni di un'icona. I partecipanti, giunti da 67 paesi, hanno dato vita a una parata partita dalle Terme di Caracalla e attraversata dai principali luoghi simbolo della capitale, dal Colosseo a Piazza Venezia fino ai Fori Imperiali e alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Il corteo ha visto la partecipazione di oltre 160 modelli storici e contemporanei, delle primissime Vespe del 1946 agli esemplari più recenti come Primavera e GTS, passando per i modelli d'epoca più rappresentativi. L'evento ha richiamato migliaia di visitatori lungo il percorso e al Vespa Village, allo Stadio dei Marmi, dove proseguono le celebrazioni con mostre, esposizioni e iniziative aperte al pubblico. La Francia ha dichiarato di valutare misure di ritorsione dopo la decisione del Burkina Faso di interrompere le relazioni diplomatiche annunciata venerdì in un contesto di crescenti tensioni su sicurezza, sovranità e presunte interferenze straniere. Il Ministero degli Esteri francese ha definito la decisione ostile e infondata, esprimendo preoccupazione per l'atteggiamento delle autorità del paese africano e invitando i cittadini francesi nel paese a massima prudenza. Negli ultimi 10 anni il Burkina Faso, colpito da un'insurrezione islamista proveniente dal Mali, con migliaia di vittime e milioni di sfollati, ha progressivamente deteriorato i rapporti con l'ex potenza coloniale. Il Ministero della Comunicazione ha accusato la Francia di sostenere reti sovversive e terroristi, accuse respinte da Parigi. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata e ovviamente a risentirci.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E siamo nella seconda parte di questa puntata estiva di Hot Hits, dove il caldo non è solo una sensazione, ma un'ossessione. E l'ossessione estiva, si sa, porta a fare cose strane, come quel signore in Florida che ha cercato di grigliare una bistecca sul cruscotto della sua macchina. Eh sì, avete capito bene, 50 gradi all'ombra e lui pensa bene di usare il cofano come barbecue. Il risultato? La bistecca era cruda, il cruscotto era fuso e i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Ecco, ma almeno lui ha provato. Io nel frattempo provo a non fondermi il cervello conducendo questa classifica. Seconda notizia d'estate di questo secondo blocco, ecco, di questa seconda parte. In Germania un uomo ha denunciato il suo vicino per aver acceso il condizionatore. Il motivo? Il rumore le ricordava un aereo in decollo e gli impediva di dormire. Il tribunale ha dato ragione al vicino perché in Germania il silenzio è un diritto costituzionale. Sì, sì. E mentre loro discutono di decibel, noi che facciamo? Noi discutiamo di decibel musicali che spesso sono più fastidiosi di un motore a reazione. Eh sì, cari amici, l'estate è la stagione in cui il cervello si scioglie, le zanzare fanno festa e la classifica di Hot Hits è l'unica cosa che non ha bisogno di essere rinfrescata o spenta. Seconda parte, dicevo, per chi ancora voglia di ascoltare. E se il caldo vi sta sciogliendo, ricordate, almeno non state ascoltando questa roba dal cruscotto di una macchina. Ci sono qui Noemi e Vito. Eh sì, Noemi e Vito Salamanca che ci chiedono cosa faremo stasera. Beh, io intanto mi chiedo cosa farò per sopravvivere a questa canzone, una cosa per volta. Una canzone che prova a essere ironica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di un aperitivo tra sconosciuti. Se questa è la sera, beh, io preferisco la fontana di Rimini, almeno lì l'acqua è fresca. Stare con

0: vederti mai più.
1: E abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca. Beh, io questa sera sicuramente non ascolto più hit commerciali estive, ma preferisco concentrarmi su qualche altra trasmissione. A Radio Capodistria ne abbiamo tantissime, tutte molto belle, quindi che dire, la scelta non manca. Dove eravamo rimasti? Ah, abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera, giusto? Ecco, erano Noemi e Vito, due compagni di serata che non si incontrano mai. E dalla sera passiamo ad una cabina non telefonica, non quella del bagno, non quella della doccia, ma la capanna, ovvero la cabana, dove c'è Irama che canta una capanna sulla spiaggia come se fosse il rifugio dell'anima. La sua voce, insomma, sì, l'abbiamo detto più volte, è più adatta ad altre situazioni, quelle molto sentimentali, ecco, molto emozionali. Il pezzo vorrebbe essere intimo e rilassante, ma finisce un po' per sembrare la colonna sonora di un villaggio turistico con l'animazione un po' stonata. Non è proprio la cabina dei sogni, ecco, io preferisco, continuo a preferire una bella fontana fresca. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi. Cabana di Irama numero 18.

Cari amici, andreste in una bella cabana su una spiaggia? Capanna, cabana, bungalow, chiamiamolo così, insomma, quella cosa lì. Una bella casetta un po' esotica dove ci si può passare una bella vacanza così estiva. Io ci andrei volentieri, basta che non ci sia la voce di Rama in radio, per il resto penso starei molto bene, preferisco il rumore delle onde del mare. Beh, insomma, abbiamo sentito i Rama, il cantante che sogna il mare ma porta un po' questi vocalizzi da groppo in gola, da patata in gola, insomma, quelle cose che vogliono essere talmente emozionanti da farti quasi piangere, infatti ci riesce, che dire. Anche se questa canzone è più leggera delle altre, questa è più estiva. Bene, noi siamo arrivati a Harry Styles, che è davanti a una grande decisione, quella di non ballare più, forse perché la sua musica è un valzer già sentito e risentito. Anzi, non è un valzer, purtroppo è un pop che vorrebbe essere elegante, che vorrebbe essere profondo e che scivola via come un abito di seta su un pavimento di legno. Eh sì, che dire, la sua anima qui è in promozione, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Ecco, per chi vuole sentirsi spirituale ma si accontenta di un ritornello già sentito. Il ritornello è Dance No More, la canzone. Sì, dopo questa canzone non ballerà più nessuno, paura. Harry Styles, numero 17.

Abbiamo sentito la numero 17, cari amici, Harry Styles, il ballerino stanco che non ha mai imparato i passi. Dal ritiro dalla pista passiamo ad una rivelazione che non ti aspetti. Taylor Swift è ancora lei, onnipresente in classifica, che canta il presentimento, la certezza di aver già incontrato l'anima gemella. Quella certezza che qui cos'è? È una produzione levigata e un ritornello che conosce già dopo 2 secondi. Insomma, quelle sono le certezze di Taylor Swift. E noi che di chi siamo esperti lo sapevamo già, un'altra canzone che sarebbe stata l'ennesimo copia e incolla. I Knew It, I Knew You è il titolo della canzone, numero 16, Taylor Swift.

I knew it, I knew you di Taylor Swift. Infatti lo sapevo che sarebbe stata una noia. I knew it, che dire. Era Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. E da questa rivelazione passiamo ad una vasca, o finalmente, un po' di fresco, ecco. Anche se mi sa che è più una vasca da bagno che una piscina. Dentro ci sono Benji, Fede e Alex Britti. Ben messi siamo. Tre generazioni nella stessa vasca. Alex Britti porta il blues, Benji e Fede portano il pop da adolescenti e tutti insieme, che bello, producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi. La vasca è il luogo dei pensieri, delle bolle, dei silenzi, canzone che è tutto tranne che rilassante. Insomma, se questa è la vasca della vita, io chiudo l'acqua e vado a fare il bagno in fontana o in mare, che è meglio, almeno lì è gratis. Viva la vasca! Sì, viva! Numero 15, Benji e Fede, Alex Britti. In questo

Benji, Fede, Alex, tre bagnanti in cerca di pace. Da questa vasca dove andiamo? Passiamo ad una canzone che parla di ragazzi, quelli pazzi, stupidi e senza un soldo. Oh, ecco, Raf canta di ragazzi pazzi e stupidi, appunto, quelli che non sanno cosa fare nella vita, ecco, quindi canta l'incoscienza giovanile, con una voce però matura, talmente matura che sembra un padre che rimprovera i propri figli. Se questi sono i ragazzi pazzi e stupidi, beh, che dire, lui è un anziano saggio in questo contesto, ecco. Pazzi, stupidi ragazzi, di Raf, numero 14. Torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e terzo blocco, terza parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre una vasca. Poi Fede, Benji, Alex Britti, magari li buttiamo fuori, ci facciamo un bel bagno come si deve. A tra poco, cari amici, dopo la pausa vi lascio a Pazzi, stupidi ragazzi ancora una volta. Buon ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. In questi minuti il traffico sulle autostrade del Nord-Est risulta regolare. Vi ricordiamo però che lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova fino alle 17 di domani è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Altri lavori sulla A4 Brescia-Padova sono in programma questa notte tra le 22 e le 6 e causeranno la chiusura del tratto in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Inoltre, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina sarà chiuso per lavori anche l'uscita di Mira Oriago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte di Hot Hits, cari amici, e sì, l'estate è alle porte, è iniziata e con lei le vacanze, i viaggi, le promesse di relax, anzi non è alle porte, siamo già in estate, questa è la prima puntata di Hot Hits d'estate ufficialmente, ecco. E le promesse, si sa, ecco, sono come le canzoni estive, durano 3 minuti e poi svaniscono. Vi parlerò di quel turista che ha prenotato una settimana al mare e si è ritrovato in un hotel senza piscina. Il motivo? La foto era ritoccata, la piscina era un acquario. Eh sì, pure queste cose succedono. Tra l'altro un acquario con 2 pesci rossi e lui ha passato la settimana a guardarli. State questo, illusioni ottiche e disidratazione. Notizia d'estate, in Spagna un gruppo di turisti ha organizzato un flash mob in aeroporto. Ballavano la Macarena. Sì, ve la ricordate. Sono stati multati per disturbo della quiete pubblica. L'aeroporto nel frattempo ha ritardato i voli e mentre loro ballavano qualcuno aspettava, come noi che aspettiamo la fine di questa puntata, ma almeno loro si sono divertiti, noi abbiamo la classifica, che dire. Terza parte, come dicevo, ecco, per andare avanti in bellezza, ricordate, il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino al venerdì prossimo, insomma, che dire. E per chi ha ancora voglia di ballare sotto il sole, o sotto il ventilatore, o sotto qualsiasi cosa che faccia un po' d'aria, abbiamo qui Shakira, che torna alle origini latine, e Burna Boy, invece, che porta l'afrobeat, e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un flash mob in aeroporto. Il titolo è un incoraggiamento, dai dai, muoviti, non fermarti, insomma quelle cose lì. Peccato che la canzone dopo 3 secondi ti faccia desiderare di fermarti e come. Insomma, se questa è la colonna sonora del flash mob, io preferisco la multa, preferisco anche la Macarena, sinceramente. Numero 13, dai dai, Shakira e Burna Boy.

Shakira e Burna Boy, due ballerini che si pestano i piedi, e dall'incitamento passiamo ad una regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un aeroporto per farsi notare. E insomma, questo è un grande remake, Queen of Chinatown di Amanda Lear, canzone rifatta da Harrison Hart e Arthur Baker. Quindi un trio che produce un pezzo che profuma di notti orientali e di misteri risolti. Canzone per chi, come i turisti del flash mob, ecco, si ritrova a chiedersi: ma chi ci ha fatto ballare? Chi? La Queen of Chinatown, una canzone che sa di enigma, di vicoli bui, di multa in arrivo. E mentre i turisti aspettano il volo, noi chiudiamo il cerchio con il dubbio, ecco, ma la Macarena era necessaria, vi ricordate? Forse sì, forse no, ma quelli almeno avevano fatto un po' di movimento e noi invece siamo qui fermi ad ascoltare le hit di Hot Hits. Questa secondo me è un'eccezione. Queen of Chinatown, Harrison Hart and Arthur Baker.

Harris Haar e Arthur Baker, i padroni dell'Enigma, hanno rifatto Queen of Chinatown di Amanda Lear, ecco, canzone che ricorda tempi ben migliori. Dal mistero passiamo ad un vento, quello che porta via tutto, proprio tutto. Giovanotti e Alfa augurano buon vento. Ecco, il vento qui non porta né freschezza né fortuna, anzi fortuna forse sì, ma soltanto a loro. Il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi come i turisti del flash mob aspetta che il vento gli porti una soluzione, o almeno un volo in orario. Buon vento, sì, che ti porti via i problemi e anche la multa. Buon vento numero 11, Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Da questo vento passiamo ad una domenica. Una domenica che sembra letteralmente eterna. Saif augura una buona domenica. Con la voce di chi ha appena finito di ballare la Macarena in aeroporto, per esempio. Il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, ma finisce per sembrare il sottofondo di uno spot di divani. Per chi vuole rilassarsi, ma ha già l'ansia del lunedì, ecco. Se questa è la colonna sonora del dopo flash mob, io preferisco il rumore dei motori e continuo a preferire la Macarena. Buona domenica, sai.

0: domenica.
1: Buona domenica, buona domenica, buona? Sì, buona per smontare tutto e ripartire da zero. Era Saif, il buon giornista del pop. E dal riposo festivo passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un flash mob in loop. Sì. Ed Sheeran canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, Martin la ripete nel beat e il risultato è una canzone che si ripete da sola, ecco, come la Macarena in aeroporto. Almeno la Macarena dopo un po' finiva e questa invece no. Repeat It numero 9.

Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, numero 9. Due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico della ripetizione. Ecco, mi piace definirli così. Dalla ripetizione passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, Partenope. Quattro artisti, un solo nome. Sembra una formazione da Champions League, ma il risultato è un calcio di rigore sbagliato. Merck and Cremon portano l'elettronica, Serena Brancale porta il soul e i The Colors portano il cattivo gusto. Ecco, insieme cercano di omaggiare Napoli, ma la canzone suona come un souvenir di dubbio gusto comprato al terminal dell'aeroporto, appunto, tanto per restare in tema. E continua a dire, meglio la Macarena dei turisti. Partenope, Merck and Cremon, Serena Brancale, The Colors, numero 8.

erano Merck & Cremon, Serena e The Colors, un Poker Dassi che non ha fatto scala. E da questa città dove andiamo passiamo all'amore, quello portato a domicilio. Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 7, due generazioni a confronto, un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, con la solita Madonna che prova a sembrare attuale, Sabrina Carpenter che prova a sembrare adulta, insieme che producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, l'amore che portano come un pacco Amazon più o meno, arriva, lo apri e dentro c'è un manuale di istruzioni abbastanza inutile. Mi sa che i turisti del flash mob, se avessero ascoltato questa canzone invece di ballare, avrebbero chiamato il servizio clienti. Il titolo è Bring You Love, numero 7, Madonna e Sabrina Carpenter, la mamma e la figlia del pop che non si incontrano mai. Il terzo blocco, la terza parte di Hot Hits è servita. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra, tra poco.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30 da Radio Capodistria. In un'intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom, il primo ministro Yanez Yansha ha annunciato l'intenzione di congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina e di trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme. Immediate le reazioni dell'opposizione. L'ex premier e leader del Movimento Libertà, Robert Golob, ha difeso il riconoscimento della Palestina, definendolo un presupposto fondamentale per la soluzione dei due Stati, e ha ricordato che la posizione dell'Unione Europea prevede che lo status di Gerusalemme sia definito attraverso negoziati tra le parti. Critiche anche dalla co-coordinatrice della sinistra, Asta Vrečko, che ha contestato l'annunciata sospensione del riconoscimento della Palestina, mentre i socialdemocratici hanno accusato il governo di rafforzare il sostegno politico a Israele invece di favorire una soluzione del conflitto. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan con epicentro a 43 km a sud di Yurm, nella provincia di Badakhshan, a una profondità di circa 165 km. Il sisma è stato avvertito in diverse province dell'Afghanistan orientale e ha provocato momenti di panico anche in ampie aree del Pakistan, inclusa Islamabad, senza che al momento risultino danni o vittime. Secondo i sismologi, la notevole profondità dell'evento, legata alla dinamica di subduzione tra placca indiana ed eurasiatica nell'area di Hindu Kush, ha verosimilmente attenuato in superficie il potenziale distruttivo della scossa. Un contingente italiano di vigili del fuoco è sbarcato a Maracay in Venezuela a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica Militare Italiana nell'ambito della missione di soccorso coordinata dalla Protezione Civile e dal Ministero degli Esteri. È già operativo anche un secondo velivolo con ulteriori squadre specializzate, mentre proseguono le attività di coordinamento col Ministero della Difesa. Il bilancio dei terremoti è salito a quasi 1000 morti con migliaia di feriti e circa 172 persone ancora intrappolate sotto le macerie, oltre a gravi danni alle infrastrutture. Le Nazioni Unite stimano inoltre perdite economiche pari a circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del PIL venezuelano. Le operazioni di soccorso si concentrano nell'area di La Guaira, dove le autorità locali hanno disposto severe misure di sicurezza e limitazioni alla circolazione per facilitare l'intervento dei soccorritori. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha proposto di convocare a New York durante la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di settembre una nuova riunione dei paesi Med-9 nel formato ampliato della cosiddetta coalizione di Roma, che coinvolge anche stati del Mediterraneo, dei Balcani e del Golfo. Secondo Tajani, l'iniziativa rappresenterebbe un'ulteriore occasione per rafforzare la centralità del Mediterraneo nell'agenda internazionale e per consolidare la cooperazione su sicurezza alimentare e accesso ai fertilizzanti. Il ministro ha inoltre sottolineato che la sicurezza marittima e delle catene di approvvigionamento, anche in aree critiche come lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, è essenziale per prevenire crisi alimentari, instabilità migratorie e rischi per la sicurezza europea. Il governo del distretto di Chaoyang ha confermato la morte del pilota del velivolo da turismo che ieri pomeriggio si è schiantato contro l'edificio più alto di Pechino, la City Tower, causando anche 13 feriti. A bordo si trovava il solo pilota. Le autorità hanno precisato che le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Mentre l'edificio è stato evacuato, nell'area del distretto finanziario si registrano detriti e un'ampia zona cordonata. Il piccolo velivolo della scuola di volo è al centro di indagini, ancora senza nessun chiaro, senza nessun nesso chiarito tra i diversi elementi emersi, mentre media internazionali segnalano verifiche della polizia e informazioni frammentarie in un contesto di forte censura delle notizie in Cina. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Presentato il nuovo servizio serale prenotabile tramite app dal 10 luglio di Bussa Chiamata a Pordenone. Operativo nelle serate di venerdì e sabato dalle 20 alle 23.30, il servizio sarà gestito da TPL FVG attraverso ATAP e consentirà agli utenti di prenotare gli spostamenti tra le fermate urbane tramite un'app dedicata, con percorsi ottimizzati in tempo reale in base alle richieste. Saranno messi a disposizione due veicoli fino a 8 posti. Il servizio di trasporto pubblico a chiamata connetterà 58 fermate urbane senza percorso fisso su prenotazione via app, con partenza e destinazione a scelta dell'utente. La tariffa base è di 2,50 euro a persona. Per gli abbonati al servizio urbano dell'intera rete sarà ridotta a 2 euro, mentre sarà gratuita per i minori di 10 anni accompagnati.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
8: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
9: Quarta ed ultima parte di Hot Hits, partiamo con un bel bagno in fontana. Siamo nell'eva dell'estate e il caldo inizia a fare danni. E un turista inglese a Rimini ha cercato di fare il bagno appunto in una fontana pubblica. Il motivo? L'acqua era più fresca del mare. I carabinieri lo hanno multato e lui ha detto: ma è estate, no? Ecco, chiaro, questa è l'estate. Gente che cerca refrigerio nei posti sbagliati e musica che cerca refrigerio nelle classifiche sbagliate. In Giappone poi un uomo ha brevettato un ventilatore portatile che si attacca al cappello. Sembra un'elica. L'ha chiamato il salvatore di estati. E beh, che dire, io lo chiamerei il certificato d'imbarazzo, ma almeno lui si è mosso, cari amici. Ecco, noi reagiamo con scherno a queste cose, ma intanto lui magari sta guadagnando e l'ha brevettato e noi invece siamo solo bravi a criticare e siamo qui fermi ad ascoltare canzoni che non ci rinfrescano né il corpo né l'anima. L'estate è la stagione in cui i turisti invadono le spiagge come locuste in cerca di un ombrellone e la colonna sonora di questa invasione è fatta appunto di hit estive che come le sardine sono tutti uguali e puzzano dopo tre giorni. Ma per fortuna siamo nella quarta ed ultima parte di Hot Hits, quella conclusiva. E quindi ricordate, il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino a venerdì prossimo, insomma, che dire. Le canzoni estive commerciali sono come i souvenir al mercato, tutti uguali, fatti con lo stampino, e dopo una settimana ti chiedi perché li hai comprati, ma almeno ecco i souvenir puoi buttarli. Le hit estive invece restano in testa come una zanzara che non ti dà pace. La prima zanzara è Gaia, che mischia la bossa nova con l'italiano, come se bere caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Canzone che vuole essere elegante e sofisticata, rischia però di essere un po' noiosa come un manuale di istruzioni per montare un condizionatore più o meno. Bossa nostra, beh più che nostra, sembra presa a noleggio. Gaia numero 6.

Gaia con Bossa Nostra, la cantante che fa finta di essere in vacanza. E da questa bossa passiamo al summer funk, quello che non scalda. Gabbani prova a fare il mattatore con un ritmo che vorrebbe essere latino, ma suona come la sigla di una pubblicità di bibite gassate. Il pezzo è un po' piatto e se questo è il summer funk, beh, io preferisco l'inverno, o almeno la bistecca del tizio in Florida. Quella almeno era calda, che dire. Summer funk, più che funk, sembra il sottofondo di un negozio di articoli da spiaggia deserto. Numero 5, Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Dal funk passiamo ad una telefonata che nessuno aspetta. Anotr e 54 Ultra, due nomi che sembrano targhe di autostrada, più o meno, un pezzo che cerca di parlare al tuo corpo più che alla tua testa. House music minimale, con un ritmo che ti entra nelle ossa ma non ti scalda il cuore. Per chi vuole ballare ma senza impegno, un po' come il tipo della bistecca, ha provato ma non ci ha creduto fino in fondo. Quello della Fontana almeno credeva nei propri mezzi. Talk to you, io parlo con te, ma tu non rispondi, mannaggia. Anotr and 54 Ultra, Talk to you numero 4.

E abbiamo sentito Anotr e 54 Ultra, due DJ dal nome impronunciabile che parlano ma non dicono niente. Dalla dance presunta tale passiamo alle scuse, in tre lingue peraltro, e nessuna credibile. I pinguini tattici nucleari chiedono scusa appunto in tre lingue. Peccato che le scuse qui siano un po' inutili, il pezzo è un indie pop che prova ad essere divertente ma finisce per sembrare una pubblicità di un corso di lingue online. Come se il tizio della bistecca si fosse scusato con il cruscotto, ecco, forse il risultato sarebbe stato lo stesso. Sorry, scusa, lo siento, numero 3, pinguini tattici nucleari.

Erano i Pinguini, i Pentiti della Domenica, e da queste scuse passiamo alla sigla single What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith. Due generazioni di rabbia a confronto, Olivia porta il pop punk, Robert porta il gothic post punk, e insieme producono questo pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La domanda è: cosa c'è di sbagliato in me? Beh, forse il fatto che ascolto questa roba, non lo so. Comunque la canzone è ottima per chi vuole urlare ma senza svegliare il vicino, diciamo così. What's Wrong With Me è il titolo, è la numero 2 di Olivia Rodrigo e Robert Smith, sigla single della settimana.

Olivia Rodrigo e Robert Smith, due generazioni che si incontrano nel dolore, da questa rabbia, dalla sigla single. Passiamo all'ultima canzone, quella che andrà a chiudere anche questa prima puntata estiva. Malika Ayane chiude la puntata appunto con una possibilità, una canzone che profuma di speranza, di un domani che forse arriva. E insomma, il domani qui è un po' già finito, il pezzo è una ballata che vorrebbe essere un abbraccio, ma un po' ma è più che altro un saluto. È una canzone ottima per chi vuole credere che tutto sia possibile, anche che questa puntata finisca, per esempio. Una possibilità, sì, quella di spegnere tutto e andare al mare. Ecco, una possibilità è infatti la numero uno di Malika Ayane, la cantante che chiude con un sorriso la quarta ed ultima parte di Hot Hits. E la classifica è finita. E anche per oggi è tutto, un paio di notizione, quattro parti, un'estate che è appena iniziata, grazie per essere stati in ascolto, anche se il condizionatore faceva più rumore della radio. Questa era Hot Hits con Samuel in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana e se il caldo vi staria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana e se il caldo vi sta uccidendo, ricordate c'è sempre chi sta peggio di voi, ad esempio

0: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
1: London Calling 4x4.

London Calling, Summer in the City, qui sulle frequenze di Radio Capodistro con voi. It is Saturday, indeed, Mimmo Cacco con voi per ben 60 minuti on a Saturday of life. So hot, that's why I have my nice cold beer just beside me to keep me cool, indeed. So, questa sera, in questi nostri 60 minuti, abbiamo da far ascoltare le cose molto interessanti. Comunque, abbiamo iniziato con due brani di una band che ancora oggi va avanti. Non so se hanno, non credo che abbiano fatto uscire qualcosa di nuovo. Actually, their last work risale al 2000, credo che fosse 2002, actually. Hanno fatto uscire un live album chiamato Live at the Clubhouse. Parliamo del gruppo di Chris Frantz and Tina Weymouth, del gruppo dei Talking Heads. Parliamo dei Tom Tom Club, grande gruppo di rhythm tribali, molto bello, ovviamente very summery for this kind of time indeed. Tom Tom Club, couple of tracks abbiamo fatto ascoltare, l'ultimo riguardava questo brano che si chiamava The Man with the Four Way Hips, su Island Records 1983, and abbiamo iniziato con il loro primo singolo chiamato Worthy Rapping Hood. Vi ricordate quando è uscito? Tutti lo amavano, incluso me naturalmente, non per niente ce l'ho su 45 giri, sia questo anche che quell'altro che abbiamo fatto ascoltare, certamente. So if you're with me, just don't touch the dial, because you're going to listen to some really really interesting tracks. And per continuare appunto questo nostro London Calling, andiamo in Brooklyn, New York City, per incontrare questa band di cinque elementi. Si chiamano Bodega, they are led by their guitarist and vocalist chiamato Ben Hozier. La band dei Bodega is coming out, pensando un pochettino, in October con il loro terzo album, credo che sia un album che si chiama All Inside Aquarium. That's it, Sama Aquarium, fishes and the beauty of the clear water inside. Da questo album abbiamo appunto la title track, Bodega, All Inside Aquarium. Welcome to London Calling.

post-punk from Dublin, Five Peas, si chiamano Bashed con il punto alla fine. And there was a great track che appunto era in onore, appunto dedicato alla brava attrice della scena inglese, certamente Keira Knightley. Tra l'altro io ho lavorato una volta con Keira Knightley, la scena è girata dentro una chiesa. Era a TV drama called Black Dove. Yeah, l'ho vista anche perché è passata vicino a me con l'altra attrice. This is very nice. Comunque, Bashed, un brano molto energetico, come avete ascoltato, dalla scena di Dublino in Ireland. The band is led by Jack Levy on lead vocals, Louis Christel on bass, Sam Duffy on guitar, Ross Lahili on guitar, and Luke O'Neill on drums. Keira Knightley. London Calling, Mimo Kakamo Live, London Town, on a Saturday, a very hot summer in the city, qui a Londra ed anche a Radio Capodistria, certamente, and wherever you are in this beautiful planet, or in Italy, or whatever, yeah, in Europe, everywhere, yeah. Prima del gruppo dei Bashti, appunto, abbiamo fatto ascoltare anche i miei carissimi amici, indeed, Hector, Milo, and George, a.k.a. Yellow Days. Parliamo del gruppo The Stingrays, and there was a track called Urban Cowboy, e non so quanti di voi avranno visto il video che io ho posto, I posted on my Facebook page, così come anche nella pagina di Radio Capodistria /musica, c'è appunto questo video dove ci sono io dentro che ballo come un matto. At those days I had long hair, ma ora li ho tagliati per motivi di lavoro, punto cinema, queste cose qua, insomma, filming. Anyway, that was a Urban Cowboy, and before that un'altra band molto interessante, arrivano alla scena di Brooklyn, New York City, art punk dance rock band called Bodega, and we played a track che si chiamava All Inside Aquarium, che tra l'altro anche la title track del loro nuovo album, which is coming out niente proprio di meno che è il 9 di ottobre. London Calling, and andiamo ancora avanti questo nostro programma. Cioè, abbiamo appena iniziato, comunque non possiamo dire altro. Andiamo a far ascoltare una band anche questa qua molto interessante, una band che si chiamano Perennials, da questo Perennials, facciamo ascoltare questo brano che si chiama What's New on the Beat. Great stuff, yeah.

Il signore che ci ha dato assieme a Morrissey il grande gruppo leggendario dei The Smiths. Parliamo naturalmente di Johnny Marr, which is coming out with his fifth solo album chiamato The Age of Everything, which is going to be released un giorno dopo del mio compleanno, ottobre, il 2 di ottobre, naturalmente. And there was a track called Spin, nice indeed, summary. And before that abbiamo fatto ascoltare anche una band, questa è una band che arriva alla scena di Sacramento in the US, is an outfit dream pop che si chiamano Soft Science, and they are out con il loro nuovo singolo che si chiama Spinning, heralding their fifth album. And Spinning is out via Shellfire Records in US, and Spin Out Nugget in the UK. Per ora, appunto, per quanto riguarda, come avete ascoltato, Soft Science è un quintetto che musicalmente si rifà un pochettino, che so, i Lush, the Primitives, o anche, che so, i Ride, un pochettino così. Ma comunque, that was a great track which was called appunto Spinning, from a spin to a spinning. Can you imagine that? And we also played a track da un altro gruppo interessante, from New England, in somewhere around New York City, somewhere there in the US. Si chiamano Perennial, il gruppo is coming out con il loro album chiamato Modernism, and is coming out September the 18th. And abbiamo fatto ascoltare un brano chiamato What's New on the Beat Scene. A lot is coming, going underground, and you see that, naturalmente. London Calling, Mimmo Caccavano, Saturday, qui sulle frequenze radio Capodistria con voi, dalle 18 alle 19. Now, non so quanti voi hanno ascoltato il nuovo disco, il nuovo singolo di PJ Harvey, un artista che ho sempre adorato since the beginning over music history. Mi ricordo quando ho ricevuto il suo primissimo album, and I was really innamorato di tutto l'album che ho fatto ascoltare Yosa nei miei programmi radio. PJ Harvey comunque torna con il suo primo brano dopo Eye Inside the Old Dear Dying, uno di sé assente dal respiro cosmico intitolato Voyager. Infatti, parlando appunto con il mio amico Giancarlo Costamagna, quello che scrive anche per Rockerilla, mi ha detto: cosa ne pensi? Mi sembra un pochettino strano come brano. Yes, infatti, it's very strange, in the kind of floating into space, indeed. And infatti, questo è un brano appunto che tra l'altro, partendo appunto dal suono, c'è dentro the kind of la voce della sonda NASA Voyager 2, per allinearsi al tema dell'Emergency Tour. And appunto questo è un brano che it takes very much attention to listen to that. Voyager, PJ Harvey. Then andiamo a ascoltare un brano della bravissima Beth Orton, un brano che si chiama Other Side. And then something else, which I'll let you know later. PJ Harvey, let's flow into space with a Voyager.

well, then once you come down to earth, once you come down, because we share something which is really worth it, perché non scendi giù qui nella nostra terra, perché è veramente qualcosa di importante per te naturalmente, però l'altro dice no, I don't want to come down. That was il nuovo singolo, come dice appunto anche la press release, with a punchy protest anthem chiamato Down to Earth. Parliamo del super gruppo della scena berlinese chiamato The Morning Stars, con la voce Barbara Morgenstern. Comunque il gruppo l'abbiamo fatto già ascoltare anche qui in questa nostra trasmissione. Il gruppo has released at the beginning of this year il loro album di debutto, appunto chiamato Hymn Without a Sound, molto molto molto bello. Quindi questo qua era un singolo per dire anche cioè, siamo ancora in giro, quindi non dimenticatevi di voi assolutamente. La bravissima Beth Orton, very acclaimed English singer songwriter, the pioneer of folktronica, la grande artista Beth Orton. She's out con il suo nono album chiamato The Ground Above, che è uscito ultimamente appunto il 26 di questo mese tramite l'etichetta Partisan Records. There was a track called Other Side, and naturalmente appunto if you go down the earth you go on a voyager. Naturalmente abbiamo fatto ascoltare il nuovo singolo della grandiosa PJ Harvey, un singolo chiamato semplicemente Voyager, Floating, We Are Floating in the Air. Right, Mimmo Cacchio, London Calling, on a Saturday su Radio Capodistria con voi, and is a Days of Summer indeed.

Right, il gruppo della scena campana, particolarmente from Caserta, is italo-inglese gruppo, i grandiosi naturalmente Brothers No More, They're Back, dopo Bitter Hiatus, perché il loro ultimo lavoro è uscito tramite l'etichetta della Beach, Dirty Beach Records, self-titled EP, and they're back now con il loro nuovo singolo chiamato Days of Summer. Parliamo appunto Brothers No More, post-punk di buona maniera, certamente buona fattura. Jerry Guarino alla voce, poi un altro Guarino alla chitarra, Domenico o Dick o Dan, Francesco Rizzo chitarra e keyboards, Paolo Langialla al basso e Carmine Ciccarone alla batteria. Per dirvi naturalmente il gruppo ha firmato per l'etichetta del mio carissimo amico Amerigo Verardi, la NOS Records, tra l'altro anche il singolo è stato prodotto da Amerigo. That's why so good. Vediamo questo suono Don Calling, andando a Torino troviamo questo power trio, power trio che si chiamano Manchester Merg, This is the Sorcerer. Con questo Don Calling si congeda da voi. Have a good weekend and see you next week. Bye bye.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, attualmente il traffico sulla nostra rete è regolare. La A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, è invece chiusa in entrambe le direzioni, tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, a causa di un veicolo in fiamme. Inoltre, prima delle uscite obbligatorie, si sono formate code. Vi ricordiamo che fino alle 17 di domani lo svincolo di Sirmione dell'A4 Brescia-Padova è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Della settimana.
3: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica, da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Pairappappà, il cocktail musicale esotico tropicale di Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione sull'Europa centrale e orientale, così come sulla fascia settentrionale dei Balcani. Persiste un campo di alta pressione. Deboli correnti orientali convogliano sulle nostre regioni aria secca e particolarmente calda. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno. Domani prevalenza di sereno, caratterizzato da condizioni di forte caldo. Soffierà debole vento dai quadranti orientali, mentre lungo la costa nel corso della giornata si farà sentire il maestrale. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 15 e 20 gradi, mentre le massime giornaliere raggiungeranno valori compresi tra 34 e 38 gradi centigradi. Lunedì e martedì ancora sereno e caldo, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Sulle zone alpine non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano. Mercoledì la giornata si aprirà ancora all'insegna del sole e del caldo, ma nel pomeriggio in serata rovesci temporali in arrivo da nord attraverseranno progressivamente l'intera Slovenia. Seguirà un sensibile calo delle temperature, mentre lungo la costa in serata si rafforzerà la bora. Avviso: fino a martedì nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare intenso ma generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Segnaliamo alcuni punti di rallentamento. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana si registrano rallentamenti nei pressi di Postumia in direzione della capitale, mentre a causa di un veicolo in avaria è chiusa la corsia di marcia tra Senosecchia, Senosece e lo svincolo di Nanos in direzione di Lubiana. Rallentamenti a tratti anche sulle regionali Dragogna-Capodistria e Isola Santa Lucia. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria, datato sabato 27 giugno. I titoli: Marco Gregoric eletto presidente dell'Assemblea di Unione Italiana. Slovenia, tensione politica sulla Palestina, Janša annuncia la svolta pro-Israele, l'opposizione attacca. Caldo africano sulla Slovenia, attese fino a 39 gradi, avvisi della protezione ambientale e sanitaria. L'Irlanda assume la presidenza del Consiglio UE con il bilancio in cima alle priorità. Istria, via libera a investimenti strategici da 4,5 milioni, scuola, sanità e sociale al centro dei nuovi progetti. Bentrovati da Corrado Cimador. Conclusa a Torre l'Assemblea Costitutiva dell'Unione Italiana, risultata dalle elezioni del 31 maggio, che ha dato il via ufficiale al mandato 2026-2030. I particolari dalla nostra inviata Lionella Pausina Quavita.
2: Durata 7 ore la seduta costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana, una riunione lunga, visto le modalità di voto che si sono svolte tutte a scrutinio segreto. Come già riferito, Marco Gregoric è stato eletto con 54 voti favorevoli presidente dell'organismo. 54 i voti ottenuti pure dalla giunta esecutiva dell'Unione Italiana, presentata dal suo presidente Paolo De Marin, e che sarà composta per il momento da 9 membri. De Marin, anche su richiesta di alcuni consiglieri, ha promesso di allargare la sua squadra a 10 settori, introducendo lo sport come comparto autonomo. Ma sentiamo il presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin.
3: Un grande consenso è uguale a una grande responsabilità, e ciò ci induce a questa squadra di giunta esecutiva di prendere ancora più seriamente l'impegno a cui siamo stati chiamati e incaricati dalla stessa assemblea. E per questo adesso bisogna partire subito con lavoro operativo, concreto. Riunirò la giunta già a luglio.
2: Soddisfatto pure l'isolano Marco Gregoric, che per i prossimi 4 anni, come abbiamo detto, guiderà l'assemblea dell'Unione Italiana.
4: Bah sì, l'esito del voto direi inequivocabile, forse anche oltre ogni immaginabile aspettativa, quindi sì, sono contento, un risultato che mi dà la carica per mettermi subito al lavoro al servizio di questa assemblea. Sto ancora realizzando un po' quel che è successo, però ecco, posso dire sicuramente che sento tutta la responsabilità nel ricoprire questo incarico, perché ho un'esperienza anche nell'Unione Italiana. Non dobbiamo mai dimenticare chi ci ha preceduto, cosa ci ha lasciato in eredità. Abbiamo avuto grandi personaggi all'interno dell'Unione Italiana e dobbiamo cercare di essere degni di questa storia e di guardare al futuro e alle nuove prospettive.
1: Dall'interno, le posizioni del premier Yanez Janša sul conflitto israelo-palestinese riaccendono il dibattito politico in Slovenia. In un'intervista concessa al quotidiano israeliano Israel Hayom, il capo del governo ha annunciato che il nuovo esecutivo intende congelare il riconoscimento dello Stato di Palestina deciso dal precedente governo e trasferire l'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme. Se attuata, quest'ultima misura renderebbe la Slovenia il primo Stato membro dell'Unione Europea ad avere la propria ambasciata nella città santa. Dura la reazione delle principali forze di opposizione. Sentiamo Maja Novak.
5: Il leader del Movimento Libertà ed ex primo ministro Robert Golob ha voluto ricordare che il riconoscimento della Palestina approvato dalla Slovenia nel giugno 2024 rappresenta il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di un popolo ed è a suo avviso uno dei presupposti fondamentali per una pace duratura basata sulla soluzione dei due stati. Golob ha inoltre sottolineato che la precedente maggioranza aveva sostenuto sia il diritto di Israele alla sicurezza sia la necessità di porre fine al conflitto attraverso la convivenza di due stati, una posizione che ha osservato coincide con quella della maggior parte della comunità internazionale. L'ex premier ha anche ricordato che la posizione consolidata dell'Unione Europea prevede che lo status di Gerusalemme venga definito nell'ambito di un accordo negoziato tra israeliani e palestinesi e che proprio per questo le ambasciate degli stati membri restano a Tel Aviv. Critiche sono arrivate anche dalla co-coordinatrice della sinistra Asta Vrečko, che ha accusato il governo di alimentare lo scontro ideologico e ha espresso dubbi sul significato concreto dell'annunciata sospensione del riconoscimento della Palestina. Vrečko ha ribadito che la Slovenia ha il dovere morale di sostenere il popolo palestinese e di continuare a promuovere pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Sulla stessa linea anche il Partito Socialdemocratico, secondo cui mentre le Nazioni Unite continuano a denunciare gravi violazioni del diritto internazionale nella striscia di Gaza, il premier sloveno starebbe offrendo sostegno politico al governo israeliano invece di esercitare pressioni per una soluzione del conflitto.
1: Il ministro degli affari esteri e degli affari europei Tone Kaiser ha partecipato al forum di Dubrovnik-Ragusa sottolineando la centralità del dialogo e della cooperazione tra paesi europei e mediterranei in una fase di crescenti tensioni geopolitiche. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di rafforzare la competitività e la connettività dell'Europa, con particolare riferimento alla collaborazione tra i porti dell'Alto Adriatico, di Trieste, Capodistria e Fiume, e al ruolo delle infrastrutture strategiche. A margine dell'evento ha preso parte ai lavori del formato Med9 e a numerosi incontri bilaterali con partner internazionali, ribadendo il sostegno della Slovenia alle principali iniziative europee e regionali, dalla cooperazione mediterranea all'allargamento dell'Unione Europea. La Slovenia celebra oggi la giornata della polizia, istituita in ricordo dello scontro del 1991 tra le forze dell'ordine slovene e l'esercito popolare jugoslavo al valico di Holmez durante la guerra d'indipendenza. Nel suo messaggio il ministro dell'interno e della pubblica amministrazione, Franci Matos, ha definito la carenza di personale la principale sfida per la polizia slovena, annunciando misure per rendere la professione più attrattiva, tra cui un sistema retributivo dedicato e borse di studio per i giovani. Ha inoltre ringraziato gli esperti per il loro servizio, mentre il direttore generale facente funzione Daniel Lorbeck ha ribadito l'impegno delle forze dell'ordine a operare con professionalità ed efficacia di fronte a sfide per la sicurezza sempre più complesse. Il caldo e la bella stagione spingono a trascorrere più tempo all'aperto, soprattutto nelle giornate soleggiate, ma se da un lato l'esposizione solare apporta notevoli benefici alla salute e all'umore, dall'altro l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica, NIES, richiama l'attenzione sui potenziali rischi per l'organismo. A questo proposito, l'ente sottolinea che è possibile prevenire efficacemente l'insorgenza del tumore alla pelle attraverso l'adozione di semplici precauzioni e misure di protezione. Ce ne parla Alessia Mitar.
6: Il periodo estivo, caratterizzato da gite e viaggi, rappresenta il momento ideale per godere dei benefici del sole, il quale stimola la sintesi della vitamina D, dona luce e calore e favorisce il benessere psicofisico generale. Ciò nonostante, l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica invita alla prudenza, poiché un'esposizione eccessiva e incontrollata alle radiazioni ultraviolette comporta severi pericoli per il corpo. Tra gli effetti nocivi immediati spiccano le scottature cutanee, mentre a lungo termine si riscontrano l'invecchiamento precoce della pelle e un significativo aumento del rischio di sviluppare neoplasie dermatologiche. I raggi UV inoltre possono danneggiare l'apparato visivo e indebolire il sistema immunitario. Trattandosi di una radiazione invisibile e non percepibile dai nostri sensi, tendiamo spesso a sottovalutarne l'impatto durante le normali attività quotidiane, come i tragitti per andare al lavoro o a scuola, la pratica sportiva, i momenti di socializzazione o il giardinaggio. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha ufficialmente inserito i raggi ultravioletti tra i fattori cancerogeni certi per l'essere umano, confermando che l'insorgenza del tumore alla pelle è direttamente proporzionale alla frequenza delle ustioni solari subite, in particolar modo durante l'infanzia e l'adolescenza. Per prevenire tali patologie, gli esperti raccomandano di esporsi al sole con cautela, preferendo le attività all'aperto al mattino presto o nel tardo pomeriggio, e ricordando che ripari come alberi o ombrelloni non proteggono completamente a causa del riflesso solare. Quando ci si espone, fondamentale proteggersi indossando indumenti leggeri, occhiali da sole, applicando sulle zone scoperte una crema solare ad ampio spettro. Si sconsiglia infine l'uso dei solarium artificiali, poiché per soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina D sono sufficienti appena 10 minuti di luce solare due o tre volte alla settimana.
1: L'ondata di caldo che sta investendo la Slovenia raggiungerà il suo apice nel corso del weekend e lunedì, con temperature fino a 39 gradi centigradi. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato l'allerta rossa per il sud-ovest del paese sino a lunedì alla Slovenia centrale, mentre nel resto del territorio resta in vigore l'allerta arancione. Nelle aree interne sono attesi valori compresi tra 34 e 37 gradi, mentre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco i termometri potranno toccare i 38 gradi con punte fino a 39. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica ha richiamato l'attenzione sui rischi legati al caldo estremi, raccomandando di ridurre l'attività fisica, rinfrescare gli ambienti e bere regolarmente. Medio Oriente, Naim Qassem, leader di Hezbollah, ha duramente criticato l'accordo quadro tra Libano, Israele e Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità e ribadendo la prosecuzione della resistenza, oltre a ritenere inaccettabile il legame tra ritiro israeliano e disarmo del movimento. A Beirut, Hezbollah e i suoi alleati hanno denunciato l'intesa e il rischio di instabilità, mentre si sono svolte proteste contro l'accordo e dure critiche al sistema politico libanese. Sul piano regionale, in un clima di forte tensione, Israele ha riferito di un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti militanti a Nabatie, mentre le accuse politiche del movimento hanno coinvolto anche il primo ministro Netanyahu. Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso l'Afghanistan a 450 km a nord-est di Kabul, a una profondità di oltre 208 km. Il sisma è stato avvertito in diverse province dell'Afghanistan orientale e ha provocato momenti di panico anche in ampie aree del Pakistan, inclusa Islamabad, senza che al momento risultino danni o vittime. Secondo i sismologi, la notevole profondità dell'evento, legata alla dinamica di subduzione tra placca indiana ed eurasiatica nell'area di Hindu Kush, ha verosimilmente attenuato in superficie il potenziale distruttivo della scossa. Un contingente italiano dei Vigili del Fuoco è sbarcato a Maracay in Venezuela a bordo di un Boeing 767 dell'Aeronautica Militare Italiana nell'ambito della missione di soccorso coordinata dalla Protezione Civile e dal Ministero degli Esteri. È già operativo anche un secondo velivolo con ulteriori squadre specializzate, mentre proseguono le attività di coordinamento con il Ministero della Difesa. Il bilancio dei terremoti è salito a quasi 1000 morti, con migliaia di feriti e circa 172 persone ancora intrappolate sotto le macerie, oltre a gravi danni alle infrastrutture. Le Nazioni Unite stimano inoltre perdite economiche pari a circa 6,7 miliardi di dollari, pari a quasi il 6% del PIL venezuelano. Le operazioni di soccorso si concentrano nell'area di La Guaira, dove le autorità locali hanno disposto severe misure di sicurezza e limitazioni alla circolazione per facilitare l'intervento dei soccorritori. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, intervenuto al forum di Ragusa e alla riunione ministeriale dei paesi Med-9, ha proposto di convocare a New York, durante la settimana dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di settembre, un nuovo incontro nel formato ampliato della cosiddetta coalizione di Roma, che includerebbe anche paesi del Mediterraneo, dei Balcani e del Golfo. L'iniziativa, secondo Tajani, servirebbe a rafforzare la centralità del Mediterraneo nella agenda internazionale e a consolidare la cooperazione su sicurezza alimentare e accesso ai fertilizzanti. Il ministro ha inoltre sottolineato che la sicurezza marittima e delle catene di approvvigionamento in aree critiche come lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano è essenziale per prevenire crisi alimentari, instabilità migratorie e rischi per la sicurezza europea. Dalla regione in Istria si stanno preparando investimenti strategici nel mondo della scuola, nei settori della sanità e dell'assistenza sociale. A Gimino sorgerà un contenuto del tutto nuovo, il Centro Regionale per l'Autismo. Sentiamo Valmer Kusma.
7: La regione istriana ha ottenuto il via libera definitivo dal governo croato per accendere due importanti crediti del valore complessivo di 4,5 milioni di euro. Questo finanziamento mira a sostenere una serie di investimenti strategici nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale. L'accordo finanziario si divide in due linee di credito distinte ma complementari, volte a finanziare sia l'esecuzione materiale di opere pubbliche, sia l'elaborazione della documentazione progettuale necessaria per i futuri cicli di sviluppo della penisola. Entrambi i finanziamenti beneficiano di un tasso di interesse nominale fisso estremamente favorevole, pari al 2,39%. L'investimento in assoluto più rilevante sul piano economico riguarda la completa ricostruzione e l'ammodernamento del liceo croato Juraj Dobrila di Pisino, del valore di 2 milioni e mezzo di euro. Subito dopo viene l'avvio della progettazione della prima documentazione del costo di 250 mila euro del futuro centro per l'autismo a Gimino, dove si intende creare una struttura specialistica cruciale per il supporto delle famiglie e l'inclusione dei soggetti più vulnerabili sul territorio regionale. Citiamo quindi progetti a favore dell'ospedale pediatrico di Rovigno, nonché delle case dell'anziano di Arsia e Cittanova.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Budapest, nonostante le temperature elevate fino a 38 gradi, decine di migliaia di persone hanno partecipato alla parata del Pride, manifestando per la libertà di riunione e contro le politiche restrittive introdotte negli anni dal governo Orbán nei confronti della comunità LGBTQ+. Gli organizzatori hanno garantito misure di assistenza, raccomandato la partecipazione online alle persone più vulnerabili, mentre l'affluenza è risultata inferiore rispetto alla mobilitazione record dello scorso anno, quando la manifestazione era stata vietata e aveva superato le 200.000 presenze. Sul piano politico, la vittoria del partito Tizza alle elezioni di aprile ha segnato la fine del lungo governo Orbán, alimentando aspettative nella comunità LGBT, pur in assenza di misure concrete finora adottate per il ripristino dei diritti limitati in precedenza. Circa 25.000 Vespa hanno sfilato per le strade di Roma in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni dello scooter più iconico al mondo. Nell'ambito dell'evento Vespa Roma 2026, 80 anni di un'icona, i partecipanti giunti da 67 paesi hanno dato vita a una parata partita dalle terme di Caracalla e attraversata dai principali luoghi simbolo della capitale, dal Colosseo a Piazza Venezia fino ai Fori Imperiali, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Il corteo ha visto la partecipazione di oltre 160 modelli storici e contemporanei, dalle primissime Vespa del 1946 agli esemplari più recenti come Primavera e GTS, passando per i modelli d'epoca più rappresentative. L'evento ha richiamato migliaia di visitatori lungo il percorso e al Vespa Village, allo Stadio dei Marmi, dove proseguono le celebrazioni con mostre, esposizioni e iniziative aperte al pubblico. Sta per partire la missione di salvataggio del telescopio orbitante Swift della NASA, lanciato nel 2004. Il prezioso laboratorio si sta avvicinando sempre di più alla Terra e rischia di rientrare nell'atmosfera. Una sonda dovrà agganciarlo e modificarne l'orbita. Si tratta di una missione mai tentata nella storia delle attività spaziali. Sentiamo Alessandro Martegani.
8: Salvare l'osservatorio spaziale Swift della NASA, che potrebbe precipitare nell'atmosfera terrestre entro fine anno, è lo scopo della missione che l'Agenzia Spaziale Americana ha pianificato nei prossimi giorni. Una sonda spaziale robotica decollerà per raggiungere nello spazio l'osservatorio spaziale della NASA, un telescopio lanciato 22 anni fa che ora minaccia di precipitare nell'atmosfera terrestre. La missione è stata descritta dalla rivista Science e non ha precedenti nella storia dell'attività nello spazio. Si tratta di raggiungere il telescopio, agganciarlo con un braccio robotico e poi modificarne l'orbita portandolo su una linea più stabile. Il decadimento dell'orbita del telescopio era stato notato 2 anni fa, il processo era più veloce del previsto. La NASA prevedeva che il telescopio, che rileva lampi di raggi gamma, raggi X e luce ultravioletta provenienti da stelle esplosive e altri oggetti, sarebbe rimasto in orbita fino ai primi anni del 2030, ma l'ultimo picco del ciclo di attività magnetica solare di 11 anni è stato più intenso del previsto, dilatando l'atmosfera esterna della Terra più del previsto e creando quindi una maggior resistenza aerodinamica sui veicoli spaziali in orbita. Il telescopio era stato lanciato nel 2004 in un'orbita a 600 km di altitudine, ma nei 2 decenni successivi la sua quota è scesa a 370 km. La NASA ha quindi incaricato la startup statunitense Catalyst Space Technologies di costruire una navicella di recupero per salvare uno strumento molto importante dal punto di vista scientifico.
1: E con questo servizio si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimadori, redazione Maya Novak, realizzazione tecnica curata da Davorin Lovrecic. Sono le 19:49 e quasi 50 minuti primi. Per oggi è tutto, vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria, in studio Roberto Siglia. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, attualmente il traffico sulla nostra rete è regolare. La A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, è invece chiusa in entrambe le direzioni, tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, a causa di un veicolo in fiamme. Inoltre, prima delle uscite obbligatorie, si sono formate code. Vi ricordiamo che fino alle 17 di domani lo svincolo di Sirmione dell'A4 Brescia-Padova è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Ai mondiali di calcio stasera verrà delineato il quadro dei sedicesimi di finale. Nell'ultima giornata della scrematura iniziale la Croazia torna in campo con l'obiettivo di ottenere un posto nella fase di eliminazione diretta. A Filadelfia, alle ore 23, ora nostra ovviamente, la squadra di CT Zlatko Dalic scenderà in campo contro il Ghana, il quale in virtù dei risultati maturati la scorsa notte è già sicuro della promozione, per cui il Ghana è sollevato da ogni pressione. Dal canto suo invece la Croazia, senza fare troppo i calcoli e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi, necessita di un pareggio per centrare la qualificazione. Con una vittoria chiuderebbe almeno il secondo posto. Nell'altra partita del gruppo L, la già promossa Inghilterra affronterà il già eliminato Panama. Al torneo ridato per diversi aspetti storico, ieri è stata scritta un'altra pagina straordinaria. Lo ha fatto la nazionale di Capoverde, paese insulare dell'Africa occidentale che conta circa 500.000 di abitanti. Capoverde, con 3 pareggi, ha occupato la seconda posizione del gruppo H, ottenendo una storica promozione ai sedicesimi di finale. Ieri Capoverde, dopo lo 0-0 con la Spagna e il 2-2 con l'Uruguay, ha giocato 0-0 con l'Arabia Saudita, che è uscita dal Mondiale. Ora la squadra capoverdiana, sabato prossimo, attesa dalla prestigiosa sfida con i campioni del mondo in carica dell'Argentina, si giocherà a Miami a casa di Leo Messi. Il gruppo H è stato vinto dalla Spagna, eliminato invece l'Uruguay. I campioni d'Europa della Spagna si sono imposti per 1-0 sull'Uruguay di CT Marcelo Bielsa. Al 42esimo minuto, sul tiro di Baena, clamorosa la papera di Muslera, che ha palesato qualche incertezza già in altre occasioni nel corso del torneo. Nei sedicesimi l'avversaria della Spagna uscirà dal confronto tra Austria e Algeria di stanotte. Eccoci ora allo show del pallone d'oro Dembélé, che a Boston ha elargito una prestazione dagli elevati contenuti tecnici. In Francia e Norvegia 4-1, Dembélé ha firmato una tripletta. Assente il CT francese di Didier Deschamps per motivi familiari legati alla scomparsa della madre.

0: L'allenatore norvegese Ståle Solbakken ha lasciato a riposo diversi titolari, tra cui anche il bomber Haaland. La Francia ha dominato la partita con Mbappé per un pomeriggio nelle vesti di rifinitore e Dembélé in quelle di realizzatore. Tre reti firmate nel giro di 32 minuti sul 2-0, la rimaneggiata squadra norvegese ha momentaneamente dimezzato le distanze con Åsgård. Poi nel secondo tempo sul 3-1 per i francesi, la Norvegia ha anche sbagliato un calcio di rigore con Larsen, il cui tiro è stato neutralizzato da Meyang. Nel corso della partita spesso ad attirare l'attenzione sono stati i tifosi norvegesi che hanno dato spettacolo sulle tribune. Prima della fine dell'incontro per la Francia c'è stato ancora il tempo di andare a segno per la quarta volta nell'occasione con Due, il quale con una deviazione aerea ha sancito il definitivo 4-1. Nel gruppo I le tre qualificate sono Francia prima, Norvegia seconda e Senegal terzo. La Francia nei sedicesimi di finale affronterà la Svezia martedì prossimo a East Rutherford. Lo stesso giorno la Norvegia se la vedrà con la Costa d'Avorio a Dallas. Come terzo si è qualificato il Senegal, che ieri ha superato l'Iraq per 5-0. Non c'è stata partita, l'Iraq oltretutto è rimasto presto in inferiorità numerica per l'espulsione comminata a Sulaka al 13° minuto. Dopo il gol di Diarra nel primo tempo, il Senegal ha segnato 4 reti nella ripresa, prima con Sarr, poi con Gueye, che ha sferrato 2 conclusioni di rara potenza e precisione per il 3-0 e per il 4-0, e quindi con Ndaye nel finale che ha chiuso le marcature. 5-0 quindi per il Senegal. E 5 gol sono stati segnati pure dal Belgio nella partita vinta contro la Nuova Zelanda. Dopo una partenza in sordina in questa competizione, il Belgio ha chiuso al primo posto il gruppo G. 5-1 il successo dei belgi, doppietta di Trossard con le reti segnate al 28° e al 50° minuto. Poi il 3-0 è opera di De Bruyne al 66° minuto. La Nuova Zelanda ha trovato il cosiddetto gol della bandiera con Just all'84°. Terzo gol di Just nel torneo dopo la doppietta realizzata contro l'Iran. Nel prosieguo poi il Belgio ha trovato ancora le marcature di Lukaku, da poco entrato in campo all'86° minuto, ed in pieno recupero di Selemakers, che è entrato anch'egli nella ripresa. Dal gruppo G, assieme al Belgio, la promozione è stata assicurata anche dall'Egitto, che ha pareggiato con l'Iran con il risultato di 1-1. Egitto in vantaggio con Saber al 5° minuto. Poi l'Iran ha sbagliato un calcio di rigore con Taremi, tiro parato da Behrem Vand, uno dei migliori portieri visti finora in questo mondiale. L'Iran ha comunque segnato la rete del pari con Rezaian, che al 14° minuto ha trovato la via del gol dopo la respinta del portiere iraniano, che si era opposto al tiro di Mohammadi. Elettrizzante la finale di match in cui l'Iran inseguiva il gol della qualificazione. Nei minuti di recupero a Khalil Zadeh è stata annullata una rete per fuorigioco. Nell'ultimo assalto invece Esatollahi ha colpito la traversa. L'Iran, terzo classificato nel raggruppamento, ora spera nel ripescaggio tra le migliori terze. L'Egitto venerdì prossimo nei sedicesimi di finale giocherà a Dallas contro l'Australia. Non solo calcio, siamo nel mezzo di un weekend intenso per quanto concerne i motori. In campo praticamente tutti i campionati mondiali di motocross, di rally, di motovelocità e di Formula 1. A Spielberg il fine settimana è riservato il Gran Premio d'Austria, 8ª tappa del campionato iridato di Formula 1. Oggi le qualifiche con un finale thrilling nelle battute conclusive delle qualifiche con le Ferrari al comando. L'olandese Max Verstappen è uscito di pista. Con le bandiere gialle esposte, il miglior tempo è stato tenuto dal britannico George Russell della Mercedes. Confermati i risultati, Russell, all'11ª pole in carriera, ha preceduto i due ferraristi nell'ordine, il monegasco Charles Leclerc, che partirà in prima fila, e l'inglese Lewis Hamilton. Quarto, Kimi Antonelli, leader del mondiale con la sua Mercedes. Quinto, Max Verstappen con la Red Bull. Domani il Gran Premio. La MotoGP è ad Assen in Olanda, su una delle piste tecnicamente più esigenti del mondiale. Oggi era in programma la Sprint Race, al termine della quale si è materializzato un podio a sorpresa per quanto concerne l'ordine d'arrivo dei piloti. Non si può invece impostare un discorso analogo per quanto riguarda i costruttori, in quanto l'Aprilia nella MotoGP sembra aver assunto il ruolo che fino a poco tempo fa era della Ducati, ossia di dominatrice assoluta. Nella Sprint Race odierna, dopo aver calato il poker nelle qualifiche, classifiche, l'Aprilia ha piazzato 4 corridori nelle prime 5 posizioni. Ha vinto con lo spagnolo Raul Fernandez, che era partito con il quarto tempo. Il pilota dell'Aprilia ha preceduto il compagno di squadra alla Trek House, il giapponese Ai Ogura. Terzo sulla Ducati Fabio Di Gianantonio della VR46. Seguono i due piloti della Aprilia ufficiale, che occupano anche le prime due posizioni in classifica generale, vale a dire Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin, che era partito in pole position. Alle loro spalle le due Ducati dello spagnolo Marc Marquez e di Pecco Bagnaia. In classifica generale il leader Bezzecchi ha un vantaggio di 9 punti su Martin.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione. Preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte, di cultura, di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con l'Efaxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP Tech di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre dell'Efaxia con BPM più aggressivi. L'Efaxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records e un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per gli indietro di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro Teche di Cristallo, giusto per citare il titolo.
3: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente, era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me l'ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo.
0: Da dentro è facile, no, è facile, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita, ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
3: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire: casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Con lo alto.
0: È vero.
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi,
0: okay,
3: tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato, e ho detto: insomma, esiste, cioè, sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono un po' scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è, sì, proprio facile materialmente, sì, scivolarci sopra, sì. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questa, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro, non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano, mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere, in qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico,
3: sì.
0: Che significato ha per te, per voi, tutto questo, con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche, certo, della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso, sì, bello, sì, in senso,
3: sì,
0: artistico.
3: Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere,
0: assolutamente.
3: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con,
0: certo,
3: tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti, e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io, mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay,
3: sentendoci ancora di più, okay, le cose, interpretarle, bello, alla tua maniera, bello, sentendole più tue.
0: Moana per voi chi era, dato che è il titolo di una traccia?
3: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna. Aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche, di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, Bellamy, insomma, non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
3: Ce ne sono,
0: le lasciamo pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
3: Grazie a te e a voi.

0: E questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao, ciao Paolo.
0: Ciao, ciao. Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una.
1: Guarda, Una è in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa.
1: Già.
0: Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la Police, contro ogni forma di repressione, Dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta, e chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te, Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non certo la vendita o i numeri.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che è sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere. Perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeurope Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

0: Oggi a Sconfinamenti rimarremo seduti comodamente anche a casa, chi ci sta ascoltando in questo momento o si sta spostando da qualche parte, perché faremo veramente un viaggio nell'Istria, attraverso delle immagini, delle fotografie dell'Istria di oggi. Lo faremo attraverso una pubblicazione molto particolare, ha un formato anche particolare, 29.5x21, Luglio Editore. Scopriremo che viaggio faremo, che percorsi faremo, che cittadine e città visiteremo all'interno di questo nostro contenitore di 45 minuti di Sconfinamenti. Infatti il libro si chiama Fotografistria, viaggio fotografico attraverso le più significative località della regione del Nord Adriatico, per Luglio Editore. Io saluto e ringrazio per essere qui in studio con me l'autore, che è Marco Livo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E Linda Simeone, che è direttrice delle Vie delle Foto.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti.
0: Noi facciamo un viaggio, no? Linda, facciamo un viaggio in Istria.
2: Sì.
0: Ma allora cosa c'entra le Vie delle Foto? Innanzitutto, dove queste Vie delle Foto?
2: Allora, diciamo, questo collegamento delle Vie delle Foto con l'Istria nasce ovviamente grazie al fotografo Marco Livo, che è un fotografo appassionato, oltre che dell'Istria, anche delle Vie delle Foto, e ha deciso di inaugurare quindi la presentazione del libro, ma anche la sua annessa mostra fotografica, ovviamente con noi, col nostro circuito di mostre, ma anche di presentazioni, perché noi abbiamo tantissimi momenti culturali dove presentiamo non soltanto mostre di fotografia, ma anche, sì, di quadri, e anche ovviamente i libri annessi, sicuramente fotografici.
0: Ma Via delle Foto di che vie? Di che località parliamo?
2: Stiamo parlando di Trieste, le Vie delle Foto di Trieste, che è una mostra fotografica collettiva nata ormai dal 2011 e che ogni mese di aprile riempie il centro cittadino, ovviamente i nostri locali del centro città, i nostri ristoranti, ma soprattutto quelle che sono anche le vecchie, i vecchi bar, ok, con le fotografie. Una mostra un po' fuori dagli schemi, perché vuole incontrare il grande pubblico, che è quello che visita e vive la città tutti i giorni.
0: Quindi anche una condivisione attraverso le immagini?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Marco Livo, condivisione anche per quanto riguarda l'Istria?
1: Questa non è stata la mia prima mostra a vedere foto. Linda ricordava che sono un assiduo frequentatore della sua rassegna.
0: Di professione non è fotografo.
1: No, io sono un fotoamatore, curioso tra l'altro che le Vie delle Foto è nato nel 2011, proprio quando io ho iniziato il mio percorso fotografico. E a distanza di 2 anni presentai una delle mie prime personali, forse proprio addirittura la prima, proprio in occasione delle Vie delle Foto 2013. E ho portato già 2 volte le Vie delle Foto l'Istria, in maniera un po' diversa. In un caso era il parco naturale di Capo Promontore, Kamegnac, e nel secondo era Schegge d'Istria, si chiamava. Linda fece la curatrice e rappresentai il circolo delle generali.
0: Ma perché proprio l'Istria?
1: Ma perché, allora, io non ho origini istriane, questo forse è un po' curioso, ma è un interesse prettamente fotografico. Adoro tantissimo i paesi, mi piacciono moltissimo i paesaggi che si trovano nell'Istria, ma soprattutto mi piace molto l'architettura, questa anche dicotomia tra l'architettura asburgica da un lato e quella veneziana della costa, che personalmente mi piace di più, tanto che a me Venezia come città la metto sempre al primo posto, quindi ritrovando quel tipo di architettura un po' in giro sulla costa occidentale prettamente della penisola istriana, fin da subito mi sono ritrovato interessato nel mio percorso fotografico. Inizialmente l'ho un po', diciamo, sfruttata per accrescere le mie competenze fotografiche, perché le due branche che più ho abbracciato fin da subito erano proprio paesaggio e architettura. L'Istria qui è di facile accesso, perché da Trieste, insomma, ci arriviamo facilmente. Io vivo e abito a Trieste da sempre, l'ho frequentata fin da bambino, ci vado in vacanza, ci faccio i weekend.
0: È un istriano acquisito,
1: sì, di fatto,
0: diciamo così,
1: di fatto. E poi siccome mi piace molto anche la parte culturale, enogastronomica, le

0: e quant'altro. Ho avuto modo, con quest'idea che mi è venuta nel lontano 2012, è stato un modo di scoprirla a fondo.
1: Senta, Linda Simeone, che tipo di fotografia è quella di Marco Olivo? La fotografia del dilettante, la fotografia che deve prendere assolutamente tutti i dettagli, che a me dà magari dà fastidio perché non vedo le persone, non vedo passare un'automobile, quindi non riesco a datarla. Insomma, che tipo di fotografia è?
2: Beh, allora secondo me Marco è sicuramente un fotografo che sa cogliere l'attimo.
1: Dica la verità, eh.
2: Sì, giuro solennemente di dire
1: Ah,
2: solo la
1: ecco,
2: verità.
1: ok.
2: Allora sì, Marco è un fotografo che coglie l'attimo, però insomma, avendone anche parlato e quindi avendone anche già discusso prima tante volte, lui diceva e aspettavo il momento giusto. Essere un fotografo è sicuramente questo tipo di fotografo, un fotografo che cerca di immortalare gli spazi e anche l'architettura, è un fotografo che deve avere tantissima pazienza perché bisogna avere pazienza sul tempo, bisogna avere pazienza che non passino le macchine e bisogna utilizzare anche la luce del sole, quindi insomma a seconda delle ombre che crea, poi dopo si creano anche tantissimi giochi diversi e all'interno di questo libro ne abbiamo veramente tanti.
1: Marco Olivo, lei è paziente, quindi.
0: Ma allora, inizialmente lo dovevo essere perché
1: Si è
0: quando
1: autoimposto.
0: impari, sì, quando impari, sai che se sta arrivando un passante devi aspettare che passi, che se ne vada. La macchina, passa anche quella, ma magari si parcheggia sotto il campanile che vuoi fotografare. E allora a quel punto devi cercare di sfruttarla, che non sia d'intralcio. La pazienza l'ho dovuto usare molto perché in tanti posti sono dovuto ritornare. Vuoi la luce, vuoi troppi elementi di disturbo, vuoi che era alta stagione c'erano gli stand, gli ombrelloni degli occhiali, no? Queste cose qua che magari a novembre, dicembre, marzo non trovi. Quindi mi sono detto: ok, certi posti magari meritano giustizia di trovarli magari un po' più tranquilli.
1: Quindi è un libro che parla di architettura estriana,
0: Ma
1: non di vita. Non di vita.
0: fondamentalmente sì, c'è cioè una scelta, quello che lei citava prima, che non ci sono passanti, non ci sono. Sembra quasi inanimata in un certo senso, ma
1: Senza tempo,
0: sì,
1: quasi.
0: è una scelta stilistica.
1: E come mai?
0: Ma un po' per coerenza, perché in certi paesi la gente proprio non la trovi. Quindi
1: Vabbè, certo, sì, se vado a Piemonte, degli Istria, so che non trovo, sì.
0: Esatto, e quindi è ovvio che se dopo vai a Rovigno ad agosto ne trovi tante. Non c'è una coerenza, io ci tengo molto alla coerenza fotografica, alla coerenza nel racconto. Chi fa fotoreportage lo sa probabilmente molto meglio di me che in un racconto fotografico la coerenza e la coesione tra le foto è fondamentale.
1: Quindi chi ci sta ascoltando in questo momento non deve aspettarsi un viaggio nell'estate di Rovigno, nell'estate di Parenzo o a Piemonte d'Istria, a
0: Esattamente.
1: prescindere dalla stagione perché non c'è nessuno.
0: Esattamente.
1: Cioè, quindi è veramente un libro senza tempo. Cioè, l'ascoltatore in questo momento può, prendendo in mano il suo libro, fare veramente un viaggio nel tempo e senza tempo. Cioè, lo può prendere in mano tranquillamente anche fra 10 anni, se ovviamente non succederà qualcosa, un'implosione di un campanile o di una chiesa, questo è ovvio, no? Vabbè, questo,
0: Fondamentalmente sì.
1: però diciamo che se l'architettura rimane così com'è, questo libro è senza tempo.
0: Sì, ci sono delle località che rischiano più di altre. Devo dire che da quando frequento l'Istria ho visto che comunque gli attuali governi ci tengono molto a molte località perché ovviamente spinti dal turismo, far vedere qualcosa che è piacevole da vedere è fondamentale. Infatti la cura che ho visto per certe località, Pola ad esempio, 20 anni fa, il centro di Pola era. Non era quello che è oggi. Oggi è tenuto veramente molto bene. Te lo godi molto di più rispetto a anni fa.
1: Senta, qual è stata la complessità nel fotografare l'architettura istriana? Al di là delle automobili, al di là dell'uomo, al di là della pecora, della capra, insomma, al di là di quelli che sono gli elementi, no, che si spostano.
0: Allora io nasco paesaggista, quindi mi piace molto usare il grandangolo. Questo tipo di ottica sicuramente ti aiuta a tenere nel frame tanta roba, tanto. Le immagini riescono quindi, sebbene in piazze magari molto costrette, in cui sei spalle al muro per riuscire a far stare tutto quanto, con un grandangolo generoso è più semplice. Certo, dopo la foto va recuperata in maniera opportuna per non far vedere che i palazzi cadono su loro stessi, perché effetti ottici, che chi mastica fotografia sa di cosa sto parlando. Quindi bisogna cercare di tenersi larghi, no? Per riuscire a far stare la chiesa sotto col campanile che magari svetta di 30-40 metri.
1: Ma quindi la sua è una fotografia, cioè questo suo libro, sì, è indirizzato al grande pubblico, questo è evidente perché lo troviamo nelle librerie, però lei ha posto un'attenzione maniacale in senso buono, sia molto chiaro, anche nei confronti di chi tecnico della fotografia è, cioè nel senso che se lo prendo io in mano, che non capisco niente, dico bellissimi, no, non mi accorgo del campanile che è un po' storto, è un po' spostato, una cosa qua. Cioè lei ha tenuto conto, quando ha iniziato questo suo percorso di fotografia in Istria, anche di questo tipo di lettura da parte di un pubblico che non è solo il pubblico di Massimo Gobessi, ma è magari il pubblico di Linda Simeone, ecco, per capirci.
0: Sì, diciamo che una cosa che dico sempre, una foto riuscita la percepisce anche il profano, come vai a vedere una pinacoteca, vedi un bel quadro, non sai che dietro c'è proporzione tra ombre e luci, regola dei terzi o regola aurea, non lo sai, ma lo sai, lo percepisci, lo vedi. Perché se il soggetto è spostato, tu non sai che c'era l'aula dietro, ma gradisci di più quel quadro rispetto a un quadro fatto da un principiante. Perché in realtà la fotografia deve arrivare a tutti, anche a chi inconsapevolmente sta vedendo delle proporzioni e dei giochi tra ombre e luci e tra i soggetti presenti che non sono sbilanciati. Deve esserci un bilanciamento, e anche chi non è addetto ai lavori lo percepisce inconsapevolmente.
1: Allora senta Marco Leo, lei mi ha convinto adesso le immagini con un altro occhio meno tecnico, cioè forse più tecnico inconsapevolmente. Allora immagino che anche chi ci sta ascoltando in questo momento abbia bisogno un attimo di riordinare le idee, come ho bisogno io, perché qua non parliamo di storia, parliamo di immagini, di fotografia. Lei mi cita termini che sono tecnici, poi parleremo anche di questo nel corso della trasmissione, quindi facciamo riordinare le idee a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ascoltiamo un po' di musica e poi ritorneremo a parlare ancora del suo libro.

0: Fotografi Istria è il tema di oggi di Sconfinamenti. Facciamo questo viaggio, non abbiamo ancora iniziato, siamo ancora a Trieste, non siamo ancora partiti idealmente alla Volta dell'Istria, grazie al libro fotografico di Marco Olivo, si intitola Viaggio fotografico appunto attraverso le più significative località della regione del nord adriatico. È un libro molto ben stampato per Luglio Editore, ma ovviamente abbiamo capito che il fotografo è molto bravo e quindi c'è la stampa, sì, ma c'è anche la mano del fotografo. C'è con noi anche Linda Simeone, direttrice delle Vie delle Foto, che io quasi quasi la chiamerei la nostra mentore per certi aspetti, no?
1: Va bene
0: mentore, sì, non si offende lei.
1: No, va benissimo.
0: Non la chiamo direttrice, la chiamo mentore.
1: Va bene
0: sì. Così. Boh. Senta, Marco Olivo, io non è solo immagini, non è solo fotografie, c'è anche testo. È importante perché ovviamente noi a queste latitudini conosciamo l'Istria, conosciamo la storia, magari non tutti, ma insomma, per chi invece prende questo libro, il suo libro in mano da latitudini molto più lontane, c'è anche bisogno di capire alcuni passaggi, no? Che introducono poi questo suo libro. Però mi ha colpito questo termine, lei cita le nuvole fotogeniche, di che cosa si tratta?
2: Ma allora, quando si fa fotografia di paesaggi o di architettura, il cielo piatto, quindi quello totalmente grigio di una giornata uggiosa o quello totalmente azzurro di una giornata limpida, no? Che sono giornate anche abbastanza tipiche in queste zone, la Bora, per citare il nostro famoso vento, soffia anche in terra istriana e pulisce bene il cielo. Riduce molto i contrasti. Questi due tipi di cielo non sono interessanti. Quando invece il cielo è nuvoloso, ma o nuvolo carico, sta per piovere, o sì, appena piovuto sì, se ne sta andando, o la giornata tersa ma non completamente, rende la fotografia, quindi il soggetto che sta sotto, che è il paese, che è la piazza, che è la spiaggia, rende molto interessante anche il cielo, perché ti porta più dentro la foto, no?
0: La rende più viva,
2: tridimensionale, più viva. E tutti sappiamo, ad esempio, un tramonto bello limpido è bello, ma boh, quando invece c'è un tramonto contrastato che comincia a prendere questi colori sul rosa, arancione, giallo, blu, no? È molto più interessante. Le nuvole fotogeniche che giustamente hai notato, hanno reso alcune località, due castelli ad esempio, ricordo che lì le nuvole hanno fatto molto, perché quasi rendono i ruderi sotto un continuo con il cielo, perché più o meno il colore grigiastro è quello, e l'ora era anche buona, perché sono stato là, che era estate, erano le 5 di pomeriggio, quindi sole radente, più basso, con queste nuvole. E ho detto, guarda, che fortuna che ho, qua non ci devo tornare, no? Almeno per una volta so che vengo e basta. Poi sono tornato per diletto, ma in realtà il set fotografico che si trova nel libro di quella località l'ho fatto tutto quel giorno lì.
0: Senta, perché ha diviso in quattro parti il suo libro?
2: Beh, allora, diciamo che geograficamente io innanzitutto ho fatto una suddivisione geografica, considero l'Istria una regione geografica, la politica lasciamola da parte. È suddivisa diciamo dagli addetti ai lavori in tre zone, che è l'Istria Bianca, che è quella carsica, quella più vicina a Trieste, di cui fa parte anche parte della nostra provincia, che è quella più montuosa e che è bianca perché è molto ricca di calcare, carsica. Poi c'è l'Istria Verde, che è la parte diciamo centrale, va da più o meno dalla cittadina di Muggia, Pirano, e arriva sulla sponda opposta verso est, prendendo ad esempio Abbazia, Laurana, quella zona lì, è la zona più ricca di vegetazione, da cui Istria Verde, chiamata anche grigia o gialla, ma verde la trovo più calzante, è ricca di piccoli torrenti, fiumi che portando ovviamente detriti hanno reso il terreno molto fertile, quindi la vegetazione ne giova, quindi verde, anche le coltivazioni, frutteti, vigneti, è ricchissima. Poi c'è l'Istria Rossa, che è forse quella più conosciuta perché abbraccia quasi tutte le località della costa occidentale, quindi Umago, Citanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Albona, che non è sul mare, ma insomma quasi.
0: Domina il mare.
2: C'è Porta Albona, che è subito sotto, certo, l'attuale Rabaz.
0: Rabaz, sì.
2: che è caratterizzata da quella terra rossiccia, perché è molto ricca di ferro. In realtà sotto la terra rossiccia è come l'Istria bianca, perché è calcarea pure lei, ma di fatto a vederla è rossa, ed è un terreno anche quello molto molto fertile. Poi la quarta sezione, che ho denominato miscellanea, non ha niente a che fare con la suddivisione geografica dell'Istria, ma era per dare giustizia un po' alla parte paesaggistica o a località che sono, le ho ritenute più paesaggistiche, tipo le saline di Sicciole, il parco di Camegnac a Capopromontore, i Calanchi o altre cose di questo genere, perché le prime tre sezioni ho riportato paesi, quindi architettura e paesaggio, diciamo, di riflesso, non protagonista.
0: Quante immagini sono contenute all'interno?
2: Circa 500.
0: 500 immagini?
2: Sì.
0: Senta, ma recandosi appunto nelle diverse località, lei ha frequentato tantissime località istriane, ha forse anche fatto visita alle comunità degli italiani, sa perché le chiedo? Perché noi in questa trasmissione è evidente, è ovvio che trattiamo la vita sociale, associativa, la vita comunitaria della comunità nazionale italiana. Lei all'inizio del suo testo anche propone uno spaccato breve, ed evidente, non può essere altro che così, della storia dell'Istria, però non fa menzione della presenza attuale della comunità nazionale italiana. È stata una scelta, non le ha visitate, anche se lei ha fatto una mostra alla comunità di Pola, cioè voglio dire, è stata una scelta dettata da o un'esigenza anche di spazio?
2: Ma allora, come dicevo prima, non volevo occuparmi di temi un po' spinosi che riguardano questa regione che tutti conosciamo. Un po' anche mia timidezza, forse, non sono il tipo che va a bussare alla porta della gente a chiedere, a fare domande, a cercare anche il dialogo, anche
0: sì, c'è la condivisione sui nostri connazionali,
2: esatto, sì, no,
0: cioè, parlano di Stroveto come parliamo noi adesso che usciremo da questa porta.
2: Insomma, è stato un po' il mio modo di vivere questa regione, un po' intimista, ecco, perché io sono abbastanza sulla fotografia sono abbastanza intimista, non sono un tipo che pubblica centinaia di immagini sui social. Mi piace questo approccio, che ce l'ho da qualche anno. Sai, magari all'inizio sei un po' più dentro, anche per imparare. Ho frequentato un forum di fotografia per anni e lì la condivisione è fondamentale, mi è stata utile per crescere, per arrivare a questi risultati. Ma dopo un certo punto ho sviluppato un po' di sano egoismo. Quindi sì, ho frequentato questi posti, ma raramente mi sono trovato a confrontarmi prettamente con la comunità. Magari andando, poi sai, sei in giro, vai a prendere un caffè, vai a pranzo, due chiacchiere, lo fai col barista.
0: No, le ho fatto questa domanda perché appunto nella parte dedicata alla storia, correttissima peraltro, nulla da eccepire, non c'è una menzione della presenza della comunità nazionale italiana. Questo per noi è importante perché questa sua pubblicazione, che è una pubblicazione pregevole, è veramente una pubblicazione pregevole, che sicuramente avrà fortuna anche al di fuori di quelli che sono i confini locali, perché tra di noi sappiamo tutti che, non so, a Laurana c'è la comunità degli italiani, che a Bazzia c'è la comunità degli italiani, eccetera, eccetera. Ma basta andare un po' più in là dei nostri classici confini e non c'è contezza della presenza dei nostri connazionali, che sono persone che hanno deciso di rimanere a casa propria. Per cui le facevo questa domanda proprio perché questo libro sicuramente varcherà i confini territoriali locali, avrà una sua dimensione, e auspico e spero anche a livello nazionale, e quindi dare l'opportunità al lettore, che magari poi innamorato delle sue immagini e dei posti soprattutto, va a vedere e va preparato anche per conoscere quelli che sono i nostri connazionali, che tengono alta, diciamo così, la cultura e le tradizioni locali. Ma al di là di questo, per chi ci sta ascoltando e amante della fotografia, allora io dirò di sì. Mi dà alcuni dati tecnici proprio per gli amanti della fotografia? Come le fa? Che macchina fotografica?
2: Cosa ho usato? Beh, sì, io nasco un iconista. Non me ne voglio.
0: Cosa nasce lei?
2: Iconista.
0: Iconista.
2: Allora, ai tempi, adesso si è allargato molto il mercato fotografico, okay. Ma 15 anni fa, quando ho iniziato io, il mondo della fotografia non, diciamo, amatoriale e anche professionistico, si suddivideva tra chi usa Nikon, chi usa Canon. Mm-hmm. Io ho avuto l'occasione, il primo acquisto era una Nikon, ho preso Nikon, non è che ho fatto una scelta.
0: Lei è fedele.
2: E dopo compri un'ottica, ne compri un'altra, sono compatibili e quando inizi perseveri, continui. Mm. Quindi inizialmente ho imparato con una Nikon, la vecchia D90, che era una, non era una full frame, non a pieno formato, ma per iniziare va benissimo. E mi è andata stretta 2 anni dopo, lì sono passato al formato pieno con la D600 che era appena uscita, sempre Nikon ovviamente, e prendendo delle ottiche che rendessero giustizia a un sensore che devo dire mi ha dato e continua a darmi, la uso meno adesso ma continua a darmi grosse soddisfazioni. Poi vuoi un po' l'età, vuoi un po' che figli piccoli da tenere in sulle spalle eccetera, una Nikon da un chilo, più un chilo di ottica cominciava a darmi un po' un fastidio. Il mercato si è allargato nel mirrorless, che sono quelle macchine fotografiche senza specchio, sono più leggere, più maneggevoli, e nel 2020 ho acquistato quindi una mirrorless sempre Nikon con le ottiche sue dedicate, con le quali ho fatto un 20% delle foto che sono là dentro. Il grosso l'ho fatto con la precedente, perché diciamo mi sono fermato qualche anno tra il 16 e il 20, ho scattato poco, il grosso l'ho fatto tra il 14 e 15 e poi post covid, perché in quei 2 anni in Istria non potevo andare e le località che mi mancavano stavano sul file, sul mio file Excel, le guardavo e dicevo quando ci andrò,
0: prima
2: quando
0: ci
2: andrò, prima o dopo,
0: prima dopo.
2: Insomma sono tornato in terra istriana, ho finito il mio progetto utilizzando quella macchina là, ma anche l'altra, perché su quello ho un grand'angolo più generoso e come dicevo prima, in certi posti senza grand'angolo la foto non la fai.
0: No, la fai. Linda Simeone è un iconista, si vede che è un iconista? Lei riesce a capire, lei che è il nostro mentore qui ci aiuta? Sì, onesta.
1: Ma sì.
0: Si vede che è un iconista.
1: Sì. Ce l'ha. Sì.
2: Nikon tende al giallo, Canon tende al rosso.
0: Oh, bravo. Abbiamo spiegato ai profani. Abbiamo spiegato a Gobesi che non capisce niente perché c'è questa differenza. Quindi lei che ha contezza di come funziona il mondo della fotografia, e come lei tantissimi altri ovviamente che ci stanno ascoltando, capisce che è un iconista.
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Ma che cosa capisce?
1: Appunto dal colore, ma diciamo che secondo me si vede anche dal poco rumore della foto, delle foto.
0: Che cos'è il rumore della foto?
1: È quando le foto vengono leggermente sgranate.
0: Si chiama rumore?
1: Sì.
2: Si chiama rumore.
1: Si chiama rumore.
0: Cioè silenzioso, le sue foto
1: sono
0: silenziose.
1: Silenziose, sì.
2: Dipende dalla sensibilità che imposti sul sensore, fondamentalmente. Più il sensore è sensibile, più cattura luce, però ovviamente i pixel non gradiscono.
0: Non gradiscono molto.
2: Quindi
0: rumoreggiano.
2: Rumoreggiano.
0: ho capito che io. Marco Rivo, senta, c'è una stagione particolare dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista, come dire, personale, no? Per andare a fare delle fotografie che lei ha sperimentato in Istria.
2: Allora, io ho frequentato l'Istria in tutte le stagioni.
0: E quella che preferisce?
2: L'autunno.
0: L'autunno, perché l'autunno?
2: Perché la luce è più calda. Il mare di marzo, aprile, lo vedi più freddo che arriva dall'inverno. Il mare di ottobre ti senti anche tu più, non so, più a tuo agio, non so come spiegare. D'estate è difficile, ma purtroppo le vacanze la gran parte di noi le fa d'estate, quindi molte foto le ho fatte d'estate, e lì o ti alzi molto presto per sfruttare le prime luci, perché dalle 10:30 in poi il sole è troppo alto, la luce è troppo dura, i contrasti diventano ingestibili. Se no il pomeriggio devi aspettare le 5, solo che dalle 5 in poi nelle città della costa, nelle città turistiche, fare una fotografia è improponibile. Le foto che sono ad esempio di Rovigno le ho fatte a marzo e a ottobre, fine ottobre, tranne un tramonto, che tra l'altro è quello che ho usato anche come locandina per le vie delle foto, che quello sì era estate, ma tanto il tramonto sul mare, c'era una barchetta che passava, non dava fastidio. Ecco, i tramonti magari in estate e autunno sono molto caldi in entrambe le occasioni. Le nuvolette fotogeniche di cui parlavamo prima le trovi più facilmente in autunno che in estate. Questo è,
0: ma è l'inverno che a me piace, non c'è vegetazione, si vede fino in fondo, cioè ho una progressione visiva che è fantastica, io amo l'inverno.
2: Ma d'inverno o hai brutto tempo, uggioso, oppure hai la bora che per la fotografia non è il massimo, tranne se vuoi proprio dare il senso del mare.
0: Sì, certo, della stagione, no?
2: Esatto, e del mare increspato da questo vento che lo rende tutto schiumoso, insomma noi qua a Trieste lo vediamo di continuo. Me lo puoi vedere anche a Capo Promontore e anche in tutta la costa occidentale, lo vedi molto bene. Ma sì, ci sono andato anche in inverno, ho raccolto qualcosa anche durante le vacanze natalizie ad esempio, dove però di nuovo si anima un po', i paesi di nuovo si animano con i mercatini, queste cose qua, di nuovo trovi elementi di disturbo che io non volevo avere tra i piedi, francamente.
0: Sì, Linda Simeone, invece lei che stagione preferisce? Non mi dica la stessa, eh?
1: No, io in realtà preferisco la primavera.
0: Lei preferisce la primavera?
1: Sì,
0: perché?
1: E l'accensione anche, insomma, dei colori, poi con la fioritura. E poi, secondo me, ci sono i tramonti. Scusa Marco che...
0: No, la mentore ha diritto di parlare, di essere in aperto contrasto qua con l'autore.
1: Ci sono dei tramonti incredibili, ma anche secondo me questa cosa la notiamo anche a Trieste, perché per esempio durante le vie delle foto ad aprile gli ultimi proprio giorni sono quelli in cui il sole si accende di più e quindi inizia primavera, cioè è proprio primavera piena, si sta arrivando verso l'estate, si carica, insomma sì, io preferisco la primavera. Poi dopo, insomma, la primavera è il momento, insomma, della rinascita, e quindi va da sé che è come se fosse un nuovo libro da scrivere e quindi anche da fotografare. I colori che nascono proprio in questo periodo, dopo si accenderanno ancora di più durante il periodo estivo e poi incominceranno a mutare per ottobre.
0: È interessante questa vostra interpretazione, perché chi ci sta ascoltando a casa avrà capito che non si sono messi d'accordo,
1: no.
0: E che quindi la mentore non è l'avvocato, ecco, questo volevo dire. Ed è importante perché sono due punti di vista diametralmente opposti, e questo è fondamentale. Lei ha detto che ci sono tantissime, ricordiamo quante sono foto pubblicate qui dentro?
2: 500.
0: Quante ne ha fatte per arrivare a 500?
2: Allora, è una domanda molto difficile, perché io giro quasi tutto quello che ho fatto, avevo con me la famiglia, e quindi ho tutti i ritratti ambientati fatti a mio figlio, a mia moglie, l'altro figlio, tutti insieme, gli autoscatti, chi più ne ha più ne metta. E diciamo che prettamente, forse proprio di paesaggi e architettura, saranno 2000 circa.
0: Come ha operato la scelta? Perché è ovvio che lei ha fatto una scelta, nella vita si fanno sempre scelte.
2: È stata dura, veramente difficile.
0: Perché?
2: Poteva avere il doppio delle pagine se avessi messo tutte le foto che avrei voluto mettere. Ma dopo l'utente si stufa, secondo me. No, quindi una giusta selezione è data un po' dall'impaginazione, cioè certe fotografie verticali le avrei messe, ma dopo mi mancava un'altra verticale da metterci vicino, ad esempio.
0: Cose che noi non consideriamo.
2: Scelte stilistiche, volevo che una foto a tutta pagina orizzontale ci fosse una che è la prima foto di ogni località, perché sennò dovevo troppo risalto a una località piuttosto che a un'altra. Le località più importanti dovevano avere un numero di pagine congruo, non me ne voglia chi abita in paesi più piccoli, alcuni hanno 4 pagine, alcuni 2, altri ne hanno 6. E magari potevo fare la quinta, la settima, ma dopo veniva dispari, non mi andava bene.
0: Vabbè, insomma, era tutto un lavoro per arrivare a queste 500 foto. Però volevo chiedere a Linda Simeone, c'è un messaggio che traspare da questo lavoro che è stato fatto, non dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista, come dire, dell'immagine, delle vedute, dei paesi. C'è forse un messaggio? Può essere anche che non ci sia, attenzione.
1: Allora, io direi che il messaggio più intimistico è quello proprio di più che un messaggio è un suggerimento,
0: no?
1: Il suggerimento è di andare,
0: un invito,
1: sì, esatto, di andare a prendersi il tempo per anche riprovare a fare questi scatti, anche perché appunto le località sono meravigliose, però bisogna avere, cioè, insomma, assumersi la pazienza per poter riprodurre gli scatti, ed è un lavoro che da fotografo, se hai tempo a disposizione, insomma, viene bene assolutamente.
0: Marco Livo, messaggio, invito?
2: Beh, tornando alla scelta delle foto, uno dei motivi per cui ne ho messe tante è per dare al visitatore la possibilità di vedere qualcosa che lì non c'è, e quindi instillare la curiosità di dire: vado in quel paese, ho visto 6-7 foto belle, ma magari c'è dell'altro, o c'è qualcosa che a me non è piaciuto e che per gusto a un altro piace. Io non faccio macro, ad esempio, non c'è un gagliardetto, non c'è una colonna, ma conosco fotografi che invece amano fare quel tipo di fotografia e magari dicono: ok, mi piace la pietra istriana con cui i veneziani hanno edificato la loro città, mi piace l'architettura asburgica, ma non devo andare per forza a Vienna o a Trieste, devo andare da un'altra parte, ma c'è il particolare perché la statua è incastonata in quel
0: ricorda,
2: che ho visto,
0: sì,
2: piccola così,
0: sì,
2: nella foto,
0: sì,
2: di Marco. Io la voglio fare con un teleobiettivo e farmi la stampa della statua e basta, perché mi piace quel tipo di cosa là.
0: Senta, lei parlava di pazienza, ci vuole tanta pazienza, anche la nostra mentore Linda Simeone ci ha parlato di pazienza. Ma la sua famiglia quanta pazienza ha?
2: Li ho ringraziati doverosamente.
0: Sì, vabbè, certo, io l'ho detto, però qui non possiamo leggerlo, per cui...
2: Allora, diciamo che ho trascinato non solo la mia famiglia, cioè il mio nucleo familiare.
0: Ma non solo la sua famiglia?
2: Non solo.
0: Pure?
2: No, è più lunga.
0: Non
2: ha senso
0: di colpa, no?
2: Ma no, perché per dire, ho fatto qualche giro in bicicletta con mio fratello, ho detto: ah, devo finire il libro, io vado e ho questo itinerario, se vuoi vieni con me. E lui, amante dell'Istria quanto me, è venuto ben volentieri. Un paio di amici, facciamo un weekend di pesca ogni anno, siamo arrivati una sera a Capo Promontorio e ho detto: ragazzi, io domani vado a far l'alba, se volete venite con me, se no fate a meno, vado da solo. Mi sono alzato alle 6, erano tutti in piedi, era ottobre, giusto per tornare sull'autunno, erano tutti in piedi pronti per venire con me prima di andare a pescare, a venire a farsi un giro. Io intanto facevo le fotografie. Chi ha avuto sicuramente più pazienza è mia moglie, i miei figli, sai, un po' l'entusiasmo dei bambini, li porti in gita, sono contenti per forza. Poi magari finite le foto andiamo a fare il gelato.
0: Ancora di più.
2: Ancora di più.
0: Sono stati acquistati, dai, abbiamo capito.
2: No, il bello
0: ci
2: è stato
0: sta,
2: che
0: sta.
2: Mio figlio grande, che ha iniziato dal passeggino a fare questi giri, ha finito imbracciando la mia vecchia reflex e facendo foto pure lui. Quindi gli ho un po' passato questa passione, anzi proprio ieri mi ha chiesto quando lo porto a fare foto, quando andiamo a fare un po' di fotografie in giro. Ne ha quasi 15, quindi ha passato buona parte della sua vita a fare.
0: Ha coltivato bene, diciamo che così, ha coltivato molto bene. Linda Simeone, lei è direttrice delle vie delle foto, e parliamo di Trieste. Lei conosce l'Istria?
1: Sì, certo.
0: Che cosa rappresenta per lei l'Istria?
1: È un po' il posto del cuore, anche perché è qui vicina ed è stato il posto, insomma, dove sono sempre scappata in maniera molto veloce da Trieste. È un posto. Per me è magico, perché io adoro la terra rossa, secondo me in qualche mia visione così la terra rossa mi calma. Poi io sono una mezza maratonetta e mi sono allenata molto, proprio, insomma, io vado a Parenzo, faccio tutto il lungomare, e quindi da una parte all'altra, da Parenzo a Fontana sono 8 chilometri, andata e ritorno sono 16, quindi hai fatto un buon allenamento.
0: Quindi l'utile dilettevole quasi,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì.
0: Così. Marco Livo, per lei l'Istria invece? Adesso, tralasciamo la fotografia, tralasciamo la famiglia, tralasciamo tutto.
2: Ma a parte la fotografia, che finalmente ci vado e non mi porto più la macchina perché ho saturato tutto. Per me l'Istria, io ci ho fatto le estati, soprattutto quando il mio primo figlio era piccolo, facevo le vacanze giù. Mi piace tutto di quella regione, cioè in inverno, anche quando capita a domenica bel tempo, facciamo una gita in Istria, andiamo sul lungomare, se non fanno una bella mangiata, si mangia molto bene in molti posti, una bella passeggiata, un po' di relax al mare, trovi un po' tutto. Secondo me in Istria trovi in zona Parenzo, trovi la Movida in estate, Rovigno anche, se vai nell'entroterra stai in pace, puoi stare su un muretto 2 ore senza che passi una macchina o un passante. Puoi fare i giri nella natura, ci sono boschi meravigliosi, trekking, camminate, giri in bici, ciclabili. Ormai è una regione che offre veramente, veramente di tutto, di tutto e di più. Quindi trovo per me là sempre un buon motivo per andarci.
0: Senta, io all'inizio, noi siamo ormai in conclusione, all'inizio ho detto che questo suo libro fotografico, Fotografistria, è certo dedicato a chi ovviamente può muoversi, può andare a fare delle fotografie, può approfondire, ma paradossalmente una persona che non ha le possibilità di viaggiare, prendendo in mano il suo libro, fa un viaggio stando comodamente seduto. Possiamo concludere questa nostra trasmissione, al di là dell'aspetto tecnico, al di là dell'aspetto, come dire, della passione per l'Istria e per la fotografia, anche dare l'opportunità a chi non ha la possibilità di muoversi, di andare in Istria, attraverso questa sua pubblicazione, di fare un viaggio in Istria?
2: Ma io credo di sì. Cioè, io ho fatto una ricerca molto approfondita, partendo da un testo, Istria di Dario Alberi, e scandagliando Google Maps con uno zoom notevole per cercare di non perdere pezzi importanti, e non ci sarò riuscito al 100%, ne sono convinto, perché è una regione piuttosto grande, però 60 località e 10 posti di paesaggi ci sono, e credo che 70 località in una regione grande ma non troppo grande possano rappresentare abbastanza quel che è l'Istria, quel che sono i paesi e il tessuto urbano di questa regione, e quel che offre a livello marittimo per le vacanze estive, o anche per sognare un tramonto fotografato magari standosene con un po' bicchiere di vino in poltrona a casa. Spero di instillare in tante persone la curiosità di vedere posti che non conoscono, o di ritornare dove non ci vanno da tanti anni, ma il suo invito a scoprirla dal divano penso che sia un obiettivo abbastanza raggiunto.
0: E allora il nostro viaggio di sconfinamento ovviamente termina qui, prosegue però con il libro di Marco Livo per i tipi di Luglio Editore, Fotografistria, prosegue ovviamente dal punto di vista ideale, fisico chi può, e anche non, per chi non può invece, attraverso la trattazione di questa sua pubblicazione. Quindi grazie per essere stato ospite della nostra trasmissione, e grazie ovviamente per il lavoro fotografico che ha svolto.
2: Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere, auguro una buona giornata a tutti.
0: Linda Simeone, che dire? È bravo sto ragazzo?
1: Assolutamente.
0: Sì?
1: Sì,
0: siamo confermo. Sicuri?
1: Sì,
0: lei conferma?
1: Certo. Sì, sì.
0: Boh, perfetto. E allora se conferma anche lei, confermiamo anche noi. E quindi grazie ovviamente a Linda Simeone, che è la direttrice delle Vie delle Foto, di questo appuntamento importante che si svolge ogni anno a Trieste, giusto?
1: Sì.
0: In che periodo lo ricordiamo?
1: In primavera.
0: In primavera, e non poteva essere altro che così, essendo la direttrice Linda Simeone, ma purtroppo siamo giunti, come dicevo, al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Paolo Cansano alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Di dove sei?
1: Toscano.
0: Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?
1: Immenso.
0: Ed il tuo tempo?
1: Denso.
0: Che risultati hai?
1: Alti e bassi.
0: Che risultati hai?
1: Alti e bassi.

quando sei in forma, scrivo. Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice?

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per questa nuova puntata di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E abbiamo cominciato con questo brano programmaticamente intitolato Due Destini, perché appunto due destini sono protagonisti di questa puntata, accomunati da varie cose, anche se i loro mondi sonori e poetici sono abbastanza, diciamo, diversi, distanti uno dall'altro. Sono accomunati intanto dall'essere appartenenti, diciamo così, a una cosiddetta scena cantautorale romana, sono entrambi appunto di Roma, entrambi nati nel 1968, a poca distanza uno dall'altro, perché uno in giugno, uno in maggio. Stiamo parlando di Federico Zampaglione, che sarà il protagonista della prima parte, e di Niccolò Fabi, quindi il protagonista della seconda. Perché parliamo di loro? Incominciamo appunto con i Tiro Mancino, perché i Tiro Mancino celebrano quest'anno i 25 anni da quello che il loro album, forse secondo me migliore, anche se ne hanno fatti di molto belli successivamente ma anche precedentemente, è un album comunque iconico. E invece Niccolò Fabi è proprio uscito col suo nuovo disco, quindi parleremo di questo. Dicevo, appunto, sono passati 25 anni dal lancio della descrizione di un attimo, il quinto album in studio dei Tiro Mancino, il primo poi praticamente a riscuotere consensi in termini di popolarità, anche grazie alla visibilità ottenuta sul palco dell'Ariston di Sanremo 2000 con il brano Strade, presentato in coppia con Riccardo Sinigaglia, e poi il brano che ascolteremo, diciamo, tra poco. Sulla scia del secondo posto ottenuto appunto al festival nella sezione Nuove Proposte, il gruppo romano confeziona quindi un disco qualitativamente eccelso, impreziosito da canzoni entrate di diritto, diciamo così, nella cosiddetta hit parade, insomma, piazzate da Zampaglione, fra cui il brano che dà il titolo, insomma, al disco, questo Due Destini, utilizzato dal regista Ferzan Özpetek come tema centrale del pluripremiato film Le Fate Ignoranti. E, diciamo così, in poche parole, la descrizione di un attimo è un disco che coniuga lo spirito romantico e tradizionale di un certo cantautorato senza tempo con il desiderio di ricerca e sperimentazione tipiche della ventata di produzioni post nuovo millennio. Questo di fatto è un disco che segna l'inizio di un nuovo corso sia per la band che per la musica italiana. Nonostante il momentaneo scioglimento avvenuto praticamente poco prima della partenza della tournée collegata proprio a questo disco e all'imminente rinnovamento della formazione che vedrà comunque Federico Zampaglione come anima del gruppo, a partire da successivo e fortunato album in continuo movimento trascinato dal singolo Per me importante. Col tempo Zampaglione ha dimostrato di essere da sempre il cuore pulsante dei Tiro Mancino, basta ascoltare i dischi successivi per capirlo, anche se in questo lavoro si avverte proprio la partecipazione, ecco, il confronto con altri musicisti, nonché una maggiore predisposizione alla ricerca musicale, la volontà quindi di non relegarsi in un genere musicale preciso. Quindi testi e melodie si muovono all'unisono nella stessa precisa direzione, dando vita a una suggestione continua che prosegue di traccia in traccia, di storia in storia, come sentiremo appunto in questa parte. E diciamo che la descrizione di un attimo è un disco che colpisce praticamente già dal primo ascolto, perché ricco di sfumature, di retropensieri sofisticati, rari, dobbiamo dire, da riscontrare in un codice pop, sì allora, ma io direi anche e specialmente oggi. Un lavoro che segna sia l'inizio che la fine di un percorso, una linea sottile che continua a suscitare emozioni nel tempo, nonostante tutto, insomma, nonostante gli anni. Possiamo dire che veramente invecchia bene, come un buon bicchiere di vino pregiato anche. E appunto abbiamo cominciato con questo Due Destini, che è una delle canzoni più celebri poi dei Tiro Mancino. E il brano celebra un amore tanto profondo da sembrare eterno, ma è nato in un momento di solitudine e nostalgia, ripensando ai primi istanti di una relazione. Le emozioni iniziali, le passeggiate mano nella mano, con la paura che tutto possa cambiare. Il testo riflette quindi sulla paura del cambiamento, sull'importanza di restare in qualche modo fedeli a se stessi, alla propria relazione, affrontando insieme alla persona amata le sfide e gli ostacoli che il tempo porta con sé. Questa idea dei due destini che si uniscono, come si dice in un verso, simboleggia un legame indissolubile, un percorso condiviso che va oltre le incertezze
durezze e le prove della vita, insomma. Adesso lo abbiamo già citato prima, il brano che i Tiro Mancino hanno portato a Sanremo, questo Strade, che poi è stato il primo singolo estratto da questo album che vi presentiamo oggi, questo celebrato La descrizione di un attimo del 2000. Il brano, appunto, Strade, era ovvio che fosse il primo singolo, in quanto era sulla scia, l'album uscì sulla scia di Sanremo. Come dicevo anche prima, il brano vede la collaborazione del cantautore romano Riccardo Sinigallia. C'è da dire che, pur non ottenendo particolari piazzamenti in classifica, appunto si piazzò bene a Sanremo, vi dicevo, al secondo posto, ed è comunque la prima canzone del gruppo a ottenere una massiccia programmazione radiofonica, contribuendo quindi a lanciarne la carriera. E noi quindi ce l'ascoltiamo adesso, dalla descrizione di un attimo, Strade, Tiro Mancino.

invece estratto da questo album è proprio la canzone, secondo me, bellissima, forse una delle più belle canzoni degli anni 2000, ma io mi spingerei a dire anche proprio della musica italiana tout court, proprio il brano che dava il titolo, quindi la descrizione di Un attimo, brano che racconta la travagliata storia di due ex amanti che si rincontrano dopo anni per scoprire quanto entrambi siano cambiati. Il videoclip del brano molto bello, tant'è vero che nel 2001 ha vinto anche il Rockstar Music Award, un videoclip diretto da Frankie High Energy e Riccardo Sinigallia, che è impostato come una parodia delle sigle di chiusura dei programmi televisivi degli anni 70, di nuovo Tante scuse e Noi no, in cui i protagonisti Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, nei panni di due romantici innamorati nonché di Tarzan e di Jane, interpretavano una serie di gag che finivano sempre male per Raimondo. E nel video della descrizione di Un attimo, la parte di Vianello interpretata da Valerio Mastandrea, mentre quella della Mondaini da Paola Cortellesi, mentre intanto la band, appunto, di Tiro Mancino affogavano nelle sabbie mobili della giungla. Ed è un momento di grazia quello, che però è destinato a finire, accennavamo già all'inizio del programma. Mentre MTV passa i video di Tiro Mancino, Francesco Zampaglione, quindi non Federico, e la bassista Laura Arzilli lasciano la band e aderiscono al progetto artistico di Sinigallia, in rottura netta con Federico, appunto, Zampaglione. Da qui in avanti, come vi dicevo, plenipotenziario del marchio, dello stile, dell'universo espressivo associato appunto al nome del gruppo. Non è dato sapere se sia per rimarcare intenzionalmente che questa canzone è roba sua o solo per mera affinità stilistica. Fatto sta che l'esordio solista di Sinigallia suona spesso come una variazione sul tema del cantautorato new folk a matrice acustica proprio di questo brano, che comunque continuerà a essere una presenza fissa nei concerti tanto di Sinigallia che di Zampaglione. Ora, che sia proprio una canzone su una storia sbocciata e troncata prima di diventare importante, a sigillare quindi il breve momento di grazia e poi di dissidio fra i due, sembra quasi un gioco beffardo del destino. Comunque, noi ce la godiamo tutta, rimane sempre una grande canzone. La descrizione di Un attimo, i Tiro Mancino, appunto, cioè Federico Zampaglione.

Un'altra perla di questo disco è il brano forse un po' meno conosciuta, ma anche questa uscì poi come singolo. Si tratta di Muovo le ali di nuovo. Una perla, vi dicevo, non solo perché si incastra alla perfezione in un disco pieno di piccoli gioielli come quelli che abbiamo già ascoltato, appunto la descrizione di un attimo, Strade o Due destini, ma anche e soprattutto perché esprime con grande poesia una smania di cambiamento e rinascita. Il malessere della caduta legato alla voglia di rialzarsi immediatamente e intraprendere un nuovo percorso, un po' ecco il tema della canzone. E nel testo Federico Zampaglione cita esplicitamente il mito di Icaro, monito perenne quindi per tutti quelli che non si accontentano di posare i piedi al suolo. Tira due righe sul conto, come si dice in un verso, come fanno i viaggiatori abituati quindi alle partenze, avvezzi agli addii anche. Guarda come se fosse la prima volta ogni singola vecchia cosa che lo circonda, a riprova del fatto che il viaggio di scoperta non è conoscere nuove terre, ma avere nuovi occhi, un concetto molto molto interessante. Peraltro di questo splendido brano esiste anche una riuscitissima versione alternativa con una strofa firmata da Fabri Fibra che riprende ed esalta anche, se vogliamo, lo spirito della canzone originale. Questo a volte, sempre, secondo me, dovrebbe essere il senso di eventuali versioni di cover o comunque di duetti. E qui una nota dolente volevo stenderla, perché poi i Tiro Mancino hanno anche fatto un album con tanti duetti, molti dei quali, a mio giudizio, questo è un parere mio, non perfettamente riusciti, e purtroppo anche su brani iconici come quelli che abbiamo ascoltato, come Due destini e altre. Ma vabbè, questo è un altro discorso, non mi ci voglio impelagare, e allora ascoltiamoci questa perla, come la definivo prima, Muovo le ali di nuovo, sempre dalla descrizione di un attimo, Tiro Mancino.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, dopo Federico Zampaglione, cioè Tiro Mancino, con la celebrazione appunto del 25esimo dal loro capolavoro, dal loro album iconico, La descrizione di un attimo, e la volta adesso di un album nuovo di Zecca, di Nicolò Fabi, altro artista romano, che fa uscire questo bellissimo Libertà negli occhi. Azzardo l'idea che forse sia il suo disco migliore da tanti punti di vista, sia musicalmente parlando che dal punto di vista dei testi. L'ho fatto uscire, diciamo così, nel giorno del suo 57esimo compleanno, un disco composto da 9 brani, frutto quindi di un viaggio intimo e collettivo allo stesso tempo, e non si riesce secondo me a trovare qualcosa che possa somigliare anche solo vagamente a lui o alla sua musica, questo già in genere al di là di questo disco. Ma comunque, presentandolo, Fabi ha avuto modo di dichiarare, riporto proprio le sue parole: scrivere canzoni alla mia età, e ricordiamo che Fabi vanta una carriera trentennale, è un po' cercare di far entrare il mare in un bicchiere, e aggiunge: si ha bisogno di una certa tracotanza e incoscienza per provarci. Eppure dobbiamo dire che anche alla sua età riesce benissimo a cristallizzare ancora una volta quei sentimenti primari a tratti adolescenziali, dando voce però a quell'amore che in fondo torna sempre al cuore gentile, per citare i versi di una sua canzone. Immaginate quindi uno chalet tra i boschi, la neve, un lago ghiacciato, pochi strumenti e compagni di viaggio con cui suonarli, fra i quali fra l'altro Roberto Angelini, altro cantautore e oltretutto suo ventennale compagno di musica. Hanno avuto modo di conoscersi già da tempo, quindi di raggiungere anche un certo affiatamento, e quasi come i 10 protagonisti della nota opera di Boccaccio, i quali in fuga dalla peste del 1348 che devastava Firenze si rifugiavano in una mena campagna, dando vita poi, come sappiamo, ai racconti, storie che sono rimaste immortali nella storia della letteratura. Così anche il cantautore romano, i suoi amici, i suoi compagni musicisti hanno trovato rifugio per 10 giorni fra i boschi, proprio lontani dalla frenetica quotidianità comune a tutti noi, quindi vivendo insieme in un luogo isolato dal mondo, lontano dal caos, e trovando così quella complicità tipica di un viaggio fatto insieme. Fra l'altro, in copertina di questo disco troviamo anche un'istantanea di questi luoghi magici con un pallone arancione in primo piano. Libertà negli occhi, questo è il titolo, è un disco intimo, introspettivo, a tratti necessario. Suona con poche parole e poche note, ma fa eco nell'ascoltatore, il quale riesce ad assorbire tutta l'energia di quei luoghi in cui il disco è nato ed è stato proprio registrato anche. E ci sembra quasi di guardare il mondo dalla vetrata di questo chalet, insomma, di passeggiare fra gli alberi secolari, assaporandone il silenzio. La montagna, con essa il disco, diventano quindi qualcosa quasi di sacro, insomma un rifugio in cui è possibile tagliare i fili di tutto ciò che non è essenziale. Solo noi, quindi la musica e le nostre fragilità. E anche stavolta Fabi è stato capace di creare con le sue canzoni, come dire, un mondo già veramente a sé, da intendersi nel suo duplice significato, quindi se vogliamo usare un termine dalla lingua greca, pharmakon, cioè un rimedio contro ogni male e veleno, una sorta, per intenderci, ecco, di pozione magica, perché spesso per guarire è necessario anche, ahimè, farsi male, e diciamo pure che spesso siamo molto bravi in questo. Vabbè, comunque abbiamo aperto, come vi dicevo, col brano che intitola il disco Libertà negli occhi, e la vita va dove va il tuo sguardo. Abbiamo sentito un verso che diceva appunto questo, il dolce miele quindi della speranza di chi sa guardare oltre l'ostacolo con occhi nuovi, e dopo tanto vagare tra poli opposti, chiudere il viaggio scoprendo che la libertà a casa proprio nel qui e adesso, come spesso io dico, cioè nell'oggi, insomma, nel presente, in una vita che va attraversata in ogni piccolo istante. La meraviglia quindi nell'inatteso, del bello che arriva quando magari non te lo aspetti, proprio come questo disco, diciamo, zampillante di anima e di calore, diretto nei suoni, nei sentimenti, fatto di arte con la A maiuscola e non artefatto. Libertà negli occhi quindi è un risveglio dal torpore della coscienza, e ancora una volta Nicolò Fabi proprio si può dire che ci prende per mano, ci aiuta a mettere la vita in prospettiva. Ma ascoltiamo ancora un brano, anche questo è un bel titolo, L'amore capita.
ha una meravigliosa trama che cristallizza in una perfetta istantanea delle peripezie, incomprensioni, gioie e dolori di una relazione. C'è un'apertura quasi folk che declina dubbi, insicurezze, titubanze di chi affronta una storia buttandosi dietro le spalle le leggerezze della giovinezza e procede incespicando. Ci sono dei versi bellissimi che tra l'altro dicono: l'amore capita e decapita, perderei la testa adesso fosse in me, ma tra le conseguenze dell'età c'è che si improvvisa meno e si ricapitola, fermi, e stiamo fermi nelle nostre posizioni, nei nostri automatismi, per una mole di ricordi che ci curvano le spalle e ci bloccano le mani. L'amore capita. Niccolò Fabi.

il primo singolo estratto da questo ultimo lavoro di Niccolò Fabi che vi stiamo presentando, Libertà negli occhi, era ed è Acqua che scorre, ed è un puro movimento. E visto che prima abbiamo citato Farmacon dal greco, continuiamo con questi rimandi, una sorta di Pantarei di Eraclito. Dai synth elettronici con cui apre il brano si passa alla chitarra e all'orchestrazione in un crescendo di sensazioni che si perdono nella poesia e nella melodia. Si dice acqua che scorre, sole che sorge, fumo che sale, la mela che cade, quasi come se fossero le parole istintive di un bambino. In questa sequenza di brani risulta proprio un incastro perfetto, il passaggio preciso con una scelta di posizionamenti che non è per niente casuale. È una sorta di storia dell'umanità che ci ha portato qui a distruggere ciò che di più prezioso abbiamo. Quindi un brano che è un po' un manifesto a difesa dell'ambiente, di cui abbiamo più che mai bisogno. E Acqua che scorre, quindi un brano proprio dedicato al nostro pianeta, impostato come un dialogo dove vengono contrapposte due teorie sulle origini del mondo, cioè quella scientifica e quella religiosa. La seconda strofa è infatti una parafrasi del primo capitolo del libro della Genesi, spiegata da una prospettiva genitoriale e con tono didascalico. E quindi a questa complessità, diciamo, di racconti c'è proprio il bambino che risponde con lo stupore per ciò che la natura gli muove davanti agli occhi, che erano quei versi che vi citavo prima, appunto: acqua che scorre, sole che sorge, fumo che sale, la mela che cade. Acqua che scorre, appunto, Niccolò Fabi.

Un altro brano, un altro bel titolo, questo Custodi del Fuoco, un altro brano di una delicatezza incredibile nella scrittura di cui è composta. I Custodi del Fuoco, una generazione quindi di persone che non si ritrova del tutto nella modernità che ci ha schiacciati. Ecco chi sono questi Custodi del Fuoco, che aspettano il tempo nuovo che arriva, ma anche si ricordano che cos'era la bellezza degli elementi che sono ancora da difendere. Quindi in qualche modo si ricollega ad Acqua che scorre, il brano che abbiamo ascoltato prima, per certi versi. Custodi del Fuoco va, secondo me, ascoltata un po' tutta d'un fiato, senza perderne però di vista il senso, avere quindi cura della parte attiva di noi che ci rende curiosi verso il mondo, anche quando magari coviamo dentro un briciolo di rassegnazione. Anche qui vi cito dei versi bellissimi, perché, ripeto, questo è un disco che trasuda veramente poesia. Non è detto che nuovo vuole dire che è buono, non è detto che vecchio vuole dire che è secco. Oscilliamo da sempre fra gli inutili estremi, tra i modernisti e i nostalgici tristi. Così chiosa appunto Niccolò Fabi, muovendosi con destrezza fra gli accordi di una chitarra sicura. E io direi appunto, con questa Custodi del Fuoco ci salutiamo, secondo me, bene, con poesia e con grande musica, quella appunto di Niccolò Fabi, di questo suo Libertà negli occhi che vi abbiamo presentato oggi. E io, come di consueto, vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di Melody Italia e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati, anime in cerca di refrigerio e sopravvissuti al primo assaggio d'estate. Qui Samuel, oggi in solitaria perché Tilly, insomma, è in ferie, meritate. Immagino stia già facendo la fila per qualche ombrellone, immagino, mentre io sono qui in questa mia, chiamiamola cabina, questo studio, a ricordarvi che il caldo non è un'opinione, cari amici, ma una condanna, anche se io sto all'aria condizionata. E l'estate, si sa, cari amici, è la stagione in cui la gente perde la testa, si spoglia, si abbronza, si disidrata e prende decisioni che nemmeno un cervello surriscaldato potrebbe giustificare. Come quel tizio, vi ricordate, che ha rubato una barca a vela per fuggire dalla fidanzata, oppure quella signora che ha tentato di imbarcarsi con un pitone nello zaino, insomma, storie vecchie. Sì, perché quando il termometro sale, cari amici, la razionalità scende. E la colonna sonora di questa follia collettiva siamo noi a Hot Hits su Radio Capodistria. Oggi vi porteremo in giro per il mondo, tra le storie talmente assurde che sembrano uscite da un racconto di inizio estate scritto da un umorista in crisi, molto in crisi. Partiamo dalla Turchia, e non è la storia del tizio che si è ritrovato 20 miliardi sul conto come quella della volta scorsa, quella roba vecchia. Qui parliamo di un'ondata di caldo talmente intensa che a Istanbul hanno dovuto installare fontane d'acqua fresca per i cani randagi, perché i cani, almeno loro, ecco, non hanno il microonde per scaldarsi il cibo e non hanno neppure il frigorifero per rinfrescarsi l'acqua. Poi un'altra notizia da Tokyo. A Tokyo è stato appena aperto un parco a tema, cari amici. Si chiama il Parco del Nulla. Un'area completamente vuota, senza attrazioni, senza giochi, solo spazio bianco, chiamiamolo così. I giapponesi lo chiamano il Parco del Silenzio e i turisti pagano 10 euro per entrare e non fare assolutamente niente. Geniale. Insomma, una metafora perfetta per la musica che ascolteremo oggi. Tanto spazio, zero contenuti. Qui, cari amici, però, questo vuoto non si paga, è gratis ed è incluso nel prezzo dell'ascolto. Eh sì, l'estate rende tutti un po' pazzi, ma se ascoltate questa classifica, forse non è colpa del caldo. Sigla!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Primo brano, che l'estate sia breve e il ritornello ancora più corto. Si parte con un pezzo che promette di farvi dimenticare il caldo, o forse no. Sienna Spyro canta l'amore per le cose, per la roba, per i vestiti firmati. Un pezzo che sembra una sorta di catalogo di moda, bello da vedere, inutile da indossare. La sua voce è velutata, ma la sostanza è quella di un ombrellone di plastica, più o meno. Ti protegge dal sole, ma non dalla noia. Eh sì, insomma, se questo è l'amore materiale, io preferisco il vuoto del parco giapponese. Almeno lì, ecco, non devi spendere soldi per sentirti vuoto. Material Lover, Sienna Spyro.

Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina. Dal consumo di lusso passiamo a un'anima. Quale anima? Quella che Bruno Mars cerca di vendere in saldo. Eh sì, Bruno Mars che scommette tutto su un amore, come se fosse il suo ultimo singolo. Il pezzo è talmente prevedibile che potresti cantarlo a memoria ancora prima di sentirlo. Ecco, la sua anima qui è in promozione, come dire, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Canzone ottima, ecco, per chi vuole sentirsi, diciamo così, spirituale, ma si accontenta di un ritornello già sentito e strasentito. On My Soul, Bruno Mars.

Bruno Mars, numero 24, il predicatore di lusso che predica ma non converte, diciamo così. Dall'anima passiamo ad un passeggero, quello che nessuna compagnia vuole a bordo. Alex Warren canta Un viaggio che non decolla mai, il pezzo è un indie pop che galleggia in una sorta di brodo di luoghi comuni, come un galleggiante in una piscina gonfiabile, ecco. Se il parco del silenzio è vuoto, questa canzone è piena di niente, ottima, perfetta per chi vuole sentirsi in movimento, ma è fermo in coda al casello. Passenger, Alex Warren.

Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Da questo viaggio passiamo ad un canto, il canto dell'amore, ma con poca convinzione. Mannaggia. Angelina e Marco, canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, ecco, precisiamolo. Loro due duettano come due turisti che si incontrano al bar dell'aeroporto. Canzone che prova ad essere epica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di uno spot di creme solari. Eh sì, se questo è l'amore, cari amici, io preferisco ancora una volta il silenzio del parco giapponese. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi fastidiosi, vabbè, che dire. Tentiamo di resistere. Numero 22, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E abbiamo sentito la numero 22, cari amici, state ascoltando Hot Hits su Radio Capodistria, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci che si inseguono e non si trovano mai. Da questo canto passiamo ad un vampiro, sì, avete capito bene, quello che non ti aspetti. I Tame Impala ci portano in Transilvania, ma il viaggio è più noioso di un volo low cost. Eh sì, anche perché il pezzo è un, chiamiamolo psychedelic pop, che cerca di essere oscuro, ma infine, ecco, è solo confuso. Dracula qui è un turista che ha perso l'ombrello, diciamo così. Canzone per chi vuole brividi, ma si accontenta di un brivido di freddo. Ed estate è già tanto. Dracula, Tame Impala, numero 21.

Ed erano i Tame Impala, i vampiri del pop che non mordono mai. La canzone porta il titolo, un titolo epico che dice molto, Dracula. Da Dracula torniamo a casa, io preferivo Bela Lugosi a suo tempo. Torniamo a casa, dicevo, al nostro paese, dove troviamo tre artiste che descrivono l'Italia come un condominio con vista mare, come dicevo la volta scorsa, senza amministratore, perché il tutto è un po' plasticato. La vista mare qui è quella di un turista che ha pagato 10 euro per vedere un campo vuoto a Tokyo, più o meno. La fisarmonica è digitale, le voci sono registrate e riregistrate, quindi sovraincisioni a go-go, e il risultato è una cartolina che non spediresti mai perché è troppo brutta. Ecco, se questa è l'Italia, io faccio domanda di residenza in Giappone. Serena Brancale, Levante e Delia, torniamo dopo la pausa con la seconda parte di Hot Hits, e se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre il Parco del Silenzio, se avete 10 euro. Mi sento

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E siamo nella seconda parte di questa puntata estiva di Hot Hits, dove il caldo non è solo una sensazione, ma un'ossessione. E l'ossessione estiva, si sa, porta a fare cose strane, come quel signore in Florida che ha cercato di grigliare una bistecca sul cruscotto della sua macchina. E sì, avete capito bene, 50 gradi all'ombra, e lui pensa bene di usare il cofano come barbecue. Il risultato? La bistecca era cruda, il cruscotto era fuso e i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Ecco, ma almeno lui ha provato. Io nel frattempo provo a non fondermi il cervello conducendo questa classifica. Seconda notizia d'estate di questo secondo blocco, ecco, di questa seconda parte. In Germania un uomo ha denunciato il suo vicino per aver acceso il condizionatore. Il motivo? Il rumore gli ricordava un aereo in decollo e gli impediva di dormire. Il tribunale ha dato ragione al vicino, perché in Germania il silenzio è un diritto costituzionale. Sì, sì. E mentre loro discutono di decibel, noi che facciamo? Noi discutiamo di decibel musicali, che spesso sono più fastidiosi di un motore a reazione. Eh sì, cari amici, l'estate è la stagione in cui il cervello si scioglie, le zanzare fanno festa e la classifica di Hot Hits è l'unica cosa che non ha bisogno di essere rinfrescata o spenta. Seconda parte, dicevo, per chi ancora voglia di ascoltare. E se il caldo vi sta sciogliendo, ricordate, almeno non state ascoltando questa roba dal cruscotto di una macchina. Ci sono qui Noemi e Vito. Eh sì, Noemi e Vito Salamanca, che ci chiedono cosa faremo stasera. Beh, io intanto mi chiedo cosa farò per sopravvivere a questa canzone, una cosa per volta. Una canzone che prova a essere ironica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di un aperitivo tra sconosciuti. Se questa è la sera, beh, io preferisco la fontana di Rimini, almeno lì l'acqua è fresca. Stare con te.

0: più.
1: E abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca. Beh, io questa sera sicuramente non ascolto più hit commerciali estive, ma preferisco concentrarmi su qualche altra trasmissione. A Radio Capodistria ne abbiamo tantissime, tutte molto belle, quindi che dire, la scelta non manca. Dove eravamo rimasti? Ah, abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera, giusto? Ecco, erano Noemi e Vito, due compagni di serata che non si incontrano mai. E dalla sera passiamo ad una cabina non telefonica, non quella del bagno, non quella della doccia, ma la capanna, ovvero la cabana, dove c'è Irama che canta una capanna sulla spiaggia come se fosse il rifugio dell'anima. La sua voce, insomma, sì, l'abbiamo detto più volte, è più adatta ad altre situazioni, quelle molto sentimentali, ecco, molto emozionali. Il pezzo vorrebbe essere intimo e rilassante, ma finisce un po' per sembrare la colonna sonora di un villaggio turistico con l'animazione un po' stonata. Non è proprio la cabina dei sogni, ecco, io preferisco, continuo a preferire una bella fontana fresca. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi. Cabana di Irama numero 18.

Cari amici, andreste in una bella cabana su una spiaggia? Capanna, cabana, bungalow, chiamiamolo così, insomma, quella cosa lì. La bella casetta un po' esotica dove ci si può passare una bella vacanza così estiva. Io ci andrei volentieri, basta che non ci sia la voce di Rama in radio, per il resto penso starei molto bene, preferisco il rumore delle onde del mare. Beh, insomma, abbiamo sentito di Rama, il cantante che sogna il mare ma porta un po' questi vocalizzi da groppo in gola, da patata in gola, insomma, quelle cose che vogliono essere talmente emozionanti da farti quasi piangere, infatti ci riesce, che dire. Anche se questa canzone è più leggera delle altre, questa è più estiva. Bene, dove siamo arrivati? A Harry Styles, che è davanti a una grande decisione, quella di non ballare più. Forse perché la sua musica è un valzer già sentito e risentito. Anzi, non è un valzer, purtroppo è un pop che vorrebbe essere elegante, che vorrebbe essere profondo e che scivola via come un abito di seta su un pavimento di legno. Eh sì, che dire, la sua anima qui è in promozione, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Ecco, per chi vuole sentirsi spirituale ma si accontenta di un ritornello già sentito. Il ritornello è Dance No More, la canzone. Sì, dopo questa canzone non ballerà più nessuno, paura. Harry Styles, numero 17.

Abbiamo sentito la numero 17, cari amici, Harry Styles, il ballerino stanco che non ha mai imparato i passi. Dal ritiro dalla pista passiamo ad una rivelazione che non ti aspetti. Taylor Swift è ancora lei, onnipresente in classifica, che canta il presentimento, la certezza di aver già incontrato l'anima gemella. Quella certezza che qui cos'è? È una produzione levigata e un ritornello che conosce già dopo 2 secondi. Insomma, quelle sono le certezze di Taylor Swift. E noi che di chi siamo esperti lo sapevamo già, un'altra canzone che sarebbe stata l'ennesimo copia e incolla. I Knew It, I Knew You è il titolo della canzone, numero 16, Taylor Swift.

0: I knew it di Taylor Swift. Infatti lo sapevo che sarebbe stata una noia. I knew it, che dire, era Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. E da questa rivelazione passiamo ad una vasca, o finalmente un po' di fresco, ecco, anche se mi sa che è più una vasca da bagno che una piscina. Dentro ci sono Benji, Fede e Alex Britti. Ben messi siamo. Tre generazioni nella stessa vasca. Alex Britti porta il blues, Benji e Fede portano il pop da adolescenti e tutti insieme, che bello, producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi. La vasca è il luogo dei pensieri, delle bolle, dei silenzi, canzone che è tutto tranne che rilassante. Insomma, se questa è la vasca della vita, io chiudo l'acqua e vado a fare il bagno in fontana o in mare, che è meglio, almeno lì è gratis. Viva la vasca! Sì, viva! Numero 15, Benji e Fede, Alex Britti.
1: In questa

0: festa.
1: Benji, Fede, Alex, tre bagnanti in cerca di pace. Da questa vasca dove andiamo? Passiamo ad una canzone che parla di ragazzi, quelli pazzi, stupidi e senza un soldo. Oh, ecco, Raf canta di ragazzi pazzi e stupidi, appunto. Quelli che non sanno cosa fare nella vita, ecco, quindi canta l'incoscienza giovanile. Con una voce però matura, talmente matura che sembra un padre che rimprovera i propri figli. Se questi sono i ragazzi pazzi e stupidi, beh, che dire, lui è un anziano saggio in questo contesto, ecco. Pazzi, stupidi ragazzi di Raf, numero 14. Torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e terzo blocco, terza parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre una vasca. Poi Fede, Benji, Alex Britti, magari li buttiamo fuori, ci facciamo un bel bagno come si deve. A tra poco, cari amici, dopo la pausa vi lascio a Pazzi, stupidi ragazzi ancora una volta. Buon ascolto.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits, cari amici, e sì, l'estate è alle porte, è iniziata e con lei le vacanze, i viaggi, le promesse di relax, anzi non è alle porte, siamo già in estate, questa è la prima puntata di Hot Hits d'estate ufficialmente, ecco. E le promesse, si sa, ecco, sono come le canzoni estive, durano 3 minuti e poi svaniscono. Vi parlerò di quel turista che ha prenotato una settimana al mare e si è ritrovato in un hotel senza piscina. Il motivo? La foto era ritoccata, la piscina era un acquario. Eh sì, pure queste cose succedono. Tra l'altro un acquario con 2 pesci rossi e lui ha passato la settimana a guardarli. State questo, illusioni ottiche e disidratazione. Notizia d'estate, in Spagna un gruppo di turisti ha organizzato un flash mob in aeroporto. Ballavano la Macarena. Sì, ve la ricordate. Sono stati multati per disturbo della quiete pubblica. L'aeroporto nel frattempo ha ritardato i voli e mentre loro ballavano qualcuno aspettava, come noi che aspettiamo la fine di questa puntata, ma almeno loro si sono divertiti, noi abbiamo la classifica, che dire. Terza parte, come dicevo, ecco, per andare avanti in bellezza, ricordate, il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino al venerdì prossimo, insomma, che dire. E per chi ha ancora voglia di ballare sotto il sole, o sotto il ventilatore, o sotto qualsiasi cosa che faccia un po' d'aria, abbiamo qui Shakira che torna alle origini latine, è Burna Boy invece che porta l'Afrobeat, e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un flash mob in aeroporto. Il titolo è un incoraggiamento, dai dai, muoviti, non fermarti, insomma quelle cose lì. Peccato che la canzone dopo 3 secondi ti faccia desiderare di fermarti, e come, insomma, se questa è la colonna sonora del flash mob, io preferisco la multa, preferisco anche la Macarena, sinceramente. Numero 13, dai dai, Shakira e Burna Boy.

Shakira e Burna Boy, due ballerini che si pestano i piedi, e dall'incitamento passiamo ad una regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un aeroporto per farsi notare. E insomma, questo è un grande remake, Queen of Chinatown di Amanda Lear, canzone rifatta da Harrison Haar and Arthur Baker. Quindi un trio che produce un pezzo che profuma di notti orientali e di misteri risolti. Canzone per chi, come i turisti del flash mob, ecco, si ritrova a chiedersi: ma chi ci ha fatto ballare? Chi? La Queen of Chinatown, una canzone che sa di enigma, di vicoli bui, di multa in arrivo. E mentre i turisti aspettano il volo, noi chiudiamo il cerchio con il dubbio, ecco, ma la Macarena era necessaria, vi ricordate? Forse sì, forse no, ma quelli almeno avevano fatto un po' di movimento e noi invece siamo qui fermi ad ascoltare le hit di Hot Hits. Questa secondo me è un'eccezione. Queen of Chinatown, Harrison Haar and Arthur Baker.

Harris Haar e Arthur Baker, i padroni dell'Enigma, hanno rifatto Queen of Chinatown di Amanda Lear, ecco, canzone che ricorda tempi ben migliori. Dal mistero passiamo ad un vento, quello che porta via tutto, proprio tutto. Giovanotti e Alfa augurano buon vento. Ecco, il vento qui non porta né freschezza né fortuna, anzi fortuna forse sì, ma soltanto a loro. Il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi come i turisti del flash mob aspetta che il vento gli porti una soluzione, o almeno un volo in orario. Buon vento, sì, che ti porti via i problemi e anche la multa. Buon vento numero 11, Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Da questo vento passiamo ad una domenica. Una domenica che sembra letteralmente eterna. Saif augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito di ballare la Macarena in aeroporto, per esempio. Il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, ma finisce per sembrare il sottofondo di uno spot di divani. Per chi vuole rilassarsi, ma ha già l'ansia del lunedì, ecco. Se questa è la colonna sonora del dopo flash mob, io preferisco il rumore dei motori e continuo a preferire la Macarena. Buona domenica, Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buona domenica, buona? Sì, buona per smontare tutto e ripartire da zero. Era Saif, il buon giornista del pop. E dal riposo festivo passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un flash mob in loop. Sì. Ed Sheeran canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, Martin la ripete nel beat e il risultato è una canzone che si ripete da sola, ecco, come la Macarena in aeroporto. Almeno la Macarena dopo un po' finiva e questa invece no. Repeat It, numero 9.

Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, numero 9. Due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico della ripetizione. Ecco, mi piace definirli così. Dalla ripetizione passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, Partenope. Quattro artisti, un solo nome. Sembra una formazione da Champions League, ma il risultato è un calcio di rigore sbagliato. Merck and Cremon portano l'elettronica, Serena Brancale porta il soul e i The Colors portano il cattivo gusto. Ecco, insieme cercano di omaggiare Napoli, ma la canzone suona come un souvenir di dubbio gusto comprato al terminal dell'aeroporto, appunto, tanto per restare in tema. E continuo a dire, meglio la Macarena dei turisti. Partenope, Merck and Cremon, Serena Brancale, The Colors, numero 8. Yeah!

erano Merck & Cremon, Serena e The Colors, un Poker Dassi che non ha fatto scala. E da questa città dove andiamo passiamo all'amore, quello portato a domicilio. Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 7, due generazioni a confronto, un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, con la solita Madonna che prova a sembrare attuale, Sabrina Carpenter che prova a sembrare adulta, insieme che producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, l'amore che portano come un pacco Amazon più o meno, arriva, lo apri e dentro c'è un manuale di istruzioni abbastanza inutile. Mi sa che i turisti del flash mob, se avessero ascoltato questa canzone invece di ballare, avrebbero chiamato il servizio clienti. Il titolo è Bring You Love, numero 7, Madonna e Sabrina Carpenter, la mamma e la figlia del pop che non si incontrano mai. Il terzo blocco, la terza parte di Hot Hits è servita. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra, tra poco.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Partiamo con un bel bagno in fontana. Siamo nell'eva dell'estate e il caldo inizia a fare danni. E un turista inglese a Rimini ha cercato di fare il bagno appunto in una fontana pubblica. Il motivo? L'acqua era più fresca del mare. I carabinieri lo hanno multato e lui ha detto: ma è estate, no? Ecco, chiaro, questa è l'estate. Gente che cerca refrigerio nei posti sbagliati e musica che cerca refrigerio nelle classifiche sbagliate. In Giappone poi un uomo ha brevettato un ventilatore portatile che si attacca al cappello. Sembra un'elica. L'ha chiamato il salvatore di estati. E beh, che dire, io lo chiamerei il certificato d'imbarazzo, ma almeno lui si è mosso, cari amici. Ecco, noi reagiamo con scherno a queste cose, ma intanto lui magari sta guadagnando e l'ha brevettato, e noi invece siamo solo bravi a criticare e siamo qui fermi ad ascoltare canzoni che non ci rinfrescano né il corpo né l'anima. L'estate è la stagione in cui i turisti invadono le spiagge come locuste in cerca di un ombrellone, e la colonna sonora di questa invasione è fatta appunto di hit estive che, come le sardine, sono tutti uguali e puzzano dopo 3 giorni. Ma per fortuna siamo nella quarta ed ultima parte di Hot Hits, quella conclusiva, e quindi ricordate: il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino a venerdì prossimo, insomma, che dire. Le canzoni estive commerciali sono come i souvenir al mercato, tutti uguali, fatti con lo stampino, e dopo una settimana ti chiedi perché li hai comprati, ma almeno ecco, i souvenir puoi buttarli. Le hit estive invece restano in testa come una zanzara che non ti dà pace. La prima zanzara è Gaia, che mischia la bossa nova con l'italiano, come se bere caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Canzone che vuole essere elegante e sofisticata, rischia però di essere un po' noiosa, come un manuale di istruzioni per montare un condizionatore più o meno. Bossa nostra, beh, più che nostra, sembra presa a noleggio. Gaia numero 6.

Gaia con Bossa Nostra, la cantante che fa finta di essere in vacanza. E da questa bossa passiamo al summer funk, quello che non scalda. Gabbani prova a fare il mattatore con un ritmo che vorrebbe essere latino, ma suona come la sigla di una pubblicità di bibite gassate. Il pezzo è un po' piatto e se questo è il summer funk, beh, io preferisco l'inverno, o almeno la bistecca del tizio in Florida, quella almeno era calda, che dire. Summer funk, più che funk, sembra il sottofondo di un negozio di articoli da spiaggia deserto. Numero 5, Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Dal funk passiamo ad una telefonata che nessuno aspetta. Anotr e 54 Ultra, due nomi che sembrano targhi di autostrada, più o meno, un pezzo che cerca di parlare al tuo corpo più che alla tua testa. House music minimale, con un ritmo che ti entra nelle ossa ma non ti scalda il cuore. Per chi vuole ballare ma senza impegno, un po' come il tipo della bistecca, ha provato ma non ci ha creduto fino in fondo. Quello della fontana almeno credeva nei propri mezzi. Talk to you, io parlo con te, ma tu non rispondi, mannaggia. Anotr and 54 Ultra, Talk to you numero 4.

0: E abbiamo sentito Anotr e 54 Ultra, due DJ dal nome impronunciabile che parlano ma non dicono niente. Dalla dance presunta tale passiamo alle scuse, in tre lingue peraltro, e nessuna credibile. I pinguini tattici nucleari chiedono scusa appunto in tre lingue. Peccato che le scuse qui siano un po' inutili. Il pezzo è un indie pop che prova ad essere divertente ma finisce per sembrare una pubblicità di un corso di lingue online. Come se il tizio della bistecca si fosse scusato con il cruscotto, ecco, forse il risultato sarebbe stato lo stesso. Sorry, scusa, lo siento. Numero 3, pinguini tattici nucleari.
1: E

Erano i Pinguini, i Pentiti della Domenica, e da queste scuse passiamo alla sigla single What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith. Due generazioni di rabbia a confronto. Olivia porta il pop punk, Robert porta il gothic post punk, e insieme producono questo pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La domanda è: cosa c'è di sbagliato in me? Beh, forse il fatto che ascolto questa roba, non lo so. Comunque la canzone è ottima per chi vuole urlare ma senza svegliare il vicino, diciamo così. What's Wrong With Me è il titolo, è la numero 2 di Olivia Rodrigo e Robert Smith, sigla single della settimana.

Olivia Rodrigo e Robert Smith, due generazioni che si incontrano nel dolore. Da questa rabbia, dalla sigla single, passiamo all'ultima canzone, quella che andrà a chiudere anche questa prima puntata estiva. Malika Ayane chiude la puntata appunto con una possibilità, una canzone che profuma di speranza, di un domani che forse arriva. E insomma, il domani qui è un po' già finito, il pezzo è una ballata che vorrebbe essere un abbraccio, ma un po' ma è più che altro un saluto. È una canzone ottima per chi vuole credere che tutto sia possibile, anche che questa puntata finisca, per esempio. Una possibilità, sì, quella di spegnere tutto e andare al mare. Ecco, una possibilità è infatti la numero uno di Malika Ayane, la cantante che chiude con un sorriso la quarta ed ultima parte di Hot Hits, e la classifica è finita. E anche per oggi è tutto, un paio di notizione, quattro parti, un'estate che è appena iniziata, grazie per essere stati in ascolto anche se il condizionatore faceva più rumore della radio. Questa era Hot Hits con Samuel in solitaria in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana, e se il caldo vi sta uccidendo ricordate c'è sempre chi sta peggio di voi, ad esempio chi ascolta questa classifica in macchina senza aria condizionata. Buon ascolto e alla settimana prossima.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.